0: Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4-6 dollari.
1: Radio Italiana 531.
2: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
3: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

mi sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: Veronica vi augura buon ascolto.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì, l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 3 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: E gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: 1, 2, 3, 4. Andre, ma dov'è Vittoria?
4: Ah, boh, tu lo sai?
3: Ma qua dobbiamo fare il programma.
4: Vabbè, una in più, una in meno.
5: Ehi, hey, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
3: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì dalle 7 alle 9
6: su Radio Italiana 531.

0: Il mondo della donna. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radio ascoltatori. Buongiorno
1: donne
0: Paola,
1: e uomini.
0: Donne
1: buongiorno,
0: e uomini.
1: Buongiorno,
0: buongiorno Radio Italiana 531. Oggi giovedì. Che giorno è oggi, Paola?
2: 24.
0: Giovedì 24 settembre, ore 10:16. Siamo qui, pronte per iniziare la nostra puntata.
1: Come avete capito,
0: Paola,
1: oggi non c'era il dottor Ossosti.
0: Oggi quindi non c'era il dottore, quindi siamo entrate un po' prima, come dovremmo fare di solito, ma ci lasciamo prendere dalle parole, dai discorsi del dottore e lo lasciamo andare avanti. Ma, oggi, allora, mondo della donna. Oggi volevamo fare una puntata un po' speciale,
3: sì,
0: vero Paola? Perché vogliamo iniziare a parlare un po' di donne famose, di donne che hanno fatto la storia, di donne importanti, come è giusto che possiamo fare nel nostro programma.
2: Esatto.
0: E ci sono delle donne che hanno fatto la storia perché hanno ricoperto i carichi importanti. E poi ci sono donne che hanno fatto la storia perché hanno avuto il coraggio di mettere in discussione ciò che sembrava impossibile cambiare.
1: Soprattutto
0: oggi,
1: per le donne.
0: Soprattutto per le donne.
1: Perché
0: oggi
1: per
0: parliamo,
1: gli uomini non è cambiato mai niente.
0: No.
1: Oggi
0: parliamo
1: uguale,
0: di Emma Bonino,
1: esatto,
0: che ricordiamo è morta l'11 settembre 2026 a 78 anni. Oggi nel mondo della donna vogliamo ricordarla soprattutto per una domanda. Che cosa dobbiamo noi donne a Emma Bonino?
1: Mm-hmm.
0: E ti dirò di più.
1: Sì.
0: Oggi ne vogliamo parlare con una donna che anche dall'altra parte del mondo si occupa di rappresentare e di dare voce alla nostra comunità.
1: Esatto.
0: È per questo che abbiamo qui con noi in studio Pina D'Orazio, vicepresidente del Comites. Benvenuta Pina.
4: Grazie.
1: Ciao Pina,
4: ciao a tutti. Grazie.
1: Ci sei mancata un po',
4: grazie,
1: la verità.
4: Grazie.
1: Anzi, molto.
0: Possiamo dire che Pina è appena tornata dalla sua vacanza in Italia.
1: Esatto.
4: Grazie dell'introduzione, Sara.
0: Figurati.
4: Grazie Paola, delle
0: onore, belle
4: parole.
0: È un onore averti qui con noi oggi, vero Paola?
1: Sì, sì. Anche perché è una donna molto pronta, molto preparata, spiritosa. Le ha proprio tutte.
0: Le ha proprio
4: mamma
0: tutte.
4: Mia, che bella introduzione
1: mamma
4: mi state
1: mia
4: facendo.
1: No, ma è vero,
4: visto?
1: Scusa.
0: Infatti, assolutamente, è vero. E noi siamo
1: non
0: felicissime.
1: Non so perché, ma io e Pin abbiamo
4: una bella connessione.
1: È vero?
4: Sì,
1: non so,
4: vero,
1: io l'ho sempre avuta.
0: Vabbè,
1: primo
0: vado?
4: Vado?
0: Vado? Me ne vado? Me ne vado, me ne
1: ma
0: vado.
1: Ma tu sei connessa con noi, Israele.
4: Tu sei nel triangolo della connessione.
1: Esatto, esatto.
0: Bello,
1: però
0: bello.
1: Tu sei arrivata dopo, hai capito?
0: Hai ragione,
1: quello è il
0: Paola,
1: punto. Allora ci vuole più tempo per...

0: entrare
1: assolutamente d'accordo.
0: Pina, insomma, è un po' di anni che è con
1: Pina
0: noi,
1: no? È un po' di anni che è con voi, io la conosco da meno ovviamente, però devo dire che da quando l'ho conosciuta sono tornata a casa e ho detto va che bella persona, quindi sono d'accordo.
0: Ti è rimasta appunto anche te,
1: ragazzi,
2: grazie di queste belle parole e grazie di avermi chiamata, di aver pensato a me. Infatti quando Sara mi ha detto vuoi venire a parlare di Emma Bonino, io ho detto sì subito, perché io sono una
0: lei è sempre votato radicale,
2: sostenitrice di Emma e anche del partito
0: del radicale. Esatto.
2: Ed, che adesso vabbè non c'è più, però comunque ho sempre ammirato la Emma Bonino come politica, come donna.
0: Sì, ma devo dire che veramente è stata una persona molto seria, molto
1: adesso
0: in gamba.
1: Ne racconteremo, sì, ne parliamo, un po' di Emma, sì. Intanto allora avete capito oggi come sarà la puntata, abbastanza infuocata su ciò che ha fatto Emma Bonino e come ci ha aiutato a diventare anche le donne che noi siamo oggi.
0: Esatto.
1: Quindi rimanete con noi al Mondo della Donna con Pina D'Orazio, Sara e Paola, facciamo un piccolo stacco pubblicitario ma torniamo qui, non andate via assolutamente che siamo qui, a fra pochissimo.
2: A fra poco.
3: Radio Italiana 531.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: È vuoto!
6: Ed io ho finito la farina e il pane.
7: Ma in questa casa manca tutto!
6: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
8: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
9: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
8: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
9: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
8: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
9: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
8: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
10: Da Your Italian Pantry troverete i seguenti specials. Virginian Ham 15,99 al chilo, pasta granoro 500 grammi $2,25, Australian Parmesan disponibile anche grattugiato 25,99 al chilo, prodotti surgelati, pasta mia 18,50 al chilo, farina plain 10 kg 14,99, ravioli buona pasta 500 grammi $10,99 al chilo, caffè Kimbo in pacchetto 250 grammi $8,50. E non dimenticate le zeppole calde ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Vi aspettiamo da Your Italian Pantry, 703 Lower Northeast Road, Paradise.
1: E vi aspettiamo anche su Radio Italiana 531. Eccoci tornati.
0: In onda.
1: In onda, siamo qui. Allora, dicevamo, puntata speciale oggi con il nostro ospite Pina D'Orazio. Volevamo parlare appunto di Emma Bonino. Emma Bonino, che ricordiamo, è morta da poco, l'11 settembre, all'età di 78 anni.
0: Ma soffriva da tempo. Però,
1: sì. Però mi piace ricordare che abbiamo deciso di parlarne perché la sua vita pubblica è stata lunghissima. Quindi lei è stata parlamentare italiana e europea, commissaria europea, ministra degli esteri, vicepresidente del Senato e protagonista di numerose, e qui vogliamo parlarne, battaglie civili. Diciamo che la parte più che mi ha colpito è che lei ha iniziato la sua storia politica proprio da una vicenda personale. Sì. Il fatto che a 26 anni, era il 1974, ha affrontato un aborto in un momento in cui in Italia era ancora illegale. E quell'esperienza di clandestinità l'ha colpita tantissimo e lei ha deciso che nessuna donna avrebbe dovuto affrontare quello che ha affrontato lei in questa situazione.
0: Sì. Quindi c'è tutta la sua esperienza,
2: certo,
0: ovviamente.
2: Perché allora in Italia noi adesso praticamente
1: lo diamo, per scontato.
2: Lo diamo per scontato, infatti Emma Bonino sempre ricorda questa cosa, dove siamo arrivati perché delle persone si sono impegnate. Però dobbiamo capire che tutto quello che è stato conquistato con tanta fatica e quindi i diritti civili devono essere comunque difesi con i doveri e con la partecipazione della collettività, quindi esatto, cercando di non dimenticare che comunque bisogna sempre lottare per arrivare dove si è arrivata.
0: Esatto. Lei l'ha fatto.
1: Sì, lei l'ha fatto e ricordiamo che comunque da questa sua battaglia siamo arrivati alla legge 194 nel 1978 che ha regolamentato l'interruzione di gravidanza per le donne, quindi sì, un punto che appunto, insomma, noi oggi non ci pensiamo appunto. Ma
2: lei era molto giovane quando ha avuto questa esperienza personale, perché lei comunque aveva, non mi ricordo,
1: 26 anni.
2: 26
1: sì,
2: anni, 26 anni, e quindi sì, era giovane, quindi da allora, dopo quell'esperienza, lei lo raccontava sempre, che praticamente tutta la sua carriera politica anche è iniziata da questa vicenda, perché poi una volta che è successo quello che è successo e ha dovuto ricorrere a
1: alla clandestinità.
2: Ha incontrato una persona che poi a Milano lavorava per dei consultori ed era una persona che appunto parlava con le donne che avevano bisogno di aiuto e quindi le aiutava a portare a termine la gravidanza distribuendole ai vari ginecologi che erano d'accordo, però
1: d'accordo.
2: Naturalmente tutto questo portava a far agire i dottori e il consultori
1: illegalmente.
2: Nella clandestinità, esatto, illegalmente, cioè praticamente prima che arrivò la legge dell'aborto veniva penalizzata la persona che faceva l'aborto sia la persona che eseguiva, quindi il dottore,
0: sì, ma anche
2: poteva essere
0: erano macellai queste persone.
1: Ma no, allora, infatti il problema era poi anche molte donne
0: ci hanno rimesso
1: da un punto di vista
0: vita,
1: di salute,
0: salute.
2: No, ma più che altro perché fare una cosa in clandestinità ti porta a comunque non avere gli strumenti, non avere,
1: certo,
2: il posto dove poterlo fare,
0: esatto,
2: quindi comunque chi lo faceva magari lo faceva anche senza cattiveria, per aiutare, però non aveva gli strumenti e poteva essere condannato,
1: certo,
2: legalmente,
0: esatto,
2: cioè
0: alla
2: carcere,
0: non poteva,
2: proprio,
0: no, era,
2: e quindi questa è una cosa assurda.
1: Mi piace,
2: no,
1: questo punto, perché lei, questo è stato solo il suo punto di partenza.
2: Sì, brava, hai ragione.
1: Questo è bello da dire, no? Non si è fermata lì, dice
0: no,
1: ok, siamo riusciti ad arrivare alla legge 194, ma lei nel corso degli anni si è occupata poi di ogni uguaglianza di genere, quindi partendo dai diritti dalle donne, ma è andata avanti.
2: Sì, ma poi per tornare un attimo a questa vicenda,
1: sì, certo,
2: lei da lì che cosa ha fatto? Quando ha iniziato a lavorare nei vari consultori, poi ha conosciuto leader comunque del Partito Radicale, appunto,
1: sì,
2: Marco Pannella, che stava...
1: Si è legato a lui in quel,
2: sì,
1: periodo.
2: Che lui era uno dei fondatori del Partito Radicale. E che è successo? Con lui ha iniziato a militare nell'ambito del partito per poterla lavorare sia sulla legge dell'aborto e poi per fare tutte le varie campagne che ha fatto successivamente ai diritti civili. Però da lì è partito, diciamo, la sua prima esperienza,
1: esatto,
2: no? Ma la cosa, diciamo, da particolare è che poi lei all'inizio da quello che ho, insomma, letto e da quello che diceva lei nelle varie interviste, lei l'ha fatto un pochino all'inizio senza avere una conoscenza effettiva.
1: Sì, l'ha fatto perché ha sentito proprio questo bisogno dentro di lei.
2: Sì,
1: cioè
2: lei era laureata, si era laureata da poco poco in Bocconi, quando a sì. Bocconi c'era ancora lingue e letteratura straniere, quindi era, viveva a Milano, era una, veniva da Cuneo, da vicino Cuneo, da un paese.
1: Brava, sì.
2: E quindi poi una volta laureata ha iniziato a, insomma, a fare questa esperienza perché la sentiva molto personale.
1: Esatto, è stato un po' come uno sliding doors questa sì. vicenda, che sì. triste che gli è successa ovviamente, ma che ha cambiato poi il corso della sua...
2: E poi lei lo dice, quando ha conosciuto Marco Pannella,
1: gli è cambiata
2: la vita, perché Marco Pannella è stato un personaggio della vita politica italiana,
1: protagonista,
2: veramente esatto, particolare, esatto. Lui era un eccentrico, sì. una persona
0: però le cose le faceva giuste, insomma, sì, pensandoci, ma, col senno di poi ha portato
1: insieme
0: avanti,
1: hanno portato avanti tante battaglie, ricordiamo esatto. quante volte hanno fatto per esempio il sciopero
0: della fame
1: sì, per dire, quindi
0: si sono sì. proprio battuti fino all'ultimo per far valere
1: sì,
0: loro,
1: infatti lei
0: i loro
1: nel corso degli anni
2: i nostri
1: diritti, perché poi cioè lei per esempio ha lottato per le uguaglianze di genere, le mutilazioni sì, genitali sì, femminili sì. Per i diritti delle donne afghane, quindi tutta una serie di diritti che oggi non ci pensiamo, ma cioè, li ha portati avanti davvero.
2: Ma anche l'eutanasia.
1: Infatti lei dice, leggevo, che non vuole essere ricordata solo come quella che difendeva le donne.
2: Certo.
1: Ed è giusto, perché lei non ha fatto solo leggi per le donne, o comunque ha lottato per le donne, ma ha lottato per i diritti proprio...
0: Per l'aborto
1: civili.
0: È la più famosa, però effettivamente...
1: Sì, perché è partita da lì,
0: è la più famosa.
2: Poi
0: anche perché fino a quel momento...
1: Ha lottato proprio per i diritti umani,
2: sì, perché il Partito Radicale si occupava principalmente di quello, della difesa delle minoranze, che in quel periodo storico in Italia, ma diciamo che tuttora ancora non siamo abbastanza,
1: ma infatti indietro. Lei la trovo molto avanti, perché lei ha detto che non voleva appunto essere ricordata come una donna che difende le donne, perché lei non considerava le donne, e quindi pensate agli anni che erano, non considerava le donne una categoria da proteggere, ma era semplicemente un'idea di libertà e di uguaglianza che doveva essere associata alle donne.
2: Sì, infatti, perché vabbè, l'aborto naturalmente tocca principalmente la donna,
1: vabbè,
2: perché naturalmente l'aborto è una cosa che riguarda, ma c'è anche il divorzio, c'è anche
0: l'eutanasia,
2: la legalizzazione della cannabis, tutte battaglie
0: sì,
2: che
0: pubblici, tutto quello che
2: sì,
0: una,
2: che i radicali insomma, hanno fatto, perché volevano praticamente difendere diritti delle varie minoranze che c'erano. E soprattutto perché in un paese come l'Italia, che nonostante sia laico, aveva ha ancora una forte presenza della Chiesa,
1: certo,
2: no? Nelle decisioni,
1: del Vaticano.
2: Lei e tutte le persone del partito, che erano con lei, sostenevano che comunque c'erano dei diritti inviolabili e che dovevano essere difesi in tutti i modi. Infatti, quando passò la legge sull'aborto, poi venne fatto un referendum abrogativo che era stato istituito dalla Chiesa, comunque, in cui si chiedeva di eliminare la legge. Quindi,
1: pazzesco.
2: Per fortuna, il 60% passò. La legge, cioè, nel senso, la legge non venne eliminata perché il 60% votò per non eliminare la legge, e quindi infatti loro
0: per essere liberi di scegliere, insomma,
1: esatto, perché quindi certo possiamo dire una carriera politica come fuori dagli schemi, Emma Bonino.
2: Sì, perché comunque lei naturalmente ha dovuto lottare e molte volte gli hanno messo i bastoni fra le ruote,
1: esatto.
2: La stessa cosa sul divorzio, cioè prima, se noi pensiamo che praticamente era illegale divorziare, e soprattutto, però cosa porta questa cosa,
1: che e mi fa specie pensare, scusa, che erano alla fine gli anni 70, no? Perché
2: sì.
1: Questo è... Tu pensa ai nostri genitori, o tu Paola anche, alla fine, cioè ti sei sposata quando tu?
0: Non mi ricordo
1: più. Però forse ti sei sposata, no, però se penso...
2: Infatti quando è nata tua figlia, probabilmente
0: sì.
2: prima.
0: Sì, molto prima.
1: Cioè tu pensa che ti sposavi ed era per tutta la vita,
2: quella era la chiesa. Allora prima si poteva, se tu volevi divorziare potevi ricorrere alla Sacra Rota,
0: sì, che era
1: sì,
0: poi
1: ma
0: una,
1: però
0: era
1: è
0: una,
1: un annullamento, okay.
2: sì però chi poteva accedere
1: solo chi aveva i soldi,
2: cioè,
1: questo
2: okay.
1: è...
2: quindi quello era il problema principale, cioè non è che ci possiamo permettere tutti anche ovviamente l'operaio, di andare dalla Sacra Rota
1: e annullare
2: a pagare
1: il
2: non si sa quanti soldi e chiedere l'annullamento del matrimonio per alcune cause che insomma.
1: Va bene, allora facciamo una piccola pausa, però chi ci sta ascoltando ricordiamo che se volete chiamarci e dirci cosa ne pensate, 83407700, Paola è pronta qua a rispondere
0: alle vostre telefonate.
1: Alle vostre telefonate. Torniamo fra pochissimo.
11: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
12: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
13: Have you visited the Nonna's Cucina Cafe in Holden Hill? Drop in for a great coffee, delicious meals and fantastic catering services, all while supporting a not-for-profit organisation helping the community across Adelaide. Every coffee, every meal and every catering order helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community, Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers. Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
14: Il mondo della donna
1: è sponsorizzato da
14: CFC Australia.
15: Felce azzurra, profuma la tua vita.
16: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: E con questa bellissima donna, Anna Oxa, torniamo al mondo della donna e alla nostra discussione su Emma Bonino, che qua ci siamo agitate durante la pausa.
1: No, perché effettivamente il divorzio è stata una cosa molto importante per noi italiani, perché non, insomma, pensando a come siamo cresciuti noi, la religione, questo, era quasi impossibile pensare di arrivare al punto di avere appunto il divorzio, una cosa naturale che si può fare.
0: Beh, diciamo che è stato importante per tutte le donne adesso, italiane,
1: esatto.
0: Non.
1: No, ma esatto. Ma
2: per tutti.
1: No, alla mia età, non, cioè, adesso te ne rendi conto, ma quando eravamo giovani non avremmo mai potuto pensare di arrivare a questo punto. C'era, come dici tu, la sacra rota era la cosa più importante, se vuole, e se lo potevano permettere solo chi aveva i soldi, perché pagavano, e il matrimonio veniva annullato, è finita lì. Ma ottenere un divorzio, perché tutti potevano, insomma,
2: avere la possibilità,
1: di ricominciarsi una vita, o io, non è stato
0: mi fa davvero specie pensare a questo, perché io e Pina siamo più o meno della stessa età, quindi della stessa generazione, però i nostri genitori sono completamente di un'altra generazione,
1: è quello il fatto.
0: E quindi allora la domanda oggi è: quanto è cambiata la donna dagli anni 70 a oggi?
1: Tanto.
0: Questo è veramente il nocciolo della questione, ma abbiamo ancora da lavorarci.
1: Sì, abbiamo ancora da lavorarci, però tu devi considerare che avete ottenuto un'indipendenza non indifferente, perché a un certo punto la differenza fra la tua età e la mia età si sente. Cioè io ho dovuto fare praticamente, non dico quello che voleva mio marito, ma quasi. Tu invece fai quello che vuoi, cioè nel senso sempre d'accordo col marito, però insomma se tu dici facciamo una cosa lui ti ascolta, non è che lui dice facciamo questo e tu lo devi fare.
0: Assolutamente.
1: Mentre
0: alla d'accordo, Paolo.
1: La mia gioventù era così.
2: Ma allora sì, infatti, cioè, siamo arrivati, la società è cambiata tantissimo, per fortuna, anche se naturalmente ci sono ancora delle cose,
1: senz'altro, ma
2: cose,
1: la donna
2: purtroppo
1: ha una certa indipendenza non indifferente, perché sì, voi dovete considerare anche il fatto di essere indipendenti, cioè allora non esisteva, cioè tu dipendevi dal marito, lui lavorava, lui provvedeva, e tu al massimo potevi aiutare, ma adesso no, adesso voi potete fare, voi. Dico, no, le giovani di oggi fanno carriere, forse
0: certo,
1: possono decidere un po',
0: diciamo,
1: di più.
0: Che abbiamo raggiunto una certa uguaglianza,
1: esatto,
0: perché questo è anche bello dirlo,
1: esatto.
0: Grazie alle donne che hanno lottato per arrivare fin dove siamo oggi, perché
1: immaginate la lotta che hanno dovuto fare.
0: Possiamo essere indipendenti e pensare di vivere una vita senza marito, perché questo è assolutamente,
1: esatto.
0: Cioè ci si sposa perché si vuole fare una vita insieme, non perché, io ricordo mia madre, per uscire di casa, perché alla fine a quell'età lì, a quegli anni
1: volevi
0: lì
1: farlo per uscire,
0: volevi uscire,
1: esatto,
0: di casa, esatto, e ti sposavi, quindi cara grazie, al giorno d'oggi possiamo decidere noi donne cosa fare della nostra vita.
1: Esatto.
2: Poi gli anni 60 sono stati quelli, diciamo, decisivi in Italia per,
0: certo,
2: fare tutte, insomma, per lavorare sui diritti, anche sul cambio della mentalità della società, diciamo.
1: Sì, perché cambiando noi donne la mentalità, l'abbiamo
2: non è
1: fatta
2: che,
1: cambiare, cioè, anche agli uomini.
2: No, sì, ma non è perché, che non è che la donna cambia la mentalità e allora cambiano gli uomini, è che in realtà deve essere un processo generale a livello sociale, politico.
0: Sono d'accordo.
2: Perché naturalmente è normale che se che 150 anni fa, per esempio, no? Quindi lì proprio magari c'erano delle regole non scritte, per cui la donna doveva fare quello, l'uomo doveva fare quell'altro,
1: esatto.
2: Però diciamo che nella storia diciamo che ci sono stati degli alti e bassi, no? È normale che poi negli anni 60, quando sono iniziati dopo un po' che la guerra era finita, eccetera,
0: c'è stato un risveglio economico
2: sì,
0: che ha portato anche a un risveglio politico perché questo
2: sì,
0: è, no?
2: E quindi lì si sono iniziati a trattare dei temi per cui naturalmente ci si ribellava a delle regole che erano assolutamente ingiuste, no?
1: Esatto, perché non erano regole, erano un modo di vivere,
2: certo,
1: diciamo,
2: perché giustamente poi tu dicevi quando ti sei sposata c'erano delle regole che però non erano scritte, che
1: non
2: tu
1: erano
2: dovevi
1: scritte, no,
2: chiedere il permesso
1: scritte,
2: a tuo,
1: esatto,
2: marito per andare a fare qualsiasi cosa, no?
1: Per uscire, sì.
0: No, erano regole dentro la cultura, cioè erano,
1: esatto,
0: non scritte, ma
2: culturali.
0: Condizionamenti culturali, erano cose che noi, per noi donne era, alla fine era normale, ragazze, cioè negli anni 50 era normale non era poter, così, sì, non poter esatto. avere un conto in banca, non poter andare in banca senza avere un uomo.
1: Ma scusa, ma in Italia non potevi comprare una lavatrice se non firmare? Sì, perché il famoso codice fiscale che adesso l'hanno dato a tutti serviva proprio per quello, perché solo gli uomini potevano andare a farla comprare le cose per, cioè eravamo arrivati a quel punto, ma a un certo punto poi è logico che uno si ribella. E purtroppo c'è il buono e il cattivo con queste cose, perché c'è, come posso dire, poi sono arrivate poi le violenze contro le donne.
2: No, ma quelle già c'erano.
0: Sì, allora c'erano, Paola, già. Quelle credo che ci sono dalla,
1: sono
0: dalla,
1: sempre state,
0: da che è nato il mondo, ma semplicemente erano però nascoste.
1: Esatto,
0: però adesso abbiamo alzato la testa e ovviamente
1: però
0: stiamo cercando di combattere.
1: Tante,
0: beh, ma
1: tante,
0: quello
1: tante,
0: purtroppo
1: tante.
0: È ciò che
2: naturalmente ne veniamo a sapere di più.
0: Di più.
2: Però prima magari non si... Non
1: sì,
2: si
1: lo
2: sapeva,
1: tenevano nascosto, le nostre nascoste. Mamme, le nostre nonne non lo dicevano.
2: Perché? Avete visto? Cioè, il film C'è ancora domani.
0: Certo, quello
2: cioè,
0: spiega
2: parla,
0: ovviamente
2: cioè, espressamente
0: di questo. Esatto. Ma perché per le donne era quasi normale. Adesso non
1: no, capisco,
0: termine,
1: ma era
0: però
1: il modo di vivere.
0: Era,
1: cioè...
0: era il modo di vivere e io credo che queste donne non ne conoscevano altri di modi di
1: no,
0: vivere, capisci?
1: Non ne no,
0: quindi
1: altro, cioè.
0: Questo
1: anche
0: è il problema.
1: Perché si rifacevano alla mamma, alla nonna che avevano forse passato la stessa cosa, anche se non tutti gli uomini erano, diciamo così, maneschi, ci sono state brave
0: no,
1: persone.
0: Ovviamente, io ho sempre questo ricordo che mi viene sempre da ridere quando penso ai miei nonni, perché mio nonno era assolutamente, non era manesco, non ha mai è, però aveva il suo potere di uomo in casa. Pensate
1: infatti,
0: ai tempi.
1: Te lo dicevo,
0: e io ridevo perché ero bambina, ma questa cosa mi è rimasta impressa. Avrei finito di mangiare, mio nonno con un fischio chiamava mia nonna che doveva portargli il caffè.
1: Il caffè, esatto.
0: Cioè, questa cosa è sempre rimasta nella mia famiglia come... E se ci penso adesso, tu prova a immaginare tuo marito che ti fa un fischio e portare il caffè. Cioè, voglio dire, come minimo gli arriva una pedata
2: e una scarpata in testa.
1: Beh, mio nonno che diceva sempre cioè. Se c'è il paradiso hai ragione, perché la moglie la mattina alle 6 andava a messa. Non è neanche che disse, no, andava fuori, andava... No, andava a messa. Cosa
0: tu immagina, tu immagina.
1: Eppure le dava fastidio, diceva, beh, scusa, se c'è il paradiso, vieni, se no che fregata, cosa l'hai messa tutte le mattine alle 6 con la neve, la pioggia, era un modo di cioè forse era una specie di violenza anche quella, non di quelle proprio, però
0: sì, la violenza poi si manifesta in diversi modi, quindi non è solo
1: modi,
0: fisica,
1: certo.
0: Ma è anche psicologica, quindi questa per esempio del caffè era assolutamente una violenza psicologica fatta contro quella povera donna della mia nonnina che arrivava col caffè.
1: Esatto.
0: Comunque, tornando quindi,
1: però grazie a loro noi siamo qui, dobbiamo
0: ecco
1: anche
0: infatti dicevo grazie a loro alle nostre nonne, mamme e bisnonne che hanno sopportato poi una vita ovviamente per
2: poi
0: noi
2: dipende, cioè magari anche sì dal contesto familiare
0: ovviamente.
2: Da come si è cresciuti eccetera
1: esatto,
2: però
1: esatto.
2: Ringraziamo anche chi si è
0: immolato per la patria
2: sì, sì, per far sì
0: no,
2: che
0: infatti
2: insomma,
0: Emma Bonino è una che di diritti civili insomma ha lottato
1: tantissimo
0: ma
1: sì.
0: Cos'altro ha fatto quindi Emma Bonino oltre
2: a quelle milioni di cose
0: milioni di cose
2: allora lei cioè naturalmente ha iniziato come nel Partito Radicale, quindi
0: esatto.
2: le battaglie principali le ha fatte all'inizio sono state quelle del divorzio, dell'aborto, ma poi si è occupata, come dicevi tu, dei diritti di tutte le minoranze, quindi
0: le minoranze, beh, infatti,
2: le minoranze che possono essere delle persone in fin di vita, della comunità LGBT+, degli immigrati, ha portato avanti sempre battaglie per far sì che le minoranze venissero ascoltate perché appunto
0: e potessero godere degli stessi diritti degli altri.
2: Lei sosteneva che cioè nella democrazia è importantissimo che anche le minoranze venissero ascoltate, perché se non c'è le minoranze che possano essere poi anche appunto coloro che hanno bisogno di accedere al divorzio, perché magari non è una tutta la popolazione, perché in quel momento magari quando uno si sposa non ne sente il bisogno, però poi può essere una cosa di cui potrai avere
1: esatto.
2: bisogno, naturalmente non è così che succede per tutti, e però assolutamente è qualcosa che può succedere, come l'eutanasia.
0: Esatto. Allora Pina, adesso ti lascio con una domanda. Ma secondo te, poi lancio la pubblicità così ti lascio il tempo per pensarci, pensa come sono brava stamattina, secondo te quali sono oggi le battaglie delle donne che Emma Bonino probabilmente avrebbe considerato ancora aperte? Vai. Ti lascio così, rimanete con noi che ne abbiamo ancora da discutere. A fra poco.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
6: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Greenacres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
0: Bella e coccolata, Paola.
1: Sì, andiamo andiamo. Come si chiama?
0: Amarin Hair and Beauty, il nostro sponsor, ricordiamo, le salutiamo Anna. Salutiamo allora, Anna. Siamo ritornate in studio, per chi si fosse appena sintonizzato, siamo qui al Mondo della Donna con il nostro ospite Pina D'Orazio, vicepresidente del Comites, e parlavamo della recente scomparsa di Emma Bonino e di tutto quello che Emma Bonino ha lasciato in eredità alle donne di oggi. E quindi ho chiesto a Pina, Pina... Che cosa avrebbe considerato ancora aperta come battaglia Emma Bonino ad oggi, nel 2026? Dove siamo arrivati?
2: Allora, intanto, siccome è morta qualche giorno fa, lei fino a pochi giorni prima di morire aveva parlato forse di quello che ancora non aveva finito, portato a compimento, perché lei uno dei temi principali su cui da quando era giovane si è battuta e che non era ancora riuscita a risolvere era quello del fine vita, no? Della possibilità di decidere come poter finire la propria vita.
0: Ed è un argomento in cui se ne parla tantissimo adesso.
1: Sì, ma ancora oggi, perché non è facile, sapete.
0: Io non ho forse un'idea, se devo dire la verità, proprio precisa, un'opinione proprio così, no? Come sulle cose, tu dici sono d'accordo o non sono d'accordo. Allora, è qualcosa che mi...
2: Il problema è che, allora, lei lo diceva lei stessa, io quando ero giovane naturalmente questo problema non me lo poneva finché non me l'hanno detto, perché giustamente non è un problema che ti riguarda finché non ci cadi dentro,
0: no?
2: Quindi giustamente io pure, se dovessi pensare che cosa potrebbe succedere, siccome è un tema così delicato e anche
0: sensibilità,
2: magari
0: delicato.
2: Uno non si vuole nemmeno porre
0: secondo
2: il problema,
0: secondo me non ti vuoi porre il problema, te lo poni nel momento in cui magari hai un parente in una situazione così.
1: Esatto, io ne ho avuti due e veramente ho detto guarda, è un'indecenza che una persona debba vivere in questa maniera quando non c'è più niente da fare adesso.
0: Però torniamo sempre al discorso che dicevamo prima sul fatto che l'Italia secondo me fa sempre un po' il fanalino di coda in tutte le battaglie che si portano avanti, dovuto probabilmente sempre all'influenza della Chiesa Cattolica, che noi abbiamo il Vaticano in Italia e il Papa comunque... racconta.
2: È la, proprio il, tutto l'apparato, no? Il, l'apparato della Chiesa che su alcuni temi
0: rimane ferma, esatto,
2: non,
0: sulle
2: non
0: sue
2: vuole
0: idee.
2: Assolutamente.
0: Ma anche se ovviamente non è l'argomento del giorno, però aperture ci sono comunque state,
2: ci,
0: no?
2: Sì, ci sono state, però naturalmente a livello legislativo loro si sono molto spesso opposti a dei temi come per esempio quello del fine vita. E naturalmente la Bonino considerava una questione di dignità morale, esatto, la esatto. possibilità di poter mettere fine alla propria vita nel momento in cui le condizioni non ti permettono più
1: esatto.
2: Di rimanere in vita, mm-hmm. ma questo poi apre un, diciamo, un dibattito
1: enorme,
2: molto
1: sì,
2: ampio
1: sì,
2: perché
1: molto
2: poi
1: ampio,
2: quali
1: sì.
2: sono i limiti esatto. in cui tu puoi prendere una decisione o meno, naturalmente pure quello deve essere regolamentato, però in Italia purtroppo ci sono stati tantissimi casi e ci sono ancora di casi in cui persone sono andate
0: in Svizzera, fuori
2: per poter accedere appunto
0: all'eutanasia
2: perché magari erano anni e anni che erano
0: infermi, soffrivano
2: condizioni
0: certo.
2: assolutamente insostenibili,
0: insostenibili, esatto,
2: e quindi,
0: non solo per loro ma anche per le persone che poi insomma li curano, perché questo è
2: certo,
0: anche
2: sì
1: no, ma anche
2: discorso.
1: Le persone che le stanno vicine,
0: sì, infatti dico.
1: Però se detto io sono per l'eutanasia sicuramente, anzi lo lascio scritto che se mi ammalo non voglio insomma, hai capito, bisogna scriverlo qui, comunque bisogna lasciarlo scritto, però questo vorrei io penso che è una cosa, perché ho avuto due casi in famiglia, uno mia sorella e uno mio marito, che veramente se potevo gliel'avrei fatta io la puntura per non vederli soffrire in quella maniera, a prescindere da questo. Però c'è stato un caso che io conosco di un mio amico, che anche lui adesso al momento se n'è andato, comunque era un traduttore, sì. E lui spesso andava in ospedale perché sai doveva tradurre e c'era il caso di questa signora anziana che stava molto male e che i figli volevano appunto che lei terminasse la sua vita. Aveva due o tre figli, insomma due figli erano d'accordo
0: e
1: il terzo
0: no.
1: E il terzo ha detto no, nessuno fa niente alla mamma, niente da fare, la mamma va avanti così, insomma la mamma si è ripresa ed è guarita. Quindi dice, allora se io la facevo, lasciavo fare agli altri due o gli altri tre, adesso non mi ricordo se cosa sarebbe successo, che gli avremmo fatto la puntura e questa sarebbe morta. Invece la mamma si è ripresa. Non è che succeda
2: certo,
1: sempre,
2: sì,
1: sono
2: no,
1: casi,
2: beh, ovvio.
1: Però può succedere anche questo, il caso che si riprende, quindi che cosa fai
2: sì,
1: dopo?
2: Sì, però il fatto che tu possa decidere
1: ecco,
2: a determinate condizioni, in anticipo, no? Come hai detto tu qua.
0: Secondo me è un'eredità che uno deve decidere, come per la donazione degli organi.
2: Sì,
0: infatti,
2: sì,
0: poi,
2: sì.
0: Infatti.
2: Il fatto che tu possa decidere in anticipo, se in determinate condizioni.
0: Però sai, anche lì le condizioni...
2: È quello un po' difficile
1: da stabilire.
2: Però
1: esatto,
2: naturalmente
1: le condizioni sono sempre secondo quello che ti dice il medico.
0: Il medico, certo.
1: Io ero in Italia, mi ricordo, mia sorella stava male, venne la dottoressa e dice, cosa faccio, dottoressa? Torno in Australia. Sì, vai pure in Australia perché vedrai che ne è ancora per due mesi. Sono arrivata qui, la settimana dopo è morta.
0: Ecco.
1: Vabbè, e come fai a dire? Cioè, hai capito? Ti basi su quello che uno ti dice, però non è che è sempre giusto, perché anche i medici non sono. Per cui è una cosa un po' complicata.
2: Certo, però naturalmente la battaglia è fatta soprattutto per le persone che per un lungo periodo, io adesso non l'ho studiata effettivamente per quanto, però per lunghissimi periodi di tempo hanno una sofferenza così forte, ma per tanto tempo, sia personale che
1: ma anche se
2: familiari.
1: Il tempo è breve, cioè uno deve avere la possibilità di decidere di cosa voler fare della propria vita.
0: Come vedi, io credo sia un discorso veramente questo qua, questo tema molto molto delicato.
1: Molto delicato,
0: molto delicato.
1: Però
0: delicato.
1: Tu devi
0: però lei...
1: poter decidere di dire, guarda, sì, se io sto male, non voglio star male mesi o anni, io se sto così che so che non c'è niente da fare, per favore fatemi la
0: puntura. Questo dimostra come Emma Bonino
1: appunto
0: cercava di portare avanti sempre i diritti,
1: sì,
0: di poter persone, decidere i diritti delle persone
1: di scegliere cosa vuoi fare. Se tu poi dici no, guarda, io voglio battagliare o ce la do su, no, oppure voglio provare tutto quello che ci dava, ok, ma se tu dici no, basta, io non ce la faccio
0: certo.
1: più, ma scusa, che diritto
0: che
1: ha
0: diritto
1: l'altro
0: hai
1: di dire no?
2: Sì,
0: e invece parlando da un punto di vista invece di diritti femminili, secondo te, Pina?
2: Allora, lei continuava sempre anche a sostenere le leggi varie sul divorzio che ha portato avanti. Per le donne lei si è sempre battuta per la parità in generale, perché comunque ancora in Italia non si è arrivata alla parità.
1: Dappertutto, ma dappertutto, beh, anche qui non c'è la parità, se vogliamo.
2: No, infatti, cioè, sia per quanto riguarda le retribuzioni,
1: tutto.
2: Sia per quanto riguarda le rappresentazioni di potere, diciamo, sul lavoro, nella politica.
1: Tu vedi?
0: E in famiglia.
1: Sono sempre gli uomini che...
0: Allora, a proposito di questo, ieri sera ho iniziato a guardare una serie su Netflix che si chiama The Middle, non so se tu l'hai guardata?
2: Ne ho visto, mi sembra, una puntata, però...
0: Beh, mi sono seduta così per gioco con mio figlio che mi ha detto mamma, guardiamola. Alla fine sono andata avanti a guardarla.
2: Okay.
0: Fa molto ridere, un po' un'americanata di questa famiglia classica, madre, padre, i tre figli. E la cosa buffa è appunto come viene descritta il ruolo della madre in maniera molto giocosa, ma che fa riflettere. E alla fine di questa puntata mio figlio si è girato verso di me e mi ha detto: mamma, ma tu sei come questa mamma che fa tutte queste cose? E io gli ho detto: Achille, non solo io, gli ho detto tutte le mamme. E lei mi ha detto: no, ma è impossibile.
2: Impossibile.
0: Quindi guardatela, è molto carina,
2: sì,
0: devo
2: ma
0: dire,
2: guarda,
0: che
2: sì, a questo
0: e mi ha fatto riflettere tantissimo, perché alla fine c'è ancora da lavorare, ragazzi, c'è ancora da lavorare
2: tantissimo. Perché la donna di natura è portata a dover prendersi cura dei figli, della casa,
1: di sacrificarsi,
2: sì. E quindi
0: io devo cambiare questa cosa qua, Paola, non dobbiamo più sacrificarci.
1: No, ma ci riesci? No, perché se tu vedi tuo figlio che ha bisogno, tu la prima cosa che fai fai subito quello che ha bisogno lui.
0: In generale, perché c'è questa cosa per cui chi chiamano per primi? La mamma.
1: La
0: e tu
1: mamma.
0: Dici, ma c'è il papà? Ma il papà è al lavoro?
1: No.
0: Ah,
2: infatti...
0: La mamma no?
1: La
0: mamma no.
2: Ma infatti, per esempio, Emma Bonino, lei aveva deciso di non avere figli...
1: Proprio per quello?
2: Proprio per questo. Perché le dicevano, non riesco ad avere... a prendermi questa responsabilità. Cioè, non sono... Quindi voglio decidere di non diventare madre. E questo... deve anche, è stata un'altra delle sue battaglie,
0: esatto.
2: Perché di la maternità consapevole, cioè il fatto di poter scegliere di non volerli e non essere giudicati per quello, quindi il fatto di vedere la donna non più come la donna
0: solo quella che deve procreare,
2: non solo, ma anche quello,
0: anche quello
2: dice, no,
0: certo.
2: Io voglio, non lo non voglio, quindi una,
0: bravissima,
2: una scelta consapevole.
0: Ricordiamolo anche questo, perché non è che una donna è solo donna se diventa mamma.
2: Brava.
0: Una donna è sempre una donna,
2: ecco,
0: se
2: sì,
0: diventa mamma è una cosa in più, ma
2: fa.
0: Deve poter scegliere liberamente se avere figli o non avere figli.
1: Esatto.
0: E
1: però,
0: su questo sono totalmente d'accordo
1: anch'io, però esatto. Ti voglio fare una domanda: cosa succede se il tuo compagno dice no, io li voglio?
0: No, Paola, questa è una decisione che va presa di
1: in
0: coppia.
1: Sì.
0: Però
1: allora conosco casi di persone che invece hanno sciolto.
0: Ma Paola, se il marito non capisce, allora si scioglie. Cioè, nel senso.
2: Infatti, queste sono cose che dovrebbero essere discusse nel momento in cui uno decide di portare avanti un'unione, no? Perché giustamente. Poi, vabbè, è normale che poi si può anche cambiare idea nella vita. Ma
1: esatto,
2: ma
1: assolutamente. Molte volte succede.
2: Sì. Per quello che magari poi le strade.
0: Va bene, lasciamo questo dibattito a fra poco. Vi ricordo, se volete chiamarci, 83407700. Siamo ancora qui e ne riparliamo dopo la pubblicità.
2: A dopo.
3: Radio Italiana 531.
7: Sono le 11:04. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
8: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
9: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
10: Il mondo della donna
11: è sponsorizzato da
10: CFC Australia.
12: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Eccoci tornati.
1: Parliamo di lavoro in famiglia.
0: Esatto, scusate, eccoci tornati a Radio Italiana 531. Durante la pausa abbiamo parlato dei ruoli, diciamo, maschili e femminili, per esempio quando c'è una cena a casa, e quindi questo ha portato un po' di agitazione fra noi donne.
1: Esatto. Voglio salutare Iole, che mi ha scritto un messaggio dicendo che siamo brave, stiamo parlando di cose importanti.
0: Ciao Iole, grazie.
1: No, in tutti i modi penso che sia anche una maniera, è una forma di, non dico di educazione, ma siamo cresciuti così veramente, Pina. Non è solo il fatto, tu dici, gli uomini si mettono seduti e le donne fanno...
2: No, nel senso che culturalmente, forse anche per una questione organizzativa, magari dei nostri nonni, che si era portati che l'uomo stava fuori a lavorare, magari a fare i lavori manuali stanco, tornava a casa e magari la moglie...
0: Trovava la cena.
2: Ma fino a lì ci siamo, però adesso, in questo periodo storico in cui... bene o male
1: nel 2026,
0: dove l'uomo deve stare attento a quello che fa e a quello che dice, perché questa è la verità.
1: Esatto.
2: In cui diciamo che c'è parità, c'è la possibilità.
0: Ci piacerebbe avere la parità al 100%.
2: Ci piacerebbe avere la parità, ma comunque le donne comunque lavorano fuori casa. Quindi
0: infatti è questo. Infatti, perché essendo questo è un punto fondamentale, essendo proprio la vita della donna cambiata, perché usciamo la mattina come quando esce nostro marito e andiamo a lavorare uguale a lui, perché io invece mi devo preoccupare quando esco dall'ufficio di dover fare la spesa e di fare...
1: Perché non si preoccupa un po' lui, vero?
0: O perché ho sempre accollati i figli, per esempio, perché succede ancora così, purtroppo, diciamolo.
1: No, ma è vero.
0: Ma io credo che non sia né cattiveria né, è proprio una...
2: Da una parte, secondo
0: me, loro.
2: Sì, no, però, allora, secondo me, per cambiare un po', diciamo, la visione anche, la cosa importante sarebbe, ok, chi si dedica di più alla casa, quando di solito c'è una famiglia,
0: sì, certo.
2: Cioè, a secondo delle ore che lavora fuori.
0: Ma infatti,
2: capito?
0: Ogni famiglia ha una sua routine, cioè, che decide internamente.
2: Che può essere anche, l'uomo lavora part time, la donna lavora full time.
0: Assolutamente.
2: L'uomo si occupa della casa. Ci sono molte famiglie che
1: fanno
2: così.
0: Ha voglia,
1: ma penso più forse le famiglie anche. Anglosassoni, non so,
0: allora, infatti,
1: più...
0: una cosa che mi ha stupito quando sono arrivata qui, che era 2 o 3 anni che vivevo a Milano, era arrivare e trovare intanto un sacco di uomini che facevano la spesa con i bambini a orari improponibili, tipo alle 11 del mattino, e tu dici, ma questo?
1: Sì, è vero.
0: Molto
1: è vero.
0: Più che da noi, perché da noi ancora...
1: Ah, sì.
0: No.
1: Io
0: sta
1: ti posso
0: cambiando,
1: garantire che mio marito non ha mai spinto la carrozzina con mia figlia dentro, mai.
2: Vero.
0: Perché ma forse non ha neanche cambiato un pannolino, immagino.
1: Oh no, Paola! Oh, no.
0: Ecco, non passiamo proprio agli estremi.
1: No, ma...
0: Già io, nel mio piccolo, nella mia famiglia, mio marito si è dato molto da fare con i bambini, eccetera.
1: Vedi,
0: però
1: la differenza delle generazioni...
0: La differenza iniziava a cambiare. Adesso... la vedo che è cambiata molto di più.
1: Moltissimo.
0: Mi fa piacere vedere questo. Quando parlo con i ragazzi giovani che sento, stanotte era il mio turno, io ancora di turni quando sono nati i miei
1: era
0: figli.
1: Sempre il tuo
0: era
1: turno.
0: Sempre il mio.
1: Sì, era sempre
0: quindi
1: il mio turno.
0: Sono molto contenta di vedere un po' questa inversione di marcia,
2: sì,
0: devo dire.
2: Questa è anche una cosa che naturalmente uno si porta dietro a secondo di quello che ha visto in famiglia, della cultura e come sono evolute le cose, no? Perché è normale che se tu vedi che i tuoi nonni faceva tutta la nonna dentro, il nonno tornava, poi magari
0: per te era normale.
2: I genitori anche. Io per esempio che ho avuto... I miei genitori che hanno lavorato tutte e due full time. Io quando ero piccola mi ricordo benissimo che ho passato moltissimo la mia infanzia con la babysitter, perché i miei nonni erano lontani e quindi non avevo nessuno con cui stare. Quindi mia mamma lavorava a tempo pieno e mio padre lavorava a tempo pieno. Quindi io mi ricordo in generale che
0: eri già una donna del futuro,
2: sì,
0: Pina.
2: Ero già una donna. No,
0: perché,
2: un esempio,
0: no, per esempio, io invece mia mamma ha smesso di lavorare.
2: Importante.
0: Quindi per me mia mamma è sempre stata quella che era a casa e che provvedeva a tutti noi, per esempio, quindi già è diverso, no?
2: Certo,
0: il concetto.
2: Certo, quindi sì, dipende tantissimo da quello che vedi e quindi poi quello magari lo vai a un pochino a applicare su quello che è la tua vita, però è difficile anche a livello societario poter far sì che avere la possibilità di sia dentro casa che fuori casa ad accedere agli stessi diritti. Naturalmente non può essere dato per scontato. Se pensiamo, come dici tu, che quando nel momento quando tu ti sei sposata, Paola, c'è anche per andare a comprare un

0: con la partecipazione sociale, a far sì che vengano ancora difesi i diritti e lottato per quei diritti che non si hanno ancora. Purtroppo in questo clima, senza scendere nel particolare, però sappiamo tutti che molto spesso a livello politico ci sono anche delle visioni abbastanza ristrette, no? Se vogliamo citare l'ultima
1: uscita un po', diciamo, fastidiosa.
0: Sì,
2: qual è?
0: Uscita del ministro Tajani, Paola.
2: Vabbè, lo voglio sapere.
0: Allora, te la diciamo in pausa, con calma, ti facciamo vedere proprio il discorso.
1: Sì, questo dimostra come noi donne non dobbiamo abbassare la guardia.
0: Sì, perché...
2: Full stop.
0: Full stop, bravo.
1: That's it.
0: Perché il punto che noi non dobbiamo anche a livello politico ci sono dei ministri che ancora riescono, anche involontariamente, quindi quella è la cosa ancora più grave, possano fare delle dichiarazioni...
1: In due minuti far decadere tutti i diritti che noi abbiamo conquistato in 100 anni. Questo è quello che è successo l'altro giorno nel discorso del nostro ministro Tajani. Diciamolo adesso, senza essere né di destra né di sinistra, è nostro perché siamo ancora cittadini italiani.
2: Sì.
1: Ecco, è successo questo. Quindi, ciò che ci insegna e ci lascia, quindi cosa ci lascia in eredità Emma Bonino? Pina.
0: Diciamolo e ridiciamolo. Allora, allora, intanto, vabbè, è normale che non possiamo aspettarci che tutti abbiano una maturità intellettuale a livelli di Emma Bonino, perché è normale, ognuno
2: la pensa, esatto.
0: Ma anche una maturità di poter prendere determinate scelte, di poter fare attivismo, di poter entrare nella vita politica. Però naturalmente bisognerebbe fare un discorso in cui ognuno di noi si deve impegnare per poter far sì che bisogna non solo pensare a se stessi, ma pensare a tutta la società,
2: esatto,
0: no?
2: Tutta la
0: quindi
2: società,
0: anche a
2: esatto.
0: Chi in quel momento è una minoranza, che magari potrà capitare anche a noi, perché chi lo sappiamo noi
2: mai,
0: che cosa ci succederà
2: esatto.
0: In futuro, a chi è un immigrato, a chi fa parte della comunità LGBT+, cioè nel senso non è una condanna a morte essere immigrato, essere facente parte, avere un orientamento sessuale diverso da quello.
1: Assolutamente.
0: Quindi lei, anche a Mambonino, cioè, ha sempre sostenuto, tutti dobbiamo renderci conto che nel momento in cui prendiamo delle decisioni, votiamo, cerchiamo di partecipare al dibattito, ci sono delle minoranze che hanno bisogno del nostro sostegno. Perché la minoranza poi un giorno potrai essere tu, perché potrà nascere un figlio della comunità LGBT+, potrai arrivare in una condizione in cui tu sei a fine vita e devi
1: decidere. Cerchiamo di aprire la mente e di non guardare solo al nostro orticello, perché alla fine bisogna... Allora, è stato bello parlare con voi di questo argomento. Adesso io volevo fare una piccola pausa, ma volevo affrontare un altro argomento con Pina, perché Pina è comunque
0: qua.
1: No, beh, nulla di, non ti spaventare, visto che abbiamo l'ultima parte di programma. Ricordo che Pina è vicepresidente del Comites, magari ci racconti quest'anno che cosa sta succedendo al Comites, perché alla fine riguarda tutti noi italiani che residiamo all'estero. Quindi rimanete con noi a fra pochissimo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
5: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta

Ciao, sono Anna, di Ameren Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Ameren Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Ecco, e Mattia Bazar, ritorniamo in studio. Che bella canzone questa, vero?
1: Ma non l'ho, non l'ho
0: l'hai sentita,
1: sentita
0: Paola, perché stavo, tu parli, parli, parli.
1: Stavo raccontando un aneddoto della, appunto, della cucina, perché Pina è stata a Bologna, quindi Bologna è la mia città.
0: Bellissima.
1: E ha detto che ha mangiato benissimo, però ha trovato, insomma, il servizio un po' scadente.
0: Va bene,
1: ma adesso purtroppo dobbiamo aspettarsela, perché penso che
2: sia... sovrasedere per il buon cibo.
0: Per il buon cibo, appunto, possiamo anche soprassedere, per esempio. No, per non iniziamo a parlare di cibo, perché sennò poi io e te parliamo.
1: Fame,
0: io ho già fame, non so, sono le 11:25.
1: Oh, l'hai detto prima che avevi fame.
0: Perché mangio troppo presto la mattina, quindi
1: yeah,
0: poi...
1: alle 11 hai fame.
0: Ho fame, ho fame.
1: Alle 11 e mezza,
0: allora, ho tenuto qui Pina perché...
1: Perché?
0: Volevo degli aggiornamenti sul Comites. Allora, sappiamo che il Comites finisce il suo mandato adesso, corretto
2: sì,
0: Pina?
2: Allora, sì,
0: raccontaci
2: sì, certo.
0: Un po'.
2: Allora, no, io faccio parte appunto come vicepresidente del Comites, tra l'altro vicepresidente solo negli ultimi 2 anni, mi sembra, perché prima ero solo un membro. E, siccome praticamente il Comites è un'istituzione che deve essere eletta, cioè deve essere, viene eletta da...
1: E specifica cosa significa Comites, perché forse...
2: Comitato degli italiani all'estero.
1: All'estero, esatto.
2: Ed è l'organismo ufficiale che rappresenta la comunità italiana residente nello Stato, quindi in concomitanza con il ministero, cioè
1: col consolato,
2: quindi col consolato, il ministero consolato, porta avanti dei progetti per la comunità
1: italiana
2: nello Stato, quindi ci sono i comites in tutti gli stati dell'Australia, devono e vengono istituiti negli stati dove ci sono più di un tot di iscritti all'AIRE, che mi sembra
0: ecco, quindi
2: non mi ricordo bene il numero,
0: c'è, c'è bisogno di una
2: cioè nel senso che il comites viene istituito in tutti gli stati in cui c'è una comunità di iscritti all'AIRE
0: superiore a
2: un tot,
0: a
2: sì.
0: Un tot, ok.
2: E, che succede? Che adesso il mandato del Comites in Australia, i mandati finiscono, quindi praticamente...
0: Di tutti insieme, in tutti
2: sì,
0: gli stati?
2: Tutta
0: ah, ok,
2: sì.
0: Quindi non solo in South Australia ma anche negli altri stati.
2: Anche
0: e è durato stati, il mandato 4 anni.
2: 4 anni, sì. Quindi che succede? Che quindi adesso ci dovrebbero essere le elezioni nuove. Quindi se vengono presentate delle nuove liste, quindi... E naturalmente si invitano appunto le persone,
1: cittadini.
2: I cittadini italiani che vivono nello stato del Sud Australia a presentare delle liste, quindi il consolato ha fatto l'annuncio e quindi le liste che devono essere con un minimo di 5 devono essere presentate al consolato entro il 3 di ottobre mi pare.
0: Quindi a breve.
2: Però devono, sì, devono essere presentati con il sostegno di 100 firme.
0: Ah, ecco, c'è anche questo. Ma quello che forse è una domanda stupida: chi si può candidare o presentare la lista? Cioè, devi essere un italiano residente all'estero iscritto all'AIRE o puoi essere un italiano che è nato qui, che quindi non è iscritto all'AIRE perché è nato qui?
2: Deve essere, no, allora, se, cioè, sei, tu senso... puoi essere, cioè, se sei nato qui e hai cittadinanza italiana. Tu puoi, devi essere
0: quindi
2: iscritto.
0: Devi avere la cittadinanza italiana.
2: Sì, devi avere la cittadinanza
0: ecco,
2: italiana.
0: Okay.
2: Poi naturalmente nel gruppo del Comites possono anche partecipare delle persone che vengono chiamate cooptate, che non necessariamente devono avere la cittadinanza italiana, ma magari hanno background.
0: Ok, hanno comunque una connection.
2: Sì,
0: diciamo,
2: e che di solito sono persone che hanno delle esperienze particolari per cui possono aiutare il Comites nei vari progetti per l'integrazione della società
0: quindi.
2: Italiana. In Sud Australia, quindi
0: che si presenta la lista e una volta che poi immagino usciranno le liste
2: tutte le persone che sono iscritte all'AIRE devono chiedere, questo è un meccanismo un po' particolare per cui infatti si è stato un pochino, è stato un po' dibattuto, devono chiedere di votare.
0: Ah, quindi io devo chiedere di votare.
2: Un opt-in si chiama, quindi praticamente tu devi chiedere di votare.
0: A chi chiedo?
2: Al consolato.
0: Ok, è un processo un po',
2: sì, è un pochino,
0: macchinoso.
2: Sì, purtroppo è un pochino macchinoso, però tu...
0: Io posso votare perché sono italiana residente, residente all'estero e iscritta all'AIRE,
2: sì.
0: Altrimenti non risulto nelle liste del consolato.
2: Assolutamente. Allora,
0: quindi...
2: per avere la possibilità di votare devi essere per forza iscritta.
0: No, sì, beh, per sì. votare le votazioni politiche, eccetera, sì. Quindi anche questa rientra proprio
2: allora,
0: come...
2: No, però se le, per le elezioni, cioè per le elezioni, politiche, eccetera, sì. ti arriva direttamente a casa sì. il, diciamo, la...
0: Sì. sì, sì, però il requisito fondamentale è che io sia iscritta all'AIRE.
2: Sì, sì, quello okay. sì, deve assolutamente, perché naturalmente se no tu non risulti... cioè che la residenza all'AIRE è anche perché tu adesso vieni riconosciuto dallo Stato certo. come una persona che risiede nello Stato nel Sud Australia, no? Quindi non sei più nei registri di Milano.
0: Esatto.
2: Però per quanto riguarda il Comites tu devi chiedere di poter votare.
1: Vabbè, okay. E quando
2: allora quando verrà fatta la campagna, bisogna un attimino capire adesso se poi quando verranno pubblicate le liste, se verranno pubblicate, tutti i sostenitori di determinate liste avranno la possibilità di chiedere di votare, quindi quello poi arriva in un secondo momento. Adesso bisogna un attimino aspettare a vedere se ci sono delle persone che presentano le liste.
0: Quindi, okay, siamo in attesa delle liste.
2: Sì. Noi finiamo il nostro mandato.
0: Ecco, appunto, voi finite il vostro mandato.
1: Finché si rinnova, sì. Siamo senza il Comites.
0: Allora, sì, credo che noi con l'inizio anno ci sarà.
2: Finiamo,
0: poi,
2: poi vediamo che succederà.
0: Ok, quindi... mi piacerebbe capire
1: cosa succederà.
0: No, vorrei spiegare magari a chi ci sta ascoltando, perché non sempre ci sono tante associazioni, tante cose. Invece, fammi capire il Comites. Alla fine, no? Che cosa ecco, abbiamo un altro rappresentante qui. Del Comites che sta entrando, nonché Stefano Pratola. Ricordiamo che anche lui fa parte del Comites. Niente, stavamo raccontando che cosa succede al Comites. Ci piaceva spiegarlo ai nostri radioascoltatori.
2: Stefano ci guarda
0: un po'.
2: Comunque noi sì,
0: basito,
2: allora durante questi quattro anni qui abbiamo portato
0: benvenuto
2: avanti
0: Stefano
2: delle battaglie
0: Pratola.
2: Anche
3: siamo
2: con Stefano.
3: Siamo in reparto di animazione perché
0: esatto, stavo
3: stiamo
0: parlando che siamo nel momento di passaggio,
3: un passaggio
0: diciamo, passaggio di consegne.
3: Una reincarnazione.
2: Eccolo.
1: Ma dimmi una cosa, avete possibilità di diventare presidente del Comites?
2: No, allora, se volendo, uno sì. vuole, tutti, cioè possiamo, no, potremmo
1: tu,
2: ipoteticamente.
1: Da vicepresidente potresti
2: No, tu ti devi ricandidare un'altra volta, in caso lo volessi, in un'altra lista se c'è. Poi,
1: ah, capito.
2: Se tu sei il capolista, magari ti presenti.
3: Entro il 3 ottobre.
2: Entro il 3 ottobre.
3: Che è domani.
1: Due settimane.
2: No, che domani?
0: No, fra una settimana.
2: No, perché
0: domani.
2: Ho pensato che magari avevi perso veramente il conto dei giorni.
1: È appena tornato dall'Italia. Sì, un po'
3: no, io sono conosciuto per tenere bene l'orario e,
0: sì,
3: e
0: esatto,
3: i giorni,
0: l'orario, i numeri. No.
1: Tutto proprio fatto.
3: Conosciuto, conosciuto per questo.
2: Ecco, sì, quindi niente.
0: No, beh, allora mi piacerebbe voi farete il saluto, ovviamente, perché finiscono il loro mandato dopo quattro anni. Grazie per aver
2: Cinque, scusa, io mi perdo i conti
0: anche beh, una coppia.
1: Allora,
0: siamo in una botte
1: anni,
0: di ferro.
2: Ragazzi,
0: no,
2: lo
0: no,
2: so
0: volevo
2: che me dovuta ricordare perché in realtà io ero incinta di mia figlia che ha 5 anni e mezzo.
0: Ok, ecco. 5 anni ricordi.
1: Adesso tu ti devi ricandidare.
2: No, rincarnare, mi credevo.
0: Credo che Stefano e Pina facciano una piccola pausa.
3: Sì, almeno
0: capito.
3: Questa è l'intenzione.
0: Però io volevo
2: vediamo io sì cioè,
3: beh,
2: non
3: insomma è un impegno non piccolo
0: esatto.
3: ed è tutto volontariato
0: esatto. Volevo ringraziare comunque chi si prende la briga di entrare a far parte di un'organizzazione del genere, perché li ricordiamo è sempre volontariato.
2: Esatto. Quindi è una cosa, diciamo, un impegno
3: oneroso,
2: ma no, però no, non per essere negativo o per scoraggiare i
0: no
2: prossimi.
0: Infatti volevo
2: è un impegno
0: arrivare a questo
2: è bello da portare avanti. Sicuramente prende tanto tempo perché essendo volontariato non è che viene retribuito, cioè, quindi
3: però
2: comunque
3: tra le cose che ci tornano indietro sicuramente sono tutto quello che abbiamo imparato in questi 5 anni, le persone che abbiamo conosciuto,
2: sì, anche il fatto di comunque fare volontariato in sé per sé
0: è sempre positivo, soprattutto
2: che ti porta tantissimo sia a te e sia alla comunità, quindi uno quando lo fa lo dovrebbe fare con l'intenzione che tu stai ricoprendo un ruolo a servizio della comunità, quindi è anche, diciamo, un onore,
0: infatti volevo ringraziarvi per il lavoro che alla fine avete fatto in questi 5 anni, perché sono stati fatti dei progetti belli, avete portato avanti delle campagne interessanti.
2: Grazie,
0: e siete comunque sempre un tramite per noi italiani che vivono all'estero, quindi io,
2: certo, naturalmente è una responsabilità che tu certo, ti prendi quando diciamo decidi di partecipare, quindi anche per quelli che verranno, però è una bella responsabilità, naturalmente è anche un onore, un privilegio, però poi naturalmente c'è la parte dell'impegno che magari se uno lavora deve sempre un po'
1: non è facile,
2: organizzarlo, ecco, quindi è normale che magari uno può arrivare un po' stanco. Stefano, si sta
3: io esausto.
0: Noi tra l'altro
1: ma Stefano fa troppo, perché qui là proprio... su e tu insomma troppo.
0: Stefano è nella fase, ma arriverà il riscatto, l'anno 2027 sarà il riscatto di Stefano Pratola.
3: Voglio vedere come
0: tutto ciò che hai dato tornerà indietro,
3: tipo un muro in faccia,
2: no, il boomerang.
3: No, è una bellissima esperienza,
0: ecco, volevo sapere proprio che cosa vi ha lasciato.
3: Sono anche un po' tentato da una parte nel rifarlo, non nascondo che ci sia anche un po' di tentazione, perché comunque è una bella esperienza. Però,
1: ma perché non è la stessa cosa se il Comites è senza di te o senza
3: quello di sicuro.
2: Vabbè, sarà diverso, ma probabilmente ci sarà qualcuno.
0: Allora, io se vi ricandidate vi voto.
1: Anch'io.
0: Avete due voti. No.
1: Due voti li avete. Voi, se volete, parto anche i miei nipoti, faccio votare.
3: Ricordiamo che può votare solamente chi ha la cittadinanza italiana
1: e che è registrato all'AIRE.
2: E deve chiedere di votare.
1: È australiana. Tutti la doppia città.
3: Però sono registrati all'AIRE.
0: All'AIRE anche i tuoi nipoti.
2: Ma certo, penso
0: Scusate, io nella mia ignoranza.
1: Non hanno il passaporto se non sei registrato.
0: Giusto, perché hanno il passaporto.
3: È vero, giusto.
2: È obbligatorio. Però la cosa forse che abbiamo detto, un po' di battuta, il voto, devi chiedere di poter votare.
0: Ecco, questa cosa che volevo capire. Ma a chi chiedi?
1: Per tutte e due.
0: Capito poi cosa mi tocca. Allora, visto che sei andata lì, vai a chiedere di votare, Paola.
3: Per votare c'è tempo,
2: quello si fa dopo, quindi intanto vediamo
3: intanto devono presentarsi i candidati che fanno una lista. Fare una lista significa creare un gruppo di lavoro composto da 12 persone
2: qual è il minimo però?
0: 12
3: per noi con la popolazione che c'è ad Adelaide è 12. Più poi 4 persone cooptate che dopo che non hanno la cittadinanza ma che hanno un background italiano.
2: Quindi il minimo per fare la lista è 12 persone che abbiano il passaporto italiano e siano iscritte all'AIRE da almeno 6 mesi.
1: Se hai il passaporto italiano sei iscritto automaticamente all'AIRE.
2: La cittadinanza,
1: perché sennò non te lo danno.
2: Io voglio dire la cittadinanza italiana, perché poi il passaporto lo richiedi e devi essere per forza iscritto all'AIRE. Quindi cittadinanza e iscrizione all'AIRE.
0: Chi arriva qua e non è iscritto all'AIRE, italiani devono essere iscritti all'AIRE. Perché
3: se qualcuno all'ascolto sa di una lista che si sta creando, vuole avere delle informazioni su come si fa, consiglio di venirci a chiedere delle informazioni a noi al Comites prima che finisca questo mandato, o a noi del Comites o al consolato,
0: direttamente, perché loro ovviamente,
3: perché la procedura è complicata, oltre a cercare un gruppo di 12 persone bisogna anche sapere quello che si sta facendo
2: e tra l'altro per presentare la lista adesso in questo periodo, in questo mandato devi avere 100 firme a sostegno,
0: ricordiamo che c'è anche questo, il requisito delle firme,
3: bisogna portare 100 persone al consolato, non tutte insieme, ognuno può andarci quando vuole,
0: devono firmare
3: che sostengono la lista, sono 100.
0: Insomma, mi pare di sapere che
3: se uno sta creando una lista di candidati, viene fatto con tempo.
0: Anche perché se tu crei una lista di 12 persone,
3: ognuno di loro
0: mi sembra il problema di raccogliere 100 firme.
3: Serve tempo per creare un gruppo
0: valido e che abbia voglia di affrontare questo percorso che dicevamo, oneri e onori di una cosa del genere.
3: Perché uno dice, alza la mano e dice voglio fare
0: poi
3: entrano nella lista, iniziano a capire tutto quello che c'è da fare, molta gente se ne va anche. Mm-hmm. Quindi quando tu inizi a creare i 12 lo devi fare in anticipo, perché devi vedere chi regge il colpo. Allora ci vogliono 2 o 3 mesi, quando vedi che il gruppo si è stabilito, ha anche una stessa visione e c'è qualcosa che li tiene insieme, che di solito è un leader che li tiene insieme. Ci vuole un presidente, ci vuole una persona che ci dà una guida, e le persone che entrano nella lista hanno la stessa visione. hanno gli stessi valori, hanno la stessa...
0: Mi viene da ringraziare il vostro presidente, sì. Dottoressa Marine, professoressa Marinella Marmo, per questo lavoro che appunto ha
3: non
0: fatto.
3: Facile che
2: Stefano
3: ha fatto.
2: Non sta facile. Raccontando naturalmente quello che è successo a noi nel momento in cui abbiamo creato la lista, quindi è stata appunto creata sotto la leadership di Marinella che, come dice lui, ha dato la possibilità, aveva una visione che poi noi abbiamo condiviso, ma lei ha anche scelto un gruppo di lavoro in base alle, diciamo, all'esperienza professionale di ognuno di noi,
0: alle
2: perché
0: competenze.
2: Poi il Comites comunque riceve dei fondi dal ministero per poter lavorare su diversi progetti che possono essere progetti per la popolazione che sta diciamo invecchiando di origine italiana, quindi cittadinanza italiana che vive in Sud Australia, per l'integrazione, per
0: quelli
2: nuovi
0: arrivati,
2: infatti, per progetti a sostegno
3: culturale,
2: culturale delle donne. E quindi
0: a questo livello possono essere fatte tante cose.
3: Esatto.
0: Siete sostenuti con dei fondi direttamente dal governo italiano.
2: E naturalmente quanto c'è più, diciamo, nella lista ci sono persone che hanno diverse skills, percorsi professionali, tanto più c'è la possibilità di lavorare su diversi
0: progetti. Mi piacerebbe dire, è una cosa importante, è una cosa seria, c'è comunque dietro un po' di lavoro da fare, però poi le cose positive, come quando uno lavora bene, ci sono, perché voi comunque alla fine siete stati contenti di questa esperienza, vi ha insegnato tante cose, avete creato anche, credo, un bel gruppo di persone,
2: certo.
0: Quindi
3: sì.
0: Però vi ringraziamo.
2: Io voglio solo dire che comunque non è che c'è da scoraggiarsi, nel senso che naturalmente si può fare a diversi livelli, è vero che è una cosa impegnativa, bisogna seguire le direttive, bisogna gestire dei fondi, bisogna avere qualcuno che ne capisce appunto di fondi, quindi avere una persona che fa la segreteria, la parte dei conti e tutto, però naturalmente non è che uno dice no, assolutamente non ce la posso fare. Se uno si sente nella possibilità di farlo, magari trova un gruppo che riesce a sostenerlo e a tenere il colpo.
3: E se non si perché trova, il colpo va tenuto, ragazzi.
2: Non ci sono.
0: Vediamo. Allora, vediamo fra una settimana la presentazione delle liste.
1: Io mi chiedo cosa succede. Ah, niente, non si può chiedere.
0: Capiremo a tempo debito.
3: Un comites del Sud Australia per un mandato.
0: Però capiremo poi quando succederà. Tempo debito, che cosa succederà, lo scopriremo. Allora ricordiamo, per chi fosse interessato a qualsiasi livello a capire o come funziona il comitato, o come si può votare, o anche chiedere magari a voi, siete aperti se qualcuno vi fa delle domande, a capire che lavoro c'è dietro, rivolgetevi al Comites Stato Australia, o se avete bisogno di informazioni sul processo di votazione, presentazione, qualsiasi cosa avete bisogno, potete sempre andare al nostro consolato di riferimento.
3: Devo dire che non è che siamo stati consultati tantissimo.
1: Appunto. Quindi
3: questo è, secondo, e lo dico, io devo sempre dire quello che penso, quello che vedo, non me ne importa niente.
0: Beh, sarebbe un dispiacere.
3: Lo dico nel senso che se qualcuno la sta facendo, veramente vi consiglio di venire a chiedere delle informazioni.
1: Esatto.
3: Perché insomma non ha senso non
1: perché
3: farlo, voglio dire.
1: Tina, l'avete fatto,
0: beh, dopo 5 anni sapete bene come funziona.
3: Quindi non voglio dire che se non c'è stato fatto nessuna domanda non ci sia niente. Se c'è qualcosa, però venite a farlo.
1: Sì, appunto, se
2: volete,
1: si prestano,
2: nel senso, avete la libertà di farlo.
3: Chiaro, ma io lo consiglio.
2: Sì,
3: lo consiglio con cognizione di causa. Benissimo.
0: Allora, ringrazio Stefano Pratola, membro del Comites.
2: Grazie.
0: E ringraziamo a questo punto Pina D'Orazio,
2: grazie,
0: che è stata qui con noi.
2: Grazie.
0: È stata una puntata davvero piacevole, cara Paola.
1: Sì, veramente piacevole.
0: Veramente piacevole. Allora, noi ci rivediamo e risentiamo con le nostre amiche giovedì prossimo, sia con il dottore, sia col mondo della donna. Che dire, Paola?
1: Niente, non abbiamo fatto un bellissimo programma.
0: Abbiamo
1: spero
0: fatto
1: che
0: un bellissimo
1: piaciuto,
0: programma. Io vi auguro.
1: Per noi donne, che
0: certo, riflettiamo
1: anche,
0: sempre,
1: appunto, sempre.
0: Su quello che eravamo e su quello che siamo e su quello che saremo.
1: La cosa bella è proprio questa: che siamo due generazioni, forse tre diverse. No, due dico, perché voi due avete
0: più o meno
1: generazioni totalmente diverse.
0: Bello confrontarsi su questi temi,
1: vero? Perché appunto voi non sapete quello che ha passato la mia generazione, e io non mi rendo conto di quello che la vostra generazione sta passando, perché cioè un po' mi rendo conto, ma non essendoci più dentro,
2: certo,
1: ormai non posso
2: non ci rendiamo conto nemmeno delle generazioni successive,
1: appunto,
2: alla nostra,
1: esatto,
0: delle generazioni che verranno, speriamo di lasciargli un mondo in cui davvero la donna potrà la donna, ma non solo la donna, abbiamo parlato tutte comunque persone, di tutti i diritti di tutte le minoranze.
2: Dobbiamo fare noi nel nostro piccolo, anche il nostro, dobbiamo mettere il nostro impegno per poter far sì che i diritti di tutte le minoranze vengano rispettati.
0: Grazie Pina, grazie Paola, grazie. Ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti, buon weekend, ciao ciao.
1: Buon weekend.

0: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Ciao, sono Anna di Amaran Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Il mondo della donna è sponsorizzato da CFC Australia.
2: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
3: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: questa è Radio Italiana 531 che trasmette dagli studi di 215 Port Road Haimash. Benvenuti amici all'ascolto del programma Nel mondo della lirica a cura di Giovanna con la collaborazione della nostra bravissima Antonia. Ciao Antonia.
1: Buongiorno.
0: Sempre
1: grazie,
0: occupata
1: Giovanna.
0: A cercare.
1: Grazie, buongiorno a tutti in ascolto.
0: Bene, iniziamo il programma oggi con un brano dal Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. Ascoltiamo parte della sinfonia, la seconda parte secondo me. L'orchestra è quella filarmonica bulgara e il direttore d'orchestra Ruslan Raichev.

E abbiamo trasmesso parte della sinfonia dal Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. L'orchestra è quella filarmonica bulgara e il direttore d'orchestra era Ruslan Raichev. Passiamo ora all'opera. Questa anche era un'opera, ma qui è cantata. Allora, dall'opera La rondine di Giacomo Puccini ascoltiamo Il bel sogno di Doretta. Il soprano è Pilar Lorengar e l'orchestra quella dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma diretta da Loren Mazel.

L'opera La rondine di Giacomo Puccini, abbiamo ascoltato Che il bel sogno di Doretta. Il soprano era Pilar Lorengar, l'orchestra quella dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, e l'orchestra era diretta da Laurent Mazel. Ed ora ascoltiamo dalla voce di Luciano Pavarotti e dal primo atto dell'opera La Bohème di Giacomo Puccini il brano Che gelida manina se la lasci riscaldar. E Luciano Pavarotti canta nel ruolo di Rodolfo. L'orchestra è quella filarmonica di Berlino, diretta da Herbert von Karajan.

E abbiamo ascoltato dal primo atto dell'opera La Bohème di Giacomo Puccini il brano Che gelida manina se la lasci riscaldare. Il tenore era Luciano Pavarotti nel ruolo di Rodolfo e l'orchestra quella filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Ora abbiamo un duetto. Da L'Acme di Delib ascoltiamo il duetto dei fiori. Il soprano è John Sutherland nel ruolo di L'Acme e il mezzo soprano Jenny Beubier in quello di Mallica. L'orchestra è quella nazionale dell'Opera di Monte Carlo diretta da Richard Bonin.

0: Dal primo atto della Traviata abbiamo ascoltato Estraneo, interpretato da John Sutherland, che era per Clara.
1: E anche John Sutherland lo canta molto bene questo brano, sì sì. Bene, ritorniamo ora al nostro programma. E come avevo annunciato prima, il duetto dei fiori dall'opera L'Acme di Delib. Il soprano è John Sutherland nel ruolo di L'Acme, il mezzo soprano Jane Bebier, in quello di Malika. L'orchestra è quella nazionale dell'Opera di Monte Carlo, diretta da Richard Bonin. E vogliamo mandare anche un caro saluto alla nostra Paola, che ci ascolta in macchina. Grazie Paola. Più tardi manderò per te un qualcosa che ti piace.

opera Carmen di Georges Bizet, il fior che avevi a me tu dato naturalmente era cantato in francese e il tenore era Jonas Kaufmann. Ora finalmente andiamo ad ascoltare il duetto dei fiori dall'opera L'Acme di Delibes.

0: Dall'opera Lakme abbiamo ascoltato Dov'è l'Indiana Bruna, interpretata da John Sutherland, che era per Josephine, che l'ha ascoltato
1: la settimana scorsa. Sì. Le è piaciuto e quindi l'ha richiesto oggi. Si fa chiamare anche Joanne, quindi Giuseppina Joanne, okay? Sì, che sì. Ringraziamo. No. Allora, adesso abbiamo un'altra richiesta. Allora, il nostro Angelo Maria ha richiesto la canzone napoletana Mare Chiaro e la vorrebbe sentire cantata dal baritono Dmitri Vorostovsky, e lo vogliamo accontentare.

0: E abbiamo ascoltato la canzone Mare Chiaro, cantata dal baritono Dmitri Vorstovsky, ed era la richiesta del nostro assiduo ascoltatore Angelo Maria. Dove andiamo adesso? Al programma?
1: Sì.
0: Bene, manda in onda allora il duetto dei fiori di Lakmé, da Lakmé di Delibes.

0: Da Lakme di Delib abbiamo ascoltato il duetto dei fiori. Il soprano era John Sutherland, nel ruolo di Lakme, e il mezzo soprano Jane Bebier in quello di Malika. L'orchestra era quella nazionale dell'Opera di Monte Carlo, il direttore d'orchestra Richard Bonin. Vai avanti con un'altra richiesta, per favore.
1: Sì, la richiesta di Diodore Oliano, e lui ha scelto Torna Sorrento, e questa versione interpretata da Luciano Pavarotti.

Abbiamo ascoltato Torna sul Riento, interpretato da Luciano Pavarotti, che era la richiesta di Diodoro Iuliano. Passiamo alla richiesta di Santino, e lui oggi ha scelto dall'opera La forza del destino di Giuseppe Verdi, La Vergine degli Angeli, e questa versione è interpretata da Leontine Price.

0: Dalla Forza del Destino di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato La Vergine degli Angeli, interpretato da Leontine Price, che era la richiesta di Santino.
1: Bene, state ascoltando un programma di musica classica con Giovanna e Antonio. Antonia, se desiderate ascoltare qualche brano a voi gradito, fatecelo sapere e sicuramente vi accontenteremo. Ritorniamo al programma.
0: Sì.
1: Bene. Allora, abbiamo ora un brano dall'opera Carmen di Georges Bizet, Habanera, ovvero È l'amore uno strano augello. La versione italiana è così. Il soprano qui è Tatiana Troianos nel ruolo di Carmen. Il coro è quello di John Oldys, diretto da lui stesso, e l'orchestra è quella filarmonica di Londra, diretta da Sir George Scholti.

0: Dall'opera Carmen di Georges Bizet abbiamo ascoltato Habanera, ovvero È l'amore uno strano augello. Il soprano era Tatiana Troianos nel ruolo di Carmen e il coro era quello di John Oldies diretto da lui stesso e l'orchestra quella filarmonia di Londra diretta da Sir George Scholti. Ora abbiamo di nuovo Pavarotti. Apparentemente oggi abbiamo molto Pavarotti, vero Antonia?
1: Sì.
0: Allora, dalla Figlia del Reggimento di Gaetano Donizetti ascoltiamo Amici miei, il tenore Luciano Pavarotti nel ruolo di Tonio, il coro e l'orchestra sono della Royal Opera House Covent Garden e il direttore d'orchestra Richard Bonin.

Mamma, che voce, peccato che se n'è andato così presto. Bene, dalla figlia del reggimento di Gaetano Donizetti abbiamo ascoltato Amici miei. Il tenore era Luciano Pavarotti nel ruolo di Tonio. Il coro e l'orchestra erano della Royal Opera House Covent Garden e il direttore d'orchestra era Richard Bonin. Ora abbiamo un brano di Mozart. Dai Vespri solenni dei confessori della fede ascoltiamo Laudate Dominum Omnes Gentes. Il soprano qui è Kilite Canava e l'orchestra è quella sinfonica e il coro sono di Londra e il direttore d'orchestra Sir Colin Davis.

Da Vespri solenni dei confessori della fede di Mozart abbiamo ascoltato Laudate Dominum Omnes Gentes. Il soprano era Kilite Canava, l'orchestra e quella sinfonica e il coro erano di Londra e il direttore d'orchestra era Sir Colin Davis. Ora mando in onda questo breve duetto in specie, ma non è cantato soltanto. Allora, da Cashan Duo, che sono due, un violinista e un fisarmonicista in questo brano, però loro sono due professionisti di musica classica, Paul è violinista e Miro è un pianista. Allora, ascoltiamo The Lark, ovvero l'allodola di Niku. Come ho detto, il violinista è Paul Wright e il fisarmonicista Miro Gutes. Ascoltiamo The Lark.

abbiamo ascoltato questo uccellino che sta all'odola, che canta. Abbiamo ascoltato appunto The Lark di Dinicu, io l'ho tradotto con la lodola in italiano. Il violinista era Paul Wright e il fisarmonicista Miro Gutet. Sono due professionisti, come ho detto, di musica classica. Uno è violinista, l'altro è pianista, e abitano in Western Australia e naturalmente hanno sempre dei grandi concerti. Ora abbiamo un altro coro e lo vogliamo dedicare, Antonia, a tutti quelli che si sposano questa settimana, eh? Allora, da Lohengrin di Wagner ascoltiamo il coro nuziale, e il coro qui è dell'Opera di Vienna. Il direttore d'orchestra è Sir George Scholti. L'orchestra è quella filarmonica di Vienna e il maestro del coro è Walter Hagen Grohl.

E questo era il coro nuziale dall'opera Lohengrin di Wagner. Il coro era dell'opera di Vienna e l'orchestra, quella filarmonica di Vienna, diretta da Sir George Scholti, maestro del coro Walter Hagen-Roll. Ora passiamo a un altro brano di Mozart, dalla sonata per pianoforte numero 3, in La maggiore K331 di Mozart, trasmettiamo l'Allegro, ovvero Rondò alla turca. La pianista è Marina Bolkan.

0: E quest'era l'Allegro dalla sonata per pianoforte numero 3 in La maggiore K331 di Mozart. E la pianista era Marina Bolk e il brano è chiamato anche Rondò alla turca. Andiamo di nuovo
1: alle richieste.
0: Ah, sì.
1: Sì. Andiamo alla richiesta di Maria Crisanti e lei vuole ascoltare di quella pira interpretata da Enrico Caruso.

0: forma molto breve, senza orchestra, senza coro, senza niente, però ancora saranno 100 e più anni questa registrazione.
1: Sì, di quella pira interpretato da Enrico Caruso, che era la scelta di Maria Crisanti.
0: Allora, ti ho dato...
1: Torniamo al programma.
0: Ah, va bene. Allora, dalla cerimonia dei giochi di Barcellona, ascoltiamo questa carrellata di brani, appunto dal concerto di apertura. I solisti sono Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Juan Pons, José Carreras, Teresa Bergonza e Giacomo Aragal. E il direttore d'orchestra è García Navarro.

0: Abbiamo trasmesso una carrellata di brani dal concerto per l'apertura dei Giochi di Barcellona. I solisti erano Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Juan Pons, José Carreras e Teresa Berganza e Giacomo Ragal. L'orchestra è quella sinfonica di Barcellona e il direttore d'orchestra era García Navarro. Vogliamo concludere. Adesso c'è l'ultima richiesta.
1: Sì, la richiesta di Nella, e lei lascia la scelta a noi, e noi abbiamo scelto per lei una polka Trish Trash di Strauss.

0: Abbiamo ascoltato una polka Trich Trash.
1: Abbiamo ballato?
0: Di no. Strauss,
1: sì, sulla sedia.
0: Che era la nostra scelta per Nella.
1: Ciao Nella. Dunque, vogliamo concludere adesso il programma con un brano dal secondo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi e dalla voce del baritono Tito Gobbi. Ascoltiamo Di Provenza, il mare, il suol, chi dal cor ti cancellò. L'orchestra è quella del Teatro alla Scala di Milano, diretta da Tullio Serafin.

0: Dal secondo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Di Provenza, Il Mare, Il Suol, e il baritono era Tito Gobbi, l'orchestra quella del Teatro alla Scala di Milano diretta da Tullio Serafin. E con questo concludiamo il programma di oggi. Grazie per averci seguito e per tutte le vostre telefonate. A risentirci giovedì prossimo dalle 12 alle 14 come sempre. Un grazie specialissimo alla nostra bravissima Antonia per la sua assistenza tecnica e non solo.
1: Grazie Giovanna, grazie.
0: Grazie a te.
1: Grazie a tutti in ascolto per la vostra compagnia. Restate in ascolto con i Radio Italiane 531 per bella musica. Per come si vede, Michele non è nemmeno questa settimana va in onda il programma L'Italiano allo Specchio. Buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per...
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: Radio Italiana 531.
0: Radio Italiana 531.
8: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
9: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
2: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
1: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
2: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

Programma il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

sento il tuo profumo sulla mia pelle. Non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano. Non vedo più i tuoi occhi che risplendono. Quando con i miei si incrociano, segnale epilogo, ricordi che

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Ma se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Lubini Piccianini,
2: tralalelo tralala,
3: trippi troppo troppo trippa.
1: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.

0: La situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:03.
2: Speed camera locations per
3: Dina Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 0422957786. Sicilia Club Dina Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: meteo degli italiani in Sud Australia.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Paynham. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali, camminare.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio.

0: Radio Italiana 531.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Anzano Social Club ti invita al pranzo del mese, domenica 27 settembre a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 27 settembre, pranzo all'Anzano Social Club. 2 Chief Street, Hindmarsh. Il comitato ringrazia anche tutti coloro che hanno partecipato all'anniversario dei 50 anni il mese scorso. Grazie a tutti!
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
8: Oggi cerco compagnia, ma nessuno qui mi ascolta ormai da mesi. E sono sola in questa stanza.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.

0: Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.

che avere, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey.

0: Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
1: Festa in onore della Madonna di Montevergine, d'omaggio di Susa e Padre Janish José, accompagnato dal coro San Francesco.
2: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
1: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
2: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
1: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
2: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
1: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
4: Radio Italiana 531.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica loco, pica sei!
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: La vostra radio, la radio italiana 531.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti. Li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì, l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
5: Lubini Piccianini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppo troppo trippa.
5: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
6: 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Xi Jinping negli Stati Uniti per una visita di Stato di 3 giorni. Donald Trump ha riservato al presidente cinese un'accoglienza eccezionale andando personalmente a riceverlo all'arrivo dell'aereo. Xi si dice fiducioso sulla possibilità che la missione produca risultati fruttuosi, mentre Trump parla di un ottimo incontro. Oggi la cerimonia ufficiale alla Casa Bianca e colloqui bilaterali. Sul tavolo alcuni dei dossier più delicati nei rapporti tra le due potenze: commercio, investimenti, intelligenza artificiale, Taiwan e guerra con l'Iran. In serata la cena di Stato con esponenti di primo piano della tecnologia e della finanza. Prosegue intanto il blocco della copertura deciso dai principali network televisivi americani dopo la revoca degli accrediti a CNN e altre due testate.
5: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky attacca Vladimir Putin dal Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Va fermato, afferma il presidente ucraino, invitando la comunità internazionale a non lasciarsi trascinare ulteriormente nel conflitto. Nella notte, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev, il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e diversi feriti, danneggiato anche un ospedale di maternità. Nuovo allarme anche in Polonia, dove un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo per 42 secondi facendo scattare il decollo dei caccia. Tensione anche tra Stati Uniti e Iran all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian mostra le immagini dei bambini uccisi dai bombardamenti americani e afferma: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione statunitense lascia l'aula.
4: Veniamo in Italia. Tragedia sul lavoro al Colosseo. Ieri Andrea Moretti, operaio arrocciatore di 22 anni, è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre lavorava all'allestimento della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Secondo i primi accertamenti, il giovane avrebbe avuto l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sta acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri lavoratori presenti. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura del Colosseo in segno di lutto. Fiaccolata davanti all'anfiteatro ieri sera, per ricordare alle 22enne, i lavoratori chiedono maggiori controlli sulla sicurezza. Per Giorgia Meloni si tratta di una morte inaccettabile.
5: L'Italia si avvia verso il ritorno all'energia nucleare dopo 40 anni. Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega che punta a ricostruire il quadro normativo necessario per l'utilizzo dell'energia atomica nel Paese. Le centrali italiane erano state progressivamente chiuse dopo il referendum del 1987. Il governo dovrà ora predisporre decreti attuativi su autorizzazioni, sicurezza degli impianti, gestione delle scorie e rapporti con i territori. Una scelta coraggiosa, di buon senso, un altro impegno mantenuto, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Critiche del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra, che contestano costi e gestione dei rifiuti nucleari.
4: Veniamo all'economia. Cresce il mercato automobilistico europeo. Nel mese di agosto sono state immatricolate nell'Europa occidentale oltre 832.000 automobili, con un incremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato comprende Unione Europea, paesi EFTA e Regno Unito. Positivo anche il bilancio dei primi 8 mesi dell'anno, con una crescita complessiva del 5,8%. Stellantis intanto ha venduto ad agosto quasi 110.000 vetture, il 3,5% in più rispetto allo stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 13,2%.
5: Voltiamo pagina. Il cinema sarà all'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa al premio Oscar per il miglior film internazionale. La decisione è stata presa dal comitato istituito dall'ANICA su incarico dell'Academy. Nella motivazione si parla di un film nuovo di genere, firmato da un giovane autore e apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. Una scelta inaspettata e coraggiosa, commenta il regista pugliese di 33 anni. Il prossimo appuntamento è fissato per il 15 dicembre, quando sarà annunciata la shortlist dei 15 film internazionali. Le 5 nomination arriveranno il 21 gennaio, mentre la cerimonia degli Oscar è prevista il 14 marzo a Los Angeles.
4: Chiudiamo con lo sport. Finisce ai quarti di finale l'europeo dell'Italvolley maschile. Al Palavela di Torino gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vengono eliminati a sorpresa dalla Finlandia, che si impone 3-7-2. Italia vince il primo parziale 25-21, poi i finlandesi ribaltano la partita conquistando secondo e terzo set. Gli azzurri reagiscono nel quarto e portano la sfida al tie-break. Italia avanti anche 11-8 nel set decisivo, ma la Finlandia completa la rimonta trascinata da Jokela e chiude 15-13. Finlandesi in semifinale contro la Francia, Italia eliminata con molti rimpianti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
9: Buonasera, buonasera a tutti. Noi siamo qui di nuovo, ringraziamo la Madonna di Montevergine che ci ha fatto arrivare qui un altro anno. Carissimi ascoltatori, siamo qui nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton, in Sud Australia, nella saletta sopra di Kennedy Room, dove possiamo guardare l'altaro, guardare tutto quello che succede questa sera. Restate con noi perché noi siamo con voi, vi proponiamo tutto quello che succede qui questa sera. Questa sera è la serata, diciamo, per tutti coloro che stanno un po' acciaccati. So, se non potete venire, ascoltate, perché ci fa molto molto piacere. Ok, andiamo subito a dare il buonasera al nostro tecnico per la serata, il grande Francesco. Ringraziamo a Stefano che appena ha... Francesco e Stefano hanno preparato tutto. Francesco, buonasera, sei con noi e grazie per essere sempre così lucido. Andiamo subito a salutare a Tony, Giuliano che è con noi, Maria è con noi e andiamo a dare il buonasera all'instancabile presidente che sono già un anno, però l'ultima settimana è proprio molto molto cosettine da fare, e andiamo a dare il presidente Domenico Zollo, cavaliere Domenico Zollo, di buonasera, perché poi ci lascia che deve assistere alla messa.
10: Giovanni, buonasera, buonasera qua, chiamiamolo lo studio del Bishop Kennedy Room, buonasera voi a casa, restate con noi per le prossime 2-3 ore che, come ha detto Giovanni, se non potete venire a messa stasera, noi vi porteremo la messa nelle vostre case. Grazie ai nostri amici che hanno ceduto il loro programma per accontentarci stasera, per far sì che la messa della Madonna viene portata nelle vostre case. Giovanni, stasera la serata, diciamo, è per gli anziani, per gli ammalati, come hai detto tu, coloro che hanno gli acciacchi. Dunque, se venite a messa, certamente vi accoglieremo, perché stasera ci sarà un'unzione particolare per coloro che sono anziani, che sono, la parola infermi tante volte è un po' severa, però dico, qualcuno che non si sente troppo bene, però venite, perché padre Eldridge farà una funzione particolare per coloro che si trovano con noi in chiesa stasera, e anche a voi a casa, quando è il momento, se vi fermate per un attimo, la benedizione che impartirà padre Eldridge verrà anche nelle vostre case.
9: Grazie Domenico. Noi dobbiamo dare un saluto a tutti loro che sono per strada, perché ci sono persone che vengono da lontano, anche perché questa serata è molto molto importante. Noi quasi tutti ci abbiamo un poco di acciacco e questa è la serata proprio per noi. Venite, andate piano perché c'è tanto tempo ancora. Andiamo subito a salutare a Maria, che poi Maria chissà stasera se ce la fanno restare qui o deve partecipare come dama. Maria, buonasera.
11: Buonasera qua nello studio e volevo annunciare ai nostri ascoltatori che noi siamo i campani stasera, però ci siamo trasferiti un'ora prima per dare l'occasione alla Madonna che facciamo la messa da Newton San Francis e allora abbiamo trasferito gli orari, però va tutto a posto perché noi portiamo...
9: Tu vuoi ringraziare a Gianni e a Gioia?
11: No, ma io voglio ringraziare
9: perché... Hai perso anche i saluti però, eh?
11: No, perché tante persone dicono ma stasera aspettano, allora dicono ma
9: no, stasera è la Madonna.
11: E allora noi facciamo...
9: Maria, sono quasi una decina di anni, questa è una tradizione, grazie al management della radio,
11: sì.
9: Grazie al presidente Zollo, perché è importante di essere qui.
11: Sì.
9: Tu prima, poi quando hai finito... Hai fatto ricordare il 2015 quando eravamo
11: a Montevergine
9: col
11: ma dopo, premio Waterroll.
9: Piano piano ce ne parli.
11: Ci arriviamo.
9: Okay.
11: Va bene, allora come vi voglio dire che stasera è la serata Maria, Madre della Guarigione, una serata di preghiere per gli anziani, per gli infermi, con unzione per gli ammalati, ma non solo gli anziani. Tutti benvenuti, che qua il prete farà una bella funzione e noi saremo qua che vi portiamo queste parole, queste preghiere a voi a casa. Grazie.
9: Ok, passa il microfono a Tony che facciamo dare un saluto da Tony. Non vi dimenticate che siamo qui nella Kennedy Room, poi se c'ho tempo vi spiego perché l'hanno chiamata Kennedy Room. Questa è stata... stavamo quasi per finire la chiesa e siamo dovuti fare questa stanza e guarda qui, siamo qui che guardiamo tutta la chiesa. Tony, buonasera.
12: Buonasera John e buonasera a tutti qua, quattro, noi siamo cinque stasera, è un bel piacere. Credo che tutti, come già abbiamo sentito, abbiamo bisogno di qualche miracolo speciale, un aiuto, salutiamo a tutti a casa e speriamo che tutti ascoltate la messa come anche io ho tanta voglia di sentirla.
9: Grazie Tony. Domenico, cosa ci puoi dire, perché vogliamo prendere tutti i pochi minuti che c'hai per noi, perché dopo tu vai giù
10: tu.
9: Assistere.
10: Sì.
9: Come è andata finora e com'è la preparazione?
10: Giovanni, hai detto... È un anno che stiamo lavorando per far sì che questa festa avverrà davvero una funzione religiosa in onore della Madonna di Montevergine e una festa sociale per far sì che noi ci possiamo riunire e possiamo goderci diciamo, la compagnia, una chiacchiera, qualcosa. Questa settimana è stata una settimana intensa. Incominciando da sabato scorso abbiamo piazzato le arcade, il coso di Montevergine davanti su Newton Road, se passate, in particolare la sera è illuminato, dunque si vede benissimo che c'è la festa di Montevergine. Oggi pomeriggio le nostre donne hanno pulito, confezionato la trippa, oggi l'hanno cucinata. Per sfortuna, dico io, mi ho trovato là, assaggi si è cotto, proprio a me, ma intanto l'ho assaggiato, era cotta benissima, dunque domani la metterò a posto pronto per domenica. Giovanni, devo ringraziare immensamente a tutti che si sono venuti hanno chiesto, volete una mano, hanno saputo che io e anche mio fratello in particolare abbiamo passato un paio di settimane non troppo bene e dunque si sono venuti tanta gente, volete una mano, posso aiutarvi in qualche cosa, li ringrazio di cuore. Non so, tante volte la Madonna ci fa le grazie senza che noi ce ne accorgiamo.

0: Erano quattro siciliani e due calabresi, so, vuol dire da tutte le parti dall'Italia. Stamattina io ho rifletto quello che dicevano, ma mi ha fatto accorgere, dico, ma come mai questa gente.
1: Giovanni, guarda, sì, mi fa piacere che la gente porta questa tradizione, porta questa Madonna nella loro mente, arrivando alla festa. Sono orgoglioso che ancora, dopo tanti anni, possiamo ancora dire sì, la festa è conosciuta dappertutto, dove vai, vai. Sono sicuro che tu, lunedì, ne hai parlato in fondo.
0: Domenico, io ho quello che ho parlato lunedì a Parliament. Se ce la fai a leggerlo senza degli occhiali, voglio proprio, guarda, e poi c'è un altro all'altra pagina.
1: Vuoi che la leggo sui microfoni?
0: Se vuoi, se leggi la parte che io ho
1: Marcato.
0: parlato.
1: Don Dunstan and the Light Honored Des Cochrane gave us permission all those years ago to celebrate our festas. Next Sunday, the Italian community celebrates 71 years of the largest Italian festa in South Australia, the Madonna di Montevergine, St. Francis of Assisi Parish at Newton. Because of them, we were able to have a procession, fireworks, and a loud noise on a Sunday. Premier Don Dunstan, at the time, saw this wonderful vision, and now, because of him, there are 38 celebrated festas throughout the Italian community. He was a forward thinker and embraced multiculturalism. Questo me lo ricordo bene, Giovanni, che lui ci teneva per le comunità di fuori all'australiana, multiculturalism.
0: Se vuoi puoi leggerlo perché parla ancora del multiculturalismo.
1: I was honoured to attend a dinner at Eyre's House through the Honourable Peter Duncan, where the then Premier, the then Prime Minister, the late Honourable Og Gough Whitlam and Premier Dunstan was in attendance. Prime Minister Gough Whitlam stood up in front of everybody and said that every cabinet meeting Don Dunstan would ask his ministers, have you spent your allowed money and how much more money do you need? He said this was one of Don Dunstan's greatest strengths, that he had full control of the expenditure. Of course, at the time, Giovanni, in quei tempi, quando c'era Don Dunstan come premier, io mi trovavo negli anni dove mi hanno chiamato per fare il soldato. Dunque, ho dovuto anche. La prima volta che mi ho conosciuto con un ministro del governo, a premier, mamma insisteva che io andavo per vedere se mi potevano rilasciare. Svingolarla, però non è stato possibile e dunque ho fatto i miei 2 anni. Adesso sono orgoglioso
0: Che
1: del
0: l'hai
1: fatto,
0: fatto?
1: non l'ho fatto, sì, sono orgoglioso del fatto che ho vissuto questo periodo della mia vita e posso raccontare ai miei nipoti di quando e dove io sono passato questi giorni. Don Dunstan loved Italian culture and he traveled to Italy to learn all that Italy had to offer, which is a lot. He had the vision together with Gough Whitlam to embrace multiculturalism. What a vision they had. We are now, because of them, the leaders of multiculturalism, I believe, in this country. Yes, we are. Yes, we are. Perché, guarda, anche la festa della Madonna di Montevergine, Giovanni, va dappertutto l'Australia. Esce, anzi esce dall'Australia, va per tutto il mondo come sappiamo che domenica la messa, almeno la messa verrà portata attraverso tutto il mondo. Io dopo mi vengono telefonate dall'America, dall'Italia, che belle funzioni che avete fatto in chiesa per la Madonna di Montevergine. In Italia certamente si va ai principi di settembre, là mi sembra in particolare 8 settembre che è la nascita della Madonna, cioè la nascita della Madonna. Si celebra. Qua noi per ragioni di tempo, diciamo di the weather, noi abbiamo spostato alla fine, darci 3 o 4 settimane in più, così vediamo se il tempo ci accompagna a festeggiare come siamo capaci di fare.
0: Domenico, io ho voluto inserire è stato davvero

0: veramente un onore perché eravamo sei persone italiane, io, il console italiano, e Clementina, Marco e Stefano e Luisa Grego, e ho voluto inserire questo fatto che Don Dunstan ha avuto quella visione e da lì hanno partito 38 feste per tutta Adelaide, so, e poi, ma guarda farlo a posto, il lunedì della festa, perché se era altri tempi dici chi sta dove scavenne il roba, però è capitato proprio il lunedì della festa e ti devo dire che tutti hanno accettato, perché io ho parlato di cose che io ho avuto contatto con lui e poi ho avuto l'onore di fare una festa a lui, 400 persone nella mia sala. E quando lui andava sul palco, tutte le persone si fermavano perché aveva una calamita della voce che tutti volevano ascoltare. So, è stato fantastico.
1: Come ho detto, per me è stata la prima volta di avere contatto con un parlamentario, diciamo, uno del governo, in particolare è Premier, però da là anche per me è partita questa cosa di avvicinarmi, di conoscere, così possiamo meglio lavorare insieme per far sì che queste feste non vengano anzitutto dimenticate e possiamo continuare a festeggiare come siamo abituati noi anche in Italia. Dunque è una cosa eccezionale. Giovanni, ti ringrazio di aver parlato della nostra festa di questa settimana.
0: E poi ti devo dire anche che questa mattina ho voluto telefonare a Marco Petta, di ricordare che noi questa sera stavamo qui, di ricordare che domenica, come tu hai detto, dappertutto il mondo, la gente, per esempio io ho parlato con i miei conoscenti, hanno detto noi ascoltiamo, non vi dimenticate che a tale ora dell'Australia varrà tutto in onda, so, ascoltate, ascoltate, perché potete partecipare con noi. So, ho voluto ringraziare a Marco e a Stefano perché hanno avuto veramente un onore di avere 4-5 italiani e di avere la nostra radio in Parliament.
1: Avete portato anche quel pochino nelle nostre case, Giovanni, e questo mi fa orgoglio per la nostra comunità, che ci abbiamo, diciamo, un mezzo di comunicare ai nostri paesani, ai nostri amici, ovunque, cosa sta succedendo, diciamo, giorno per giorno nelle nostre comunità.
0: Va bene, allora, Domenico, tu puoi restare ancora con noi?
1: Sì, sto ancora.
0: Allora, Tony, io ho sentito da te che anche da dove tu, perché con te un poco hai nato, la famiglia viene da un paese,
2: sì,
0: poi tu sei spostato in
2: un altro paese,
0: poi in un altro paese e poi tu venuto da sto paese grande in Australia.
2: Sì, sì, sì.
0: So, tu l'altra sera parlavi proprio la grande gioia dopo di essere vicino nei tuoi paesi, che si parlava della festa della Madonna di Montevergine, però la prima festa che tu hai visto, quello che io ho detto in Parliament,
2: sì, sì,
0: che il Premier ci ha fatto fare le processioni.
2: Anche io ricordo molto bene che parliamo, noi siamo arrivati qua nel 59, però la prima festa che io ho fatto seguito la processione era nel 60, e da allora ho sempre seguito, è sempre stata una cosa. E come devo fare i complimenti di quello che hai detto di Don Dunstan, che io ero poco involved, però ero molto i miei neighbors che avevo, che ne parlavano, e quando lo vedevo apprezzavo tutto quello che lui faceva. Devo farti i complimenti a te e tutti assieme, che merita di essere riconosciuto.
0: Infatti noi siamo stati lì ad ascoltare, una quindicina di noi, ognuno ha parlato, però hanno parlato di tantissime cose. Se non fosse stato per lui,
2: sì.
0: Perché prima qui, quando mia moglie andava a scuola, che è venuto qui di 6 anni, si doveva assimilare, non si parlava che noi potevamo fare tutte queste cose. Poi piano piano Don Dunstan e Gough Whitlam hanno avuto la visione e hanno cominciato molti, potete fare tutto. E ricordiamoci che se fosse stato oggi, con i problemi che sono stati a Sydney all'inizio dell'anno, vede che era molto difficile, perché quando siamo presi 7 giorni per fare le feste, Domenico, non so se si ricorda, un anno uno dei nostri sponsor che lavorava qui non ha chiuso la luce prima delle 10, ti ricordi? Ci hanno chiamato, hanno detto: se voi non seguite l'ordine, noi non vi diamo l'absob. Era molto molto duro, però piano piano piano, quando poi hanno cominciato a invitare tutti i politici, hanno visto e considerate: ragazzi, questi fanno una cosa, aprono le porte a tutti.
2: Sì, è vero,
0: noi,
2: lei...
0: vedi, possiamo parlare quanto vogliamo, però, carissimi amici, la festa della Madonna di Montevergine è da veramente dato, perché tu sai, 71 anni, dato questa possibilità di farci conoscere chi siamo.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Domenico, tutto il comitato, tutti i volontari, io quello che ho sentito questa mattina, ho rimasto, perché eravamo 7-8 vicino a un tavolo a prendere un caffè, tutti parlavano come e quando: a me mi piace la trippa, a me non mi piace, ma io vado, io non vado, io vengo. So, vuol dire che quanto c'è, che la gente parla. Io vado lì da tanti anni, non ho mai sentito di parlare di altre cose.
1: Giovanni, mi fa piacere che si vede l'orgoglio, si vede l'entusiasmo che uno ha per la propria comunità, si vede che si ricordano, diciamo, le feste in Italia. In particolare c'è una cosa sul telefonino, si chiama Aiuto a Montevergine. Dunque, noi ci ricordiamo bene, si partiva da casa a mezzanotte per arrivare a Montevergine alla mattina, diciamo. Dunque, è bello che la gente ne parla ancora, nonostante il fatto del 59, come dice Tony, io del 57, tu magari del 60-62, non mi ricordo quando siete arrivati voi.
0: 59.
1: Ah, 59 pure voi.
0: 59.
1: Dunque, allora, tutti quanti possiamo dire, la nostra vita l'abbiamo vissuta qua, però le nostre radici sono sempre là e vogliamo mantenere questo legame. Così, guarda, l'anno scorso abbiamo avuto... abbiamo avuto l'onore di avere Don Riccardo con noi, l'abate di Montevergine. Purtroppo quest'anno non è stato possibile, per lui aveva altri impegni, però vede questa cosa, e lui ci tiene di uscire fuori dall'abbazia di Montevergine per visitare, diciamo, le comunità all'estero.
0: Dappertutto.
1: Si ringiovanisce. Mi disse una sera, dice: voglio il cane ci stesse per tutta la vita mia. Dunque, questo è un orgoglio, è un complimento che ci fanno a noi, che nonostante le distanze, nonostante gli anni che sono passati, manteniamo ancora queste tradizioni, queste feste, le facciamo con grande onore, sia una festa grande come la nostra, sia una magari più piccola, però la devozione, l'orgoglio che si ci mette sta sempre là.
0: No, very good. Allora, carissimo Francesco, vogliamo dare un piccolo stacco?
1: Prima che andiamo allo stacco, Giovanni, se ti spezzo parola, scusate, io scendo giù perché voglio incominciare a prepararmi per la messa, sì.
0: Sì.
1: Ok?
0: Ok. Grazie Domenico.
1: Ci sentiamo dopo,
0: Ci vediamo dopo. Grazie per tutto e cosa diciamo? Tanti auguri e buona festa.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per giovedì 24 settembre. Blacks Road, Gillis Plains. Briar Road, Felixstowe. Foster's Road, Oakden, North East Road, St. Agnes, and Pratt Avenue, Paraka.
5: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
6: Apo, io non ho voglia di cucinare.
5: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
6: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
5: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
6: Alta Villa Club, 281 The Parade, Beulah Park.
7: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
8: Ciao brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
0: Sì, ci vediamo tutti lì, il 21 novembre. Ok, ladies and gentlemen, we are very, very lucky to be able to grab a parish priest. Before, because very soon, at 7 o'clock, the Mass is going to start. It's a very special Mass, and we are very lucky to grab him to say a few words. Father, now you've been here for a few months.
9: Yeah, nearly 9
0: Last
9: months.
0: Year, did you come before Monte Vergine or after Monte Vergine?
9: Oh, this is my first Monte Vergine Festa. And I'm so fascinated to see the beautiful decoration around, the preparation, the ladies come together to the kitchen and preparing the tripa. My goodness, what a great festivity.
0: Yeah. So don't tell me you touched the tripa already.
9: I did.
0: Oh. How much chili did you put on?
9: I should have put a bit more chili onto it. It's sort of a beautiful Italian tradition that, you know, everyone comes together, being part of the community, and the celebration. What a great coming together. Love.
0: So it's going to be a very big experience for you as well.
9: Indeed.
0: So what do you, you've been here, what, 6, 7 months?
9: Yeah, nearly okay. 8 months, yeah.
0: So how do you find the Italian community, the community of Campbelltown, because we now are multicultural, that's what we're talking. So when I see in the church, I see people from all culture. So how did you fit yourself? How did you get in? You come from another country, went to Melbourne, stayed a few years, then come to Adelaide, another group of people altogether. So we are Italian, but don't forget we are a 23 region, and every region has got their own dialect.
9: Okay.
0: But Madonna di Monte Vergine comes from a big mountain near Avellino. So a few years ago, right, Father Albridge and Maria, we were there welcoming the Premier of South Australia, One Jai Woodrow, two Montevergine, 25 business people come along, and we really did a big celebration.
9: Wow.
0: So I hope one day we are able to bring you and Montevergine, plus in our province, because San Ronsco, San Giorgio, San Donato, San Marco, they're all from Benevento province.
9: Molinara.
0: Molinara. So all these people, you need to come and have a look where we're from. Otherwise, you can't preach if you don't
10: see with your eyes.
0: So anyway, I asked you a few things now. I went from one thing to another.
9: That's all right, because so, these names are a bit more familiar to me now because of having the festas in the parish. San Rocco, the Pauri, Nicola, San Nicola, or Montevergine, or Madonna dell'Arco. So various festas make me to feel that I'm partly in Italy, although I'm in Newton, because when you came from Italy, you brought your culture with you. And what a great way that you still live that culture and try to pass on to the next generation. And it's a beautiful culture to be part of. Celebration, community, family, faith, everything together. So, although I didn't speak any word in Italian.
0: Think, Father, what do you think a church with all the niches, with all the saints? So,
9: I feel like I'm in between the saints. When I look the community from the altar, I feel like I'm surrounded by the people and the saints all around. So that's a great way to be, you know, build a community, a saintly presence. Especially the other day, we had the festa of Padre Pio.
0: Padre Pio, yes.
9: Yeah, great saint, great yes. saint. So you brought.
0: I was born 5 kilometers from Pietralcino, where Padre Pio was born.
9: Oh, bravo!
0: So I come from that area. And there's a big story why we put Padre Pio statue outside, because he wasn't a saint. We couldn't put it inside. So we had a meeting here one night, and then we decided to put the statue because one of the Cappuccini, they wanted to put in one of the nicchi outside. And I said, hang on a minute. We want to say hello to Padre Pio just before. So we went down. We moved, we done a mark on the ground. At 11 o'clock, we went down, a couple of us. We moved the Padre Pio 2 meters. So when you walk in, you could see. And the next meeting, this beautiful, nice cappuccino says, I can't see why. I said, that's a miracle. Padre Pio can move himself.
9: Padre Pio, in his life, people say he had bilocation. You know, he would hear confession in one place and he would say mass the other side.
0: Yes, yes.
9: So, it's so, okay that he would be moved him a little far away. But the thing is, although he wasn't a saint then, although saintly Padre Pio.
0: But then we had to pay once for the statue outside. And then when he became saint, we raised money again to pay again for the statue.
9: Inside. Oh.
0: So there's two things. But then San Giorgio there, mm-hmm. what we did, we worked it out, we put San Giorgio on that side. So the day before, see, those two Saint Nicchias are bigger. The day before we did the blessing of the aura, the people from San Giorgio community, they come to me, John, we're going to kill you. You put a horse with the back towards the altar.
9: Oh.
0: So at night time, we come along, we move the pews, and we moved the San Giorgio on that side. So in the morning when I welcome everybody, I said, we got the first miracle. San Giorgio... during the night, he moved himself towards the front. People couldn't stop talking. We got a miracle. So everybody happy. The other ones now were going to kill me.
9: Okay, yeah, I know. They, because all the because Italian
0: communities... Because what we did, I said, okay, you want to put your sign? $10,000 each. So, and then when we got to San Giorgio, we said, your sign is bigger. $20,000.
9: That's an expensive.
0: But the ladies from San Francisco committee, they said, John, this is the church to San Francisco, not to San Giorgio. You put San Giorgio in a set. I said, have you got 20,000? No. So let's put the San Francisco. Then we move around. Then Father Francis, he wanted to put all the saints up here. I said, no, we need, we can't change because everybody, we were thread, we put the names in a hat, and that's how we put our saints. So it's a big story. Yeah. But now everybody, because they said that then out of the canon law, we should do the church with a cross, no more saints in the church. And I said, hang on a minute. We got the money from these guys. They're going to kill me. So either we build this way or we don't build. Then I said, build.
9: Done.
0: Okay, so Father, the question that I asked, how are you embracing Adelaide?
9: It's a great place to be, although I lived in Victoria nearly 14, 15 years. People are welcoming. I go to, for example, Italian families here in our parish. I eat a lot of pasta these days.
0: Oh.
9: Fettuccine or spaghetti.
0: So
9: or
0: you went from rice?
9: From rice to pasta now.
0: To pasta. So really, what about...
9: With a little bit of a Calabrian chili.
0: Oh, what about fish and meat?
9: Indeed, I...
0: mixed.
9: Mix of things.
0: But the pasta is got to be there all the time?
9: Because Italian families have the four-course meal, even on a regular day, in general, with the antipasto, with the mains, it's sort of a perfect mix with the salad. So it's a good meal.
0: Ah, I see. So
9: that's why the Italians live longer, because you've got a very healthy food. Homemade pasta, homemade olive oil, what not do you need? Yeah, live longer, happy life. Worked hard, though. You know, all the Italians worked hard. They came from nothing.
0: Yes.
9: And they built their life here. What an amazing journey. So... I was always fascinated by the life of a lot of people I interacted with lately because I did a lot of funerals here because yes. Most
0: you
9: of the
0: hear,
9: people...
0: See, at the funerals, I say, really, we should change. We should do, every few years, we should do whatever the eulogy, we shouldn't wait when somebody dies. We want to know this guy, and I must congratulate you because you lately prepare yourself well. Last Saturday you did the eulogy for Nino. We were here having a meeting. Nino wanted the statue of San Nicola because you heard the story. He was working near the San Nicola Church.
9: Yes, and
0: that.
9: He went to the church and played the organ, right. And he learned, and he, of course, donated. Yeah,
0: they said, Nino wants this, and he wanted a statue outside. Because we said no statue outside, San Nicola, the committee where San Nicola, o Presidente Corbo, he said, "Now, John, what are we doing?" So that will tell Nino, and Nino was going to go to another church.
9: Oh.
0: So then I said, hang on. The organ was broken. We had no money. I said, why don't we approach Nino? He's a musician. Nobody knew that he was a musician. I knew. I said, he's a musician. Can we approach Nino to buy the organ? We put a plug right beyond the organ. Anytime he comes in, what an hour, we can have the organ. And that was fantastic. And you, Saturday, went right through his life, and I was waiting and waiting. When is he going to say about the organ? Then you said about the organ. And I said, he well informed. So congratulations, because you were able to express, and this is because really a family so busy that I got the butcher shop that I opened 7 days, they don't attend many funerals. So the family, that's, you remember Emily Thomas said, that's the only time you get a family to come in. And
9: if you get a good story,
0: that will back you up 100%.
9: Yeah, because we acknowledge, because they gave something, so we acknowledge and we're thankful for their gifts.
0: Yes.
9: And this community is thankful for all the people who worked hard to make these things happen. So,
0: and,
9: we
0: gave him a certificate, mm-hmm. or presented on the order. He was crying.
9: Did you know that I saw your photo next to him?
0: Oh, when did you see the photo?
9: I saw the photo. It was being presenting, and I had a chat.
0: John, with don't go away. I want to talk to you before you go away.
9: I had a chat with Sandro, and he said, you're a long connection with John the Fifth. I said, all right, he's my right hand and do a lot of things here.
0: Yes.
9: So
0: when I walked across with the stick, he cried like a little baby.
9: Okay.
0: Because mm-hmm. one day, somebody did him an interview on the radio, or rang up and I said, dear my friend, when you're going to say that your father gave $33,000 to a St. Francis of Assisi, why? Because your father was a musician. Your father, when he couldn't drive, I used to take him home. So, John, you take me home. No worries, I'll take you home, I'll take you here. But a lot of people say, "Hi, John, I gave you $33,000. You didn't give it to me. You give it for the church." Yeah. Okay, Father, it's been a pleasure. È stato un piacere di parlare con il nostro parroco, che poi, 8 o'clock, you joined us, and tonight is going to be a night of celebration.
9: Indeed. Thank you for
0: having
9: me. Grazie.
0: Buona festa, and don't forget, at 5 o'clock, when we do the speech, you got to do a top speech.
9: Oh my God, that's a bit of a pressure.
10: You got two days to work it out.
9: 2 days to prepare. All
0: he's
9: right.
0: always prepared.
10: Yes.
0: Okay, Maria,
10: sì.
0: We got a little break. Andiamo un piccolo break, salutiamo il nostro parroco. E ritorna, non andate via, restate con noi.
11: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
12: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
13: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste 2 aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del Consolato.
14: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
13: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
14: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
13: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
14: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nella Kennedy Room, alla chiesa di San Francesco d'Assisi, e ora ci abbiamo Maria, Gianni, Tony, Francesco e la nostra direttrice Eleonora, che si è venuto a preparare, perché sono quasi una decina di anni che noi facciamo la parte di dare il benvenuto a tutti voi che voi venite alla festa e tutti voi che ci ascoltate alla radio. Maria, very quickly, perché fra poco dobbiamo andare all'altare.
10: Sì, cosa vuoi?
0: Allora, ti voglio dire, grazie per andare a prendere Giuseppe. Ha visto? Quando gli è piaciuto, quando è stato bravo, e stasera fai sicuro che dopo altro mezzo bicchiere di vino.
10: Sì, va
0: fai
10: bene,
0: sicuro che ci vuole il forte?
10: Sì, va bene, ma noi lo accontentiamo, perché ci sono tutte persone che dobbiamo accontentare e accontentiamo pure a lui.
0: Benissimo. Allora. Grazie. Vatta veste?
10: No, è arrivata la mia...
0: Allora che non deve andare.
10: No, però mi vado a sentire la messa, così tutto a
0: posto. Arrivederci, dammi le cuffie che mi servono.
10: Allora, e ci vediamo la prossima settimana.
0: La prossima settimana. Ciao, ciao. Cioè, ci vediamo alla festa di Montevergine a ballare.
10: Eh sì. Tu ti ricordi?
0: Facciamo che Leonora e Maria iniziano il ballo. Ok, andiamo a salutare... Vai, pure te. Andai, voi due andate a pregare per noi. Maria, quando te ne vai, chiudi quella porta. Grazie, attenzione ai fili. Gianni, buonasera, benvenuto.
15: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutto lo staff.
0: Allora, fra poco c'è questa messa della sera. Chiudi, ok? Stai attento, c'è il filo sotto. Ok, Gianni, a noi ci fa molto piacere. Io devo dare un benvenuto anche a Leonora, che mi sta svogliando tutti i programmi. Non le mischiare. Allora,
15: non mischiarli.
0: Buonasera Eleonora.
16: Buonasera.
0: Ti sei
16: John,
0: preparato?
16: Giovanni, Francesco, io sono sempre pronta, io sono nata pronta.
0: Mamma mia, oh, Francesco, hai sentito? È nata pronta. Maria, hai sentita?
16: Sono nata
0: pronta. Tu hai
16: fatto
0: tutto quel lavoro, gli aprio breve, a Veningoppa, va basta, mo Venezia che è pronta, è perché tu non sei pronta.
16: Maria sempre, Maria. Tutte le donne sono sempre pronte. John, sai, mentre parlavi pensavo che quest'anno sono 71 anni della festa della Madonna di Montevergine qui in Sud Australia, sembra ieri, no? Sono passati già 12 mesi quando abbiamo avuto l'abate Don Riccardo Guariglia direttamente dal santuario di Montevergine, insieme a Gianluca, che ha fatto stragi di cuori, no? Un bel ragazzo, e tutte le ragazze. Mamma che abbiamo mia. Avuto quella fantastica cena JDF Reception, ti ricordi? Con i rappresentanti di tutte le associazioni religiose e non del Sud Australia. E già sono passati 12 mesi, wow, mamma mia. Sono passati 10 anni che ci supportiamo sopra questo palco.
0: Ha cominciato una serata così, perché quella volta c'era il grande Vince Palumbo.
16: Sì.
0: E poi io volevo di far venire, perché sempre due uomini, volevo una voce di donna. Tu stavi lì tutta bella vestita, pronta, così giovane. Mamma
16: perché
0: mia.
16: Adesso che sono...
0: No, no, ma ora sei ancora più giovane.
16: Sono 10 anni fa ero più giovane, ecco. Sì, in effetti. Allora, Luca qui sia.
0: È stato...
16: Luca sia.
0: Non so, non posso vedere. Ah, buonasera! Salve! Allora, il nostro ex parroco, ma è sempre l'amico degli italiani. Vi conoscete?
16: No.
0: No? Do you know her?
16: Do we know each other?
0: Ah. Ok. Yes. Hard clock, don't forget. Va bene. Ci vediamo lì.
16: Lui si deve preparare.
0: Sì. Yeah. Ok. Yeah. Allora, Eleonora?
16: Sì. Quindi dicevo, sono passati già 12 mesi e...
0: Ah, fada. We are talking with Eleonora. What does she do to you in Montevergine? Introduce... Ah, ecco qua. Put this on very quickly. Get your parish priest to work. You are guests, you shouldn't work. Fate più vicino a Leonora.
17: No. I will get ready for mass too.
0: That's okay. No
16: It's
0: worries.
16: 7 o'clock already, John.
0: Eleonora?
16: Sì.
0: What an occasion. What did you do?
16: Oh, it was fantastic when 2023, do you remember?
17: Sì.
16: We were at Montevergine, Santuario di Montevergine. It was really nice. The welcome from the Abate Don Riccardo Guariglia e il suo staff, anche il sindaco abbiamo avuto, se ti ricordi. E it was really nice because we had the priest from Poland, I believe.
0: Yeah.
16: So, and other priests. So it was really,
0: you
16: really nice.
0: You didn't lose any time to make sure that you got multicultural. Father,
16: absolutely.
0: What you remember, what impression... You know,
16: seeing,
0: you're here a predicare per Montevergine.
17: Sì, sì.
0: E how good was that we all went to Montevergine.
17: Un bellissima esperienza per me. It was very nice. I had the opportunity to see what the people really believed in.
16: Yeah.
17: I told the people, and I'm going to say it on Sunday, no matter which angle you're looking, she's always looking at you.
16: Yes.
17: Montevergine. And everyone said to me, we walked up the hill. I said, I went by bus.
0: Like me. Grazie, Father. You got to go. In a few minutes, when you're ready, we switch the radio.
17: Sì.
0: And you say a lot to all our listeners.
17: Sì.
0: Grazie e buona fortuna.
16: Yeah.
17: Grazie anche a te. Ciao, okay. Ciao.
0: Allora, Eleonora.
16: Sì, eccomi.
0: Non ci sei stata mai ferma.
16: Quando
0: siamo arrivati a Montevergine,
16: sì, no, è stato bello.
0: Ha preso l'opportunità di far sicuro che tutti quanta in quella stanza e poi il benvenuto che ci ha fatto Don Riccardo.
16: Meraviglioso, fantastico. E
0: quando
16: anche
0: lui sente
16: sindaco.
0: L'Australia, sì, tutti loro,
16: sì,
0: tutti
16: sì.
0: Gli ospiti
16: sì.
0: Che sono, ci sono dato quel benvenuto. È stato da veramente... un ricordo. Allora Maria, che si sta preparando, ha detto: tu dici che erano pronti, quella è a sorza, non si è messa. Mamma mia.
16: Allora, John, siamo pronti per questa giornata. Ovviamente domenica prima ci sarà la parte religiosa, la parte più importante, quindi la celebrazione della solenne messa. Abbiamo la fortuna di avere il nostro ex parroco padre Edrige e il nuovo parroco Fada Jamish, che è una persona veramente eccezionale, con il sorriso, e anche lui la comunità italiana l'ha coinvolto, l'ha accolto a braccia aperte, ma anche lui
0: tu
16: ci ha accolto a braccia aperte.
0: Strada. Lui ha parlato 20 minuti con noi e così contento. Eleonora,
16: sì.
0: Maria, vedi, io sono stato una volta con Maria e una volta con te. Maria ci ha fatto una sorpresa, perché 2015
16: sì.
0: Con Jai Woodrow
16: sì.
0: Si hanno trovato lì una ventina di australiani che hanno sentito che noi andavamo a Montevergine, si hanno trovato lì a dare il benvenuto al premio. Maria, com'è stata quella giornata? Perché Leonora ha messo, ha fatto un macello, ha fatto conoscere i preudi da un angolo del mondo all'altro angolo, insomma, ha combinato.
18: No, a me mi è bastato solo vedere la statua di Madonna di Montevergine, perché mi ricordavo sempre che noi quando eravamo piccoli andavamo al santuario.
0: Ma come ha saputo che noi arrivavamo a Montevergine?
18: Ma con i telefonini, con tutto, tutti sapeva. Allora dico, mi trovo in Italia, vado a Montevideo e devo ringraziare a tante persone, che è stato, come ha detto Leonora, il parroco, il padre, sì, ha fatto un rinfresco che ancora me lo ricordo. E dopo abbiamo avuto, io e mio marito, abbiamo avuto la fortuna di viaggiare col vostro autobus e scendere...
0: E con il premio.
18: E con il premio, di scendere giù a Benevento con voi.
0: Benissimo. Allora, ma guarda qui, come mai? Se io andavo a scavare e domandare a queste due...
18: Volete venire con me?
0: No,
18: dicevamo,
16: ci venivamo.
0: Che hanno stato a Montevergine, non ci trovavamo. No. È stato fantastico.
18: Io sono come il prezzemolo, sono sempre là.
0: Benissimo.
18: Allora, buonasera. Allora,
0: molte ne puoi andare davvero.
18: Allora,
0: dai di nuovo i microfoni
18: ciao, ciao
0: a Gianni. Allora,
16: ciao,
0: Eleonora.
16: Allora, sì.
0: Scusa che siamo...
16: No, ma beh, come al solito, no, non è che John può cambiare, così è, e così
0: però,
16: rimarrà, in
0: però,
16: eterno.
0: Però, Eleonora, è importante di far capire, vedi, quelle due parole che ha detto il prete che tu hai fatto conoscerli a Montevergine, un indiano, italiano, australiano,
16: polacco, sì,
0: ma se non c'eri tu, tutto l'altro giorno, l'altra persona si metteva uno scuro, si mettevano paura, lui non aveva questo ricordo, che quel giorno per lui, dove siamo andato, ti ricordi?
16: Sì.
0: A tutte le parti.
16: Bello.
0: Lui alla mattina alle 6 ci siamo alzati, ha detto, John, io devo andare a vedere il paese di Domenico Zollo,
16: sì,
0: il paese di Raffaello Ruggero e il paese di tua moglie. Alle 6 di mattina l'ho portato a Montesarchio, Esquiliana e Zolli, per farci conoscere, e da lì siamo telefonato, ogni paese abbiamo telefonato, Refrugiero, tu stai a dormire. Ah, ecco qui Teresa, buonasera.
16: Buonasera.
0: Benvenuta. E Hawaio, come va? Grazie. Se ti siedi sulla sedia, c'è una sedia vuota.
16: Allora, John, tu sei pronto per domenica?
0: Io sono prontissimo,
16: sì.
0: Ti devo dire che la Madonna ieri sera mi ha dato la volontà di andare all'altare senza bastone. Sto una settimana che sto dando al fisio ogni due giorni e devo ringraziarlo perché mi aveva preso una gamba che non poteva camminare. Però piano piano il fisico e la Madonna ieri sera ha detto no, tu ci servi, e allora mi ha fatto togliere tutto il male.
16: Ah, hai capito. So,
0: ci sono pronto.
16: Ci sono pronto, benissimo. Certo. No, io l'ho preso.
0: Hai guardato?
16: Sì, ho guardato, ho visto, ma tanto è inutile che guardo, perché come al solito...
15: Si va a braccio.
16: No, tanto mi dice facciamo così, poi quando è lì si cambia tutto, no? Quindi...
0: No, ma tutto, vedi, è come la diretta,
16: certo,
0: se arriva un ospite, cambiamo
16: certo
0: il programma, se no poi tanta gente dicono, noi abbiamo questo programma, Francesco tu guarda quando sono pronti, che così noi ti salutiamo e poi tu fai il tuo lavoro. Ok, Gianni,
15: dimmi.
0: Da un minuto alla signora. Che
16: No, aspetta, io vi saluto scendo sotto, grazie per avermi dedicato questi 5 minuti, sarà un piacere di nuovo affiancarti per non so quante volte, 10 anni e forse più, durante la parte sociale della festa in onore della Madonna di Montevergine, buona festa a tutti e vi aspettiamo a domenica 27
0: settembre. Venite. Quello che tu dici,
16: venite numerosi, ma non occorre perché saranno numerosissimi.
0: Benissimo.
16: La giornata sarà bellissima e io vi saluto.
0: Chissà come dobbiamo aspettare, come viene preparata vestita?
16: Con jeans e una maglietta.
0: Ah.
16: Ciao a tutti, buona serata.
0: Teresa, buonasera.
19: Buonasera, John.
0: Come va?
19: Molto bene, grazie. E te?
0: Non c'è male, stiamo
19: qui. Ho sentito che hai buttato il bastone dalla finestra.
0: Alle 8?
19: Dal balcone.
0: Ok, ho buttato...
19: Hai buttato il bastone dal balcone.
0: Sì.
19: Quello ci fa tanto piacere, perché a noi tante persone che camminano col bastone non lo vogliamo vedere. Vedere le persone che mantengono all'impiedi per se stessi.
0: Stavo seduto qui... Ho detto no, devo a cominciare, però devo dire, mai pensavo che questo signore mi poteva...
19: Ma scusa Johnny, io fino ad oggi ancora non ho saputo che c'è la sciatica, c'hai...
0: Ma il fatto che io ho la gamba, o è sciatica, o è maso, o è l'osso, o è i piedi, o è il didone non mi interessa, basta che io posso camminare. So, il fatto che, come faccio a sapere e a discava, ho fatto i raggi, ho fatto tutto... Tutti dicono sì, no, però, dice, non ti preoccupare, ma mai pensava che questo fisio...
19: Questo è bravissimo, questa persona.
0: Mi poteva aggiustare.
19: Anche a me mi ha aiutato un bel poco.
0: Allora, tu è venuto per la messa.
19: Per la messa.
0: Francesco, sono pronti?
19: Ah? Non ha suonato la campana.
0: Ah, ok, allora possiamo continuare. So come mai che non sono pronti, perché è colpa nostra che ci siamo... tirati il tempo. Ok, carissimi ascoltatori, noi siamo qui nella chiesa di San Francesco d'Assisi, noi siamo nella Kennedy Room, la stanza sopra dove possiamo guardare, siamo legati, appena che i due preti iniziano la messa, noi spostiamo i microfoni direttamente a loro e noi ascoltiamo e seguiamo la messa.
19: La Santa Messa.
0: La Santa Messa. Allora, stasera c'è una parte per legge, per qualcosa?
19: No, stasera io non c'ho niente, sono venuta perché stasera si celebra la messa per gli ammalati.
0: Ma tu non sei ammalata.
19: Ma io sono venuta per pregare per gli ammalati.
0: Ah, ho capito. Ah, tu dai... c'hai il tempo?
19: Tu sai che io do sempre il tempo agli altri.
0: Agli altri, benissimo, allora ci fa molto piacere.
19: Però tu hai detto una cosa, San Francesco d'Assisi, dove sta sto San Assisi? Qua.
0: La chiesa è dedicata a San Francesco d'Assisi.
19: Ma Assisi a dove sta?
0: Sta lì, in Italia.
19: È tanto bella Assisi, ci sono stata.
0: Però ora...
19: Bellissimo,
0: possiamo
19: mamma
0: essere...
19: mia.
0: Possiamo essere contenti perché sono anni che dedichiamo questa chiesa a San Francesco. E c'era anche quando siamo costruita la chiesa, volevano anche ricambiare, però noi con tanta lotta ci siamo,
19: riusciti
0: a mantenere. Fammi salutare così. Allora, carissimi ascoltatori, io personalmente vi saluto, ringrazio a Francesco, ringrazio a Teresa, a Gianni, a Leonora, a Domenico, a Toni, a Maria e continuate ad ascoltare perché fra poco i due, l'ex parroco e il parroco attualmente, vi fanno la messa e voi potete tutti ascoltare. Buona messa a tutti e ci rivediamo alla festa domenica. Non mancate!
20: Tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, per l'acquisto delle sante indulgenze e per il Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
21: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
20: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Nostra Signora di Monte Vergine, ci benedica e protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: In piedi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Buonasera, cari fratelli e sorelle.
2: Buonasera, Padre.
0: Anche buonasera to all the listeners on Radio Italiano 531. Oggi ci siamo riuniti per la seconda giornata del Triduo. Il tema di oggi è Maria, Madre della Guarigione. Preghiamo specialmente per gli anziani e infermi. Fratelli e sorelle, tutti noi abbiamo bisogno di guarigione nella nostra vita da diverse sofferenze, e Maria ci indica la via per trovarla attraverso Cristo. Nei momenti di malattia, di dolore e di profonda preoccupazione, cerchiamo conforto, cerchiamo qualcuno che comprenda cosa significhi soffrire. Oggi rivolgiamo il nostro sguardo a Maria. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
3: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni.
4: Per mia colpa, grandissima colpa.
0: E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e a voi, fratelli e sorelle,
4: di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
5: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
6: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
7: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di Te e verso il prossimo, hai posto il fondamento

0: Dal libro dell'Ecclesiasti. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta, si affretta verso il luogo da dove risorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana, gira e rigira, e sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno. Raggiunta la loro meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio si sazia di udire. Ciò che è stato sarà, e ciò che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questa è una novità? Proprio questa è già stata nei secoli che hanno preceduto. Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno, si conserverà in memoria presso coloro che verranno in seguito. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Donaci, o Dio, la sapienza del cuore. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici, ritornate figli dell'uomo. Ai tuoi occhi mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Donaci, o Dio, la sapienza del cuore. Li annienti, li sommerge nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino. A mattino fiorisce, germoglia, alla sera facciare di secca. Donaci, o Dio, la sapienza del cuore. Insegnici a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Volgici, Signore, fino a quando? Muovi da pietà dei tuoi servi. Donaci, o Dio, la sapienza del cuore. Salzaci al mattino con la tua grazia, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio, rafforza per noi l'opera delle nostre mani. Donaci, o Dio, la sapienza del cuore.
1: In piedi accogliamo il Vangelo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, il tetrarca Erode sentì parlare di tutto ciò che accadeva e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risuscitato dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui dal quale sento dire tali cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Seduti.

Cari fratelli e sorelle, ogni volta che sentiamo la parola guarigione o guarito, spesso pensiamo a persone che guariscono da quale

malattia fisica. Nel Vangelo di Luca vediamo un riflesso del mondo in cui viviamo. Oggi siamo usciti di casa per venire in chiesa con tanti pensieri che ci preoccupano. Poi sentiamo parlare di Erode, un uomo che possiede tutto ciò che il mondo offre e che potrebbe essere felice. Potere, ricchezza, prestigio. Eppure, Luca ci dice che Erode era profondamente perplesso. Era preoccupato che ciò che sentiva dire su Gesù, chi si chiedeva chi è costui di cui sento parlare. Il brano si conclude dicendo che cercava di vederlo, ma Erode non voleva vedere Gesù per essere trasformato, voleva vederlo perché era preoccupato. Quanto spesso noi, come comunità parrocchiale, ci ritroviamo come Erode? Viviamo in un mondo pieno di preoccupazione. Portiamo il peso delle bollette da pagare, della crescita dei figli, dell'attesa di esiti medici e della necessità di risanare relazioni spezzate. Come quello di Erode, anche il nostro cuore può stancarsi e avere un profondo bisogno di guarigione. Come famiglia parrocchiale sappiamo che la guarigione è raramente solo fisica. Più spesso si tratta della guarigione di uno spirito ferito, di una mente stressata o di un cuore oppresso. Maria è la nostra madre della guarigione, perché è l'esatto opposto di Erode. Laddove Erode era pieno di confusione e paura, Maria era colma di silenzio e grazia. Laddove Erode cercava di controllare le circostanze, Maria si abbandonava alla volontà di Dio. Come ogni buona madre ci prende per mano e ci conduce direttamente a Lui, ci ricorda che la guarigione che cerchiamo in questa parrocchia non si trova nelle distrazioni del mondo, ma solo all'altare, nei sacramenti e nella preghiera silenziosa. Come possiamo portare questa guarigione con noi nella vita di tutti i giorni? Maria, nostra madre della guarigione, aiuta la nostra comunità nella parrocchiale, nelle nostre case, nelle nostre sofferenze nascoste, nella nostra vita spirituale. Quando piangete nel silenzio della vostra stanza, Maria è lì ai piedi della vostra croce personale, offrendo il conforto silenzioso e potente di una madre che conosce il vostro dolore. Fratelli e sorelle, usciamo dalla messa di oggi affidando i nostri familiari malati, le nostre menti tormentate e le nostre fragilità interiori alle mani amorevoli di Maria. Possa ella condurci più vicini a Cristo
il divino medico, che solo guarisce le nostre ferite e ristora le nostre anime. Dear brothers and sisters, today as we reflect on the theme, Maria, the mother who heals us from our sicknesses, sometimes we often think sicknesses is just related to physical sicknesses, but we understand in the world that we are living today, there is much more than that that people undergo and need healing. Today we place ourselves, our parish community, in the loving hands of Mary. We invite her in our homes, in our hidden hurts, and in our spiritual life. Many of us sitting on these pews may carry with us a lot of wounds that may not be physical wounds, but they require healing. And definitely, Mary, who stood at the foot of the cross, understands the pain that we are carrying in our lives, sometimes unable to speak about them. And they could be related to many things. She watched her son being not treated well. She experienced her son wanted dead when he was just an infant. She experienced his passion, his journey, and his crucifixion. Last but not the least, the body given into his arms, and then his burial. These are not physical wounds, but these are wounds that perhaps Mary suffered and she endured in her life. Today, as we come before her, she shows us that she does not run away from our tears. She gathers them up and places them before the Lord. She gives us the grace, just as she was there with the apostles to comfort them, to heal them of their fear. She is there with us as our healer, to heal us in our life as we journey ahead. Mary doesn't abandon us. When we cry in the quiet of our room, Mary is there, standing at the foot of our personal crosses, offering the silent, powerful comfort of a mother who knows pain. So let us today entrust ourselves, our families, and our loved ones to Mary, and ask Mary, as she is a mother who heals us, she also leads us to the divine physician that's her son. We ask Mary, through intercession, to heal all those in our family who are in need of healing. Amen.

0: In piedi. Ispirati dalla fede e dal coraggio della Madonna di Montevergine, portiamo i nostri bisogni davanti a Dio Padre.
1: Per i genitori anziani affinché l'amore e il rispetto dei figli li sostenga e porti loro gioia. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che sono tentati di disperare a causa del dolore continuo, che uniscono le loro sofferenze alla croce di Cristo.

0: per coloro che sono tentati di disperare a causa del dolore continuo, che uniscono le loro sofferenze alla croce di Cristo. Sono tentati di disperare a causa del dolore continuo, che uniscono le loro sofferenze alla croce di Cristo. Ispira per i genitori anziani affinché l'amore e il rispetto dei figli li sostenga e porti loro gioia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per coloro che sono tentati di disperare a causa del dolore continuo, che uniscono le loro sofferenze alla croce di Cristo. Coloro che sono tentati di disperare a causa del dolore continuo. Per i genitori anziani affinché l'amore e il rispetto dei figli li sostenga e porti loro gioia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per coloro che sono tentati di disperare a causa del dolore continuo, che per i genitori anziani affinché l'amore e il rispetto dei figli li sostenga e porti loro gioia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per coloro che sono tentati.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Ricevi dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro, per tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Patrizio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia. Di tutti i defunti, ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi e in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, in attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Recitiamo insieme la preghiera

0: Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, dal tuo dono di grazia, rivolgi a noi i tuoi occhi misericordiosi. A chi non ha fiducia a te ricorre, ottieni da Gesù tuo Figlio grazia e benedizione. Ai peccatori mostri il cammino per ritrovare l'amore del Padre. Per tutti gli uomini impetri, perdono, amore, gioia e pace. Nell'ora della morte, sii per tutti felice e porta al cielo, per lodare con te il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
1: Buonasera a tutti e grazie per aver venuto così numerosi stasera in questa Santa Messa. Grazie a Padre Eldridge, Padre Genish, per aver imposto l'unzione a noi tutti. Per coloro che ci ascoltano a casa, sono sicuro che anche loro hanno ricevuto una benedizione particolare stasera. Vi invito di nuovo di venire domani sera, perché domani sera sarà l'ultima tappa prima di arrivare alla festa di domenica. Porteremo la croce in chiesa ricordando i nostri defunti. Per coloro che non hanno ancora scritto i nomi dei defunti su questa croce, fatelo stasera all'uscita della messa, così possiamo portarli in chiesa domani sera e ricordare in particolar modo ognuno di loro che è scritto sulla croce. Grazie e buonasera.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
3: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Buonasera a tutti.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 5 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, l'inquietante ipotesi emersa da un recente rapporto della CIA secondo cui Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino, un modo per mettere sotto pressione l'Occidente e, come più volte promesso da Mosca, punire l'Europa per il sostegno offerto a Kiev. Proprio ieri dal Palazzo di Vetro a New York, l'ennesimo avvertimento di volo di Merzelensky sulla pericolosità di Putin per il mondo intero, il servizio della redazione.
4: Va fermato, afferma il presidente ucraino, invitando la comunità internazionale a non lasciarsi trascinare ulteriormente nel conflitto. Nella notte, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev, il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e diversi feriti, danneggiato anche un ospedale di maternità. Nuovo allarme anche in Polonia, dove un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo per 42 secondi, facendo scattare il decollo dei caccia.
3: Andiamo negli Stati Uniti adesso, dove inizia oggi la storica missione diplomatica del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà il suo omologo americano, il servizio della redazione.
5: Donald Trump ha riservato al presidente cinese un'accoglienza eccezionale, andando personalmente a riceverlo all'arrivo dell'aereo. Xi si dice fiducioso sulla possibilità che la missione produca risultati fruttuosi, mentre Trump parla di un ottimo incontro. Oggi la cerimonia ufficiale alla Casa Bianca e colloqui bilaterali. Sul tavolo alcuni dei dossier più delicati nei rapporti tra le due potenze: commercio e investimenti, intelligenza artificiale, Taiwan e guerra con l'Iran. In serata la Cina di Stato con esponenti di primo piano della tecnologia e della finanza.
3: Oltre all'iniziativa della capitale, è stato celebrato anche a Napoli ieri l'83esimo anniversario dal sacrificio di Salvo D'Acquisto, un eroe della resistenza italiana, simbolo di coraggio e altruismo. La commemorazione è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro davanti al monumento dedicato al carabiniere eroe, venerabile servo di Dio, vice brigadiere, medaglia d'oro al valor militare alla memoria in Piazza Carità da parte del comandante interregionale generale di Corpo d'Armata Rosario Castello. L'alto ufficiale ha poi deposto un cuscino di fiori alla tomba dell'eroe nella Basilica Santa Chiara, luogo dove giacciono le sue spoglie. Un Aurelio De Laurentiis con il dente avvelenato, quello che ieri a Roma ha ricevuto il premio alla carriera dall'Associazione della Stampa Estera. Durante la conferenza stampa, il presidente del Napoli ha accusato la politica di ingerenza pericolose e inopportune nel mondo dello sport e non le ha mandate a dire. Giorgetti e Abodi, ha detto, hanno sempre creato problemi al calcio italiano. Malagò era l'unico capace di rimettere sui binari corretti la FIGC e ora bisogna trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere, perché qualcuno vuole prenderne il posto. Poi la provocazione: se si vuole politicizzare il calcio, io dico alla politica di mettere il denaro sul tavolo per sostenerci, ma non lo fanno. Ieri intanto prima l'attestazione di pieno sostegno e fiducia da parte della Lega Calcio di Serie A, poi la visita nella casa della Nazionale a Coverciano, accolto dal CT Roberto Mancini e da tutti gli azzurri impegnati a preparare l'esordio in Nations League, due momenti significativi per il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, sempre sotto pressione per il caso del tesseramento che non accenna a chiudersi. A Coverciano Malagò si è interamente dedicato al mondo azzurro, parlando a lungo con Mancini e giocatori, ai quali ha fatto sapere, ha anche messo pressione, però allegra e spensierata. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Tempo di salame da Banquet Foods!
3: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
3: Veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per le gare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Foods!
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
8: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: In questa notte Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna ti porta con te.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Salute, benessere, relax.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
5: Un giorno da pecora.

0: Giorgia dice:
1: ho risolto,
0: levate per Burca.
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
3: Chi c'è?

0: Carlo.
1: Senatore di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo e Agricoltura del Senato. Senta, ma non è più neanche commissario in Veneto, no?
2: No, da un po'. Il nuovo coordinatore è il mio amico senatore Speranzon, che voi avete avuto.
1: E se eravamo a un passo a diventare governatore.
0: E niente.
2: Ha visto? Passo avanti e tre indietro.
0: È così.
1: Senta,
2: fortunati.
0: Come con l'Istat.
1: Se non vi alleate con Vannacci, c'è quel 3% di Calenda. Oh,
0: buttalo via.
1: Che dice?
0: Dice le parolacce, però.
1: Non le piacerebbe?
2: Calenda? Ma a me. Allora. Scendiamo l'uomo Calenda da Azione. L'uomo Calenda
1: non c'è grande differenza, solo simpaticissimo.
2: No, c'è anche Lombardo al Senato. Calenda,
0: allora l'uomo Calenda comunque promosso.
2: L'uomo Calenda 10 più. Io ce l'ho in commissione,
1: l'uomo
2: lo adoro.
1: Calenda era già incamminava su come l'uomo Calenda.
2: No, l'uomo Calenda signor Carlo è bravissimo. Io lo adoro. Ha anche delle intuizioni geniali.
1: Siete più vicini a Calenda o a Vannacci?
2: Noi siamo il centrodestra, non abbiamo bisogno di essere vicini.
1: Certo.
2: Ci sono cose molto condivisibili, ci sono cose nostre che Calenda condivide e ci sono anche cose tante nostre che Vannacci condivide e qualcosina tende a estremizzare per parlare alla pancia.
1: Lei politicamente siete più vicino a Calenda o a Vannacci?
2: Ma io politicamente non mi sono mai posto questa domanda.
1: Vabbè, poniamocela adesso.
2: Se guardiamo tanti temi, credo che siamo equidistanti l'uno dall'altro. Ci sono temi nei quali con Vannacci potremmo ragionare temi nei quali possiamo ragionare con Calenda, sapendo che entrambi partono da storie diverse. Uno è un ex leghista e uno è un ex PD.
1: Senta Calenda cosa ci ha detto ieri. L'ha vista ieri il presidente Meloni da Vespa?
3: No, ho visto le agenzie prima. L'ho vista.
2: Pensi che lui ha visto che era bella nelle agenzie?
3: Sì, era molto
0: bella. Era bella.
3: Ho visto un'immagine dopo.
1: Verde, ti piace?
3: Allora, io posso dire, non gli suggerirei il verde.
1: Perché?
3: Ma perché il verde sbatte un po'.
1: Quindi era bella nonostante il verde?
3: Nonostante il verde.
1: Che colore le suggerirebbe?
3: Sta molto bene quando si veste di colori scuri o chiari.
1: Lei è sempre piaciuta,
3: La trovo carina. L'altra volta che ero venuto c'era il suo parrucchiere
1: Bruno
3: che ci ha detto, e quello si chiama Taglio Butterfly.
1: Se l'hai ricordato?
0: Taglio Butterfly, ho capito proprio.
3: Sì, sono pure andato da mia moglie e gli ho detto, ma te il Taglio Butterfly?
1: Non si fa sta cosa. La signora Violante
3: è un calcio.
1: Ti dato un calcio.
0: Ma questa povera moglie, io non lo so.
3: No,
0: ma
3: guarda,
0: non lo sopporto.
3: Guarda, mia moglie di povero non c'ha niente. È una specie di.
0: E questo è un fatto
3: valchiria molto bella ma molto cattiva molto cattiva.
1: Invece la Meloni le sembra meno cattiva
3: rispetto a mia moglie.
1: Zuccherino. Se l'avesse conosciuta prima
3: ma
1: comunque è una bellissima donna, ha ragione,
0: ha proprio una passione per la Meloni.
1: Signor De Carlo, che consigli può dare a Calenda per corteggiare?
2: Beh, intanto ci sono due cose straordinarie di la prima, che dice che non ha visto la Meloni ma ha letto le agenzie e sulle agenzie ha capito che era bella.
1: Lui la
2: idealizza anche dall'agenzia. Poi che lui la vestirebbe di verde, ma la vestirebbe con i vestiti chiari e con i vestiti scuri.
1: Non è d'accordo.
2: Praticamente tranne il verde. Si vede che il verde per Calenda non è né un vestito. Questa deformazione. Lui odia talmente tanto la Lega che non la vuole verde, ma di tutti i colori, sia chiari che scuri, basta che non sia verde.
1: Che consigli darebbe a Calenda per corteggiare il presidente Meloni?
2: Non ha speranze.
1: No,
2: stia tranquillo. Sul corteggiare la Meloni, con la Meloni non hai speranza.
1: Perché non
2: hai
1: speranza? Ma è single?
2: La Meloni, immagino di sì, single, ma adesso è troppo dedicata agli italiani, non ha tempo di dedicarsi a questo.
1: Ma povera donna,
2: Calenda è felicemente sposato, per lui, sposato un po' meno per la moglie che dice che lo picchia tutti i giorni, perché ha detto che è terribile.
1: Capito, però povera donna che adesso si occupa degli italiani, però non è che si occupa degli italiani deve essere single.
0: Non è detto, speriamo.
2: Non c'ha tempo, poverina. Purtroppo non ha nemmeno tempo.
1: Che canzone canterebbe a Calenda innamorato della Meloni?
2: Di un innamorato non corrisposto, cosa possiamo cantare?
1: Tristezza, mi viene già da piangere. non lo so, qualcosa.
2: Porco.
4: Che idea, ma quale idea?
2: Non vedi che lei non ci sta? Che idea, ma quale idea? Sì. Quella è buona, brava, buona, bravissima.
1: Bella idea, bella idea.
0: Adesso,
2: a proposito, me le porto via io.
1: Di belle idee, sì, no, no.
2: Porto al Senato, li faccio.
1: Sì, non possono entrare vestite così.
2: Possono.
1: Possono entrare, è vero, lei che deve vestirsi bene. Senta, e adesso arrivano i vocali dei nostri ascoltatori al 335-699-2949.
0: 335-699-2949.
1: Io andrei col primo vocale, cioè, dopo quello che è successo ieri ho paura, però vabbè.
5: Ma che non riesce a poter chiedere cosa stanno combinando con la legge 157? Buona giornata.
2: È la legge sulla caccia.
1: Sì, ma perché c'è uno dietro che batteva il chiodo? Cioè,
2: perché era in cantiere, lui era di Brescia, quelli lavorano a Brescia.
1: Ma state combinando con la 150?
2: A Brescia lavorano.
0: Ma io non ho capito che ha detto.
1: La 150,
2: la legge 157 è la legge di revisione sulla caccia, sostanzialmente. Stiamo portando quelle modifiche per renderla attuale in un contesto cambiato, anche il cambiamento climatico, e per fare in modo di contrastare quelle specie come i cinghiali super invasive, e quindi l'abbiamo fatta al Senato, l'abbiamo lavorata con un discreto tempo, quasi un annetto, è stata in commissione mia, quindi conosco perfettamente l'iter.
1: Era suo amico?
2: Adesso è... No, non lo conosco.
1: A Brescia.
2: Non lo conosco e non sapevo nemmeno che si facevano i vocali. No, è impossibile che l'avessi organizzato. Per di più, adesso è al Senato e alla Camera, dove so che sono stati presentati un numero smisurato di emendamenti da parte.
1: Io credo che nessuno spazio della radio televisione pubblica si sia dato così tanto spazio alla 157. Però,
2: non è vero, è stato oggetto di grandissimo.
1: Andiamo avanti, prossimo vocale. Speriamo se non sia sulla
5: 150. Ma è quello di prima.
1: Ma è quello di prima, no?
2: C'è sempre lui.
1: Ma è sempre quello di prima che stanno lavorando lì? O è un gruppo che tutti insieme che chiamano da lì dove stanno picchiettando?
2: È lo stesso, proviamo, è in pausa merenda.
1: No, è lo stesso che
0: è sempre lui.
1: Che ha fatto domande diverse.
6: Buongiorno, Franco. Non vorrei smentire il vostro ospite, però... io 12 mesi fa il pieno al mio camion mi costava intorno ai 140 euro, adesso mi costa 220.
0: Caspita.
6: Quindi sono 80 euro in più.
1: 80 euro, non sono tanti. Sono tanti. No. Dice.
2: Non smentisce niente. Io ho fatto un ragionamento sui consumi.
1: Sì.
2: Io ho detto che a fronte di un consumo aumentato da parte alla pompa normale, quindi dei consumatori normale, gli unici che hanno diminuito i consumi, non i costi, diminuito i litri acquistati, sono appunto gli autotrasportatori, che hanno cercato di fare proprio a causa di questo aumento
1: costa troppo,
2: tutte
1: hanno fatto meno benzina.
2: Esatto, hanno cercato di fare meno strada e meno benzina possibile. È assolutamente quello che dicevo io.
1: E spingevano una parte, hanno fatto.
2: No, però tante volte, sai, hanno razionalizzato il carico, cioè
1: razionalizziamo, vediamo la prossima. Oggi domande un po'. Chi c'è al prossimo vocale?
7: Buongiorno, signor De Carlo. Marco da Roma.
1: Marco.
7: Ma avete mandato? Sì, lei ha detto il ministro degli esteri.
1: Tajani.
7: Ma dopo le tabbenaggini che ha detto ieri, altro che Pippo, Pluto e Paperino, erano davvero meglio loro. Marco da Roma.
1: All'ONU dice
2: Marco da Roma.
1: Pippo, Pluto e Paperino.
2: Non infieriamo su Tajani per una battuttina infelice.
0: Però era tanto.
2: Sempre
0: infelice,
2: rappresenta l'Italia all'estero e all'ONU, specialmente in maniera iperdegna. E quindi dai, non confondiamo lavoro istituzionale con una battuta, oggettivamente le è uscita male.
1: Comunque fossero arrivati Pippo, Pluto e Paperino all'ONU, avremmo fatto, almeno avremmo colpito, diciamo, nell'immaginario.
2: Sarebbero stati tre a dover sostituire uno.
1: Chissà.
2: Dire che comunque Tajani è importante.
1: Con le gonne lunghe e corte.
0: Pensa di che stiamo a parlare.
1: Certo. E pensa di cosa stiamo parlando.
2: Però tutti piccanti,
1: Certo.
2: No, è micio mau mau questo.
1: Non
2: pipponi, ma
1: pipponi. No.
2: Precisi.
0: Insomma, sono bravi questi qui, che chiamano.
1: Senta, come va con le mucche?
0: Attenti.
2: Bene.
1: Ce l'ha sempre mucche?
2: Sì.
1: Qualche nome nuovo?
2: No, quello è il figlio grande. Sembra nato un maschietto qualche giorno fa in Malga. Blu belga.
1: E come l'ha chiamato?
2: Non so, no. Devo ancora vederlo io. Perché
1: ma è vero che le segue sempre sul telefonino?
2: No, adesso non ce l'ho più quell'appli.
1: Ma come?
2: Ho messo direttamente un chip sotto mio figlio grande. Lo segue lui.
1: Certo. Non segue più. Senta, adesso facciamo proviamo a fare un esperimento che non sia mai stato fatto nella storia della radiofonia. Che però non facciamo perché stavamo per fare, ma non vogliamo farlo. Invece bollo auto, è contento che cancellate il bollo auto?
2: Beh, io purtroppo non ho nessuna auto così bassa, perché io ho un Alfa Romeo
1: che
2: che in officina, tra l'altro, vabbè, insomma, non per far, ho voluto comprare un'auto italiana, però, insomma, no. Adesso è in officina da 15 giorni, da Stelvio.
1: Ma perché?
2: Guarnizione di testa.
1: Ah, cavolo. Quanto costa?
2: Problemino. Guarnizione di testa. Non lo so, adesso sono terrorizzato.
1: Altro che bollo.
2: Non andare a vedere. Però, insomma, levare una tasca.
1: La sa cantare questa, sì.
2: No, questa no. Non la so.
1: No, bollo ciao, no.
2: No, io non canto quello. Bollo ciao, però bellina,
1: sì,
2: dai.
1: No, è il presidente.
2: Era bello. Insomma, io non ho mai visto gente arrabbiarsi perché si taglia una tassa. Sì. Perché è fastidioso? Solo perché l'ha fatta Meloni. Mm. Su, dai. È come quello del tetto alla scuola. 30% se lo dice Meloni si arrabbiano tutti. Se lo diceva Rosy Bindi, no, il governo D'Alema, Mattarella, tutto bene.
0: Rosy
2: dai,
0: Bindi, come
2: no, quello Rosy che... Bindi nel governo. Sì, allora, sì. Loro.
1: Sul tetto alla scuola qualcuno dice, ma perché il decreto? Qual è l'urgenza? Oppure perché non l'avete fatto prima che
2: perché eventualmente...
1: l'anno scolastico? Che a quel punto insomma, si poteva fare per tutti, invece si farà solo per quelli che entrano adesso a scuola.
2: Sì, però guarda, il tema c'è, evidentemente prima c'era una circolare che veniva ricordata periodicamente appunto da D'Alema, da Mattarella, da tutti. Anche quella circolare evidentemente è stata disattesa, quindi c'è bisogno di un rafforzativo e questo è un decreto. Ma quindi perché... si fa nell'interesse... dello scolaro, perché non è vero che il problema sono solo gli italiani, il fatto che gli italiani poi stiano in classe con tutti. Anche se vogliamo la vera integrazione, qualcuno con cui integrarsi, gli stranieri avranno ben bisogno di averlo. Sono classi solo dedicate a loro, con chi si integrano? Da soli.
1: Ma è vero
2: tra
1: che
2: di loro?
1: Lo 0,44% degli studenti.
2: Dovesse anche colpire il 0,1%, se noi ci riempiamo la bocca ogni giorno di integrazione, tutti trasversalmente, e poi sappiamo che ci sono sacche nel quali certi problemi non si affrontano, abbiamo il dovere di affrontarli. Punto.
1: Senta, dicevo, stavo per fare questo esperimento, poi credo che non sia mai stato fatto nella storia delle trasmissioni politiche. Ci colleghiamo con il nostro Dejan Cecnikovic. Dejan, buongiorno,
0: Dejan,
1: dove sei?
0: Dejan, ciao.
8: Buongiorno, simpatico Laure, brillante Brilli.
0: Ciao,
8: oggi sono qui a Piazza del Popolo.
1: Ah, ma perché Piazza del Popolo?
8: Siamo a Piazza del Popolo per fare questa, diciamo, questo esperimento sociale. Sono col microfono di un giorno da pecora, certo. Radio 1, e poi ho addosso questo
1: cos'è
8: cartello
1: che c'è
8: farò inquadrare.
1: Un cartello con la foto
0: del De
1: senatore De Carlo. E cosa vogliamo fare con la foto del senatore De Carlo? Che proviamo a fare un indice, un test di popolarità, a vedere se c'è qualcuno che lo conosce.
0: Ah, ecco.
8: Sì. Esattamente.
0: Va bene, allora vai, buttati nella mischia.
1: Proviamo, senatore De Carlo è pronto, in diretta.
8: Proviamo.
0: Buttati nella mischia, vai.
1: Vediamo, se c'è qualcuno, troviamo qualcuno.
0: C'è una signora?
1: Sì.
0: Un signore, una signora. Eccola.
1: Sì.
0: Se ce l'ha in qua, eccola, una signora.
1: Ci dica, subito.
0: Buongiorno. Lo guardi un po',
9: Dunque, ciao a tutte e ciao a tutti, non lo conosco ma mi piacerebbe conoscerlo perché mi sembra un viso non noto della politica e credo che la parte più interessante della politica sia quella sommersa, cioè non sia rappresentata da questi modi, quindi speriamo di conoscerlo presto.
1: Va bene, grazie, quindi non la conosce, via, andiamo a cercare un'altra persona per sapere se conosce il senatore De Carlo, andiamo, vediamo chi c'è.
8: Allora, qui inquadro questo artista, è una strada che sta dipingendo
0: un quadro.
1: Chiediamo se conosce il senatore De Carlo.
0: Lo conosce?
2: Tipico.
8: Lo conosci lui?
10: Salve a tutti. No.
0: No, non lo conosce, niente. Un altro, via. Vai a andare.
8: Un altro, veloce. Aspetta. Signora, scusi.
0: Non uno straniero.
8: La signora no.
0: Scusi. Un signore.
8: Scusi. No, allora aspettate un attimo, mi sto avvicinando al semaforo.
1: Sì, beh, il semaforo è importante, certo. Sì.
0: Si sa, al semaforo rispondono.
1: Non lo conosce. Ce ne scuote la testa, c'è De Carlo,
0: signore,
1: 3 su 3.
8: Non è italiano.
1: Vediamo.
2: Che ho dei confini internazionali.
0: Non lo conosce. Dobbiamo fare un po' di...
1: Quindi 4 su 4, vediamo l'ultimo, è il quinto, vediamo se lo conoscono.
2: Lui chi?
1: No, anche
0: un po' spaventata.
1: Secondo lei che lavoro potrebbe fare questa persona?
2: Crociato.
1: Microfono alla persona, all'ospite. Microfono a lei. Microfono alla signora che parla. Va bene, non lo sappiamo, grazie. Comunque diciamo sul campo, inchiesta sul campo, veramente molto è andata bene.
2: Plebiscito,
1: non la conoscevano. Non era piazza del plebiscito, ma era piazza del popolo.
2: Se lo fa in Veneto, magari qualcuno se lo trova. A Roma diventa un po' difficile con gli stranieri, gli artisti di strada.
1: Erano tutti italiani, erano tutti.
2: Però dalla prima signora.
0: C'è un complotto, c'è un
2: complotto. No, che complotto. La prima signora però mi avrebbe dato fiducia, quindi pur senza riconoscere, è solo perché non mi conosceva.
1: Certo. Adesso con noi c'è.
0: Chi c'è?
11: C'è Sabrina Salerno, vive in Veneto, mica Salerno.
0: Sabrina Salerno,
1: la più grande cantante italiana di tutti i tempi. Signora Salerno, buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Dove sei? Hai mangiato?
12: Io ho mangiato, sì, e in questo momento sono proprio a Milano in centro, ma non per la Fashion Week.
1: Ah, per sbaglio, cioè proprio quando uno capita nel posto sbagliato, nel momento giusto. Senta, signora Salerno, in studio con noi oggi c'è Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia. Non le chiedo se lo conosce, perché abbiamo già visto che non lo conosceva nessuno neanche per strada.
2: Basta.
1: No, chiedo.
12: Buongiorno,
2: ciao.
1: Buongiorno. Ciao.
0: Senti, l'hai sentita la polemica di Tajani, la storia delle gonne corte o lunghe?
12: Credo che non ci sia luogo o social o articolo di giornale, cioè credo che sia stato lo sanno anche le formiche probabilmente.
0: Continuiamo a portare le gonne corte o ci dobbiamo mettere quelle lunghe?
12: Continuiamo a portare quello che una donna decide di portare, che sia corto, che sia lungo, che sia sotto il ginocchio, cioè, ma chi se ne frega, nel senso che
0: esattamente chi se ne frega.
12: Sia una battuta, no, neanche una battuta, una frase un po' infelice che non fa onore a nessuno, perché io personalmente devo dire la verità, non mi sono sentita offesa, in quanto non ho mai pensato di giudicare una donna da come si veste, visto che poi io sono una di quelle persone che usa il proprio corpo anche per lavorare, quindi non posso paragonare, cioè il mio modo di vestire e il mio cervello, ragazzi,
1: cioè perché lui associava l'affidabilità alla lunghezza della gonna,
12: al modo di vestire. È una frase uscita male, una battuta uscita
1: cioè,
12: molto,
1: una frase,
12: molto
1: è un ragionamento,
12: male.
1: Non è una frase.
12: Un ragionamento uscito male, sì, che sì. Però a me dispiace, per io ho un figlio di 22 anni, mi dispiace sentire queste frasi un pochino, perché io come donna, come mamma, ho fatto veramente il possibile per educarlo a rispettare.

0: comunque del nostro
1: non
0: paese.
1: Non l'ha detto Ciro Cocozza, cioè l'ha detto.
2: Ma allora, Cocozza, io non glielo darei, allora come donna non glielo vorrei dare, diciamo questo. E, siccome un politico ha il dovere, secondo me, di dare dei messaggi ben precisi, deve fare molta attenzione a come parla, cioè in quanto anche personaggio pubblico, perché comunque la politica fa parte della cultura. Quindi di conseguenza, come ho detto prima, a me dispiace molto per i nostri ragazzi che debbano sentire queste cose.
0: Senta,
2: non mi dà fastidio. Signora
0: Salerno, lei negli anni 90 diventò famosissima, no? Con quella cantando insieme a Joe Squillo, Siamo donne, oltre le gambe c'è di più.
1: Famosissimissimissima.
0: Famosissima, fu una canzone conosciuta da tutti. Ma si potrebbe modificarla adesso un pezzettino facendo Siamo donne, oltre le gonne c'è di più? Come verrebbe? Ce la fa sentire un pezzetto? Com'è? Così... al volo.
2: No, ti prego. Ma siamo
1: donne,
2: oltre le gonne c'è di più.
1: Vedi?
0: Straordinario. Questo più, ha sentito. Signore De Carlo, anche lei è bravissima a cantare. Ce la fa.
3: Oddio, non bravissimo come Sabrina.
0: No. Li faccio sentire. Dai,
1: fate un duetto.
3: Siamo donne. Oltre le gonne c'è di più.
0: Beh, straordinario duetto.
3: Coronato un sogno della mia vita. Ho cantato con Sabrina Salerno.
0: Non penso possa dire lo stesso.
3: Lei non può dire lo stesso. Vabbè, però un sogno alla volta.
0: Senta, ma suo marito è sempre innamorato di Giorgia Meloni, signora Salerno?
2: Sì.
0: Proprio sì. No, perché anche Calenda adesso. E quindi niente. No. Lei è un po' gelosa?
2: No, non sono gelosa, perché comunque credo che Giorgia Meloni sia una donna estremamente intelligente, che sa il fatto suo, che magari forse circondata non proprio da persone
3: come me, intende, capito?
2: Stavo
3: dicendo come me.
0: Affidabili come la gonna corta, diceva.
2: No, adesso non voglio assolutamente entrare nello specifico di dare delle etichette agli altri, perché ne ho prese troppe nella vita io e non mi piace poi essere così giudicante.
0: Beh, si sa che la cosa più difficile è attorniarti di collaboratori a livello, questo in generale. Senta, signora Salerno, va a Sanremo quest'anno?
2: No, non ci penso proprio.
0: Ma perché non ci penso proprio? Perché?
2: Non ci penso proprio perché io credo che si va a Sanremo solamente quando hai un brano nel quale credi, ti piace molto e hai qualcosa da dire. In questo momento non ho assolutamente nulla da dire.
0: Ma come no?
2: In questo momento no, c'ho una tournée che parte in Francia, e continuo a fare le mie cose.
0: Perché lei canta spesso in Francia.
2: Non lo escludo.
0: Vero?
2: Certo. A 2 ottobre c'è anche un disco di una produzione francese che ho fatto, quindi molto
0: canta in francese.
1: Canta in francese.
2: Io canto in inglese, però canto tantissimo in francese. Beh, perché in concerto canto tantissimo in francese.
0: Qual è la lingua più bella in cui si può cantare?
2: Allora, per me la più facile ovviamente l'inglese, perché a 17 anni ho fatto il mio primo disco Sexy Girl in inglese, però devo dire che il francese ha un fascino per me, anche se è un pochino più complicato cantare in francese dal vivo.
0: E lo spagnolo?
2: Lo spagnolo per me non mi piace meno, forse la lingua europea che mi piace meno.
0: Non le gusta la spagnola.
2: Non mi gusta.
0: A me incanta mucho invece.
1: E qual è il titolo del tour? Qual è il titolo del tour?
2: Rio, allora, il titolo della canzone è Love in Rio.
1: Love in
2: e
1: Rio.
2: Invece
1: il tour?
2: Il tour è Sacre Covin. Voilà.
0: Il tour è Sacre, com'è?
2: Sacre Covin.
0: C'è
2: stato tanto, sì, è un tour che faccio da.
0: E au revoir, Sabrina Salerno, la più grande cantante italiana del Chile Monde.
2: Signor
0: De Carlo, vuole salutare anche in lingua?
3: Au revoir anch'io.
0: Abbraccio, bisous, ça bien, voilà là, va bon.
3: Sì,
0: ugualmente, arrivederci. Sabrina Salerno, più grande cantante di tutti i tempi, ha visto, signor De Carlo?
3: No, l'ho vista, l'ho sentita.
0: No, le ha fatto delle domande un po' con gli ascoltatori, però almeno ha cantato con Sabrina Salerno.
3: È un sogno, ha detto, un sogno che si avvera, dopo tanti anni da Boys.
0: Certo.
1: Hai capito?
0: Boys. Ma come era Boys?
3: Boys, boys, boys, we are looking for a good time.
1: Boys, cioè, la boys, sa, boys, sì, la tutte, sa tutte, proprio.
3: Beh, ragazzi, oh, quella ha segnato la mia gioventù.
0: Altri che sapeva di Sabrina Salerno? Un'altra?
3: Quella delle gonne, insieme a quello, me la ricordo benissimo.
0: L'abbiamo già cantata, un'altra?
3: Non me la ricordo più.
0: Senta,
1: io ho una curiosità, Il pigiama dice che vale.
0: Ce l'ha,
1: c'è ancora?
3: Sempre utilizzato, sì.
1: Sì,
3: Adesso ce l'ho grigio, no?
0: C'è.
3: Grigio con la...
1: Ma esiste.

0: esistono, se li fa fare.
1: No, no, esistono.
0: Uno lo trovo, maglietta
1: che... come diceva il canzone della Che Guevara, fate anche le magliette. Sì, certo. Fanno sì. Anche le magliette. E la prossima però la prendo verde militare.
2: Ma scusi, quindi stanotte lei ha dormito con...
1: No, questa notte no, perché non ce l'ho a Roma, ce l'ho su.
2: E ce l'ha su, a Roma non la porta.
1: La porto quando salgo, venerdì, sabato, domenica.
2: Quando
1: vado in provincia di Belluno.
2: Belluno dorme con la maglietta di Che Guevara.
1: Sì, sì, sì.
2: Sempre, ce l'hai
0: invernale.
1: Ma non sempre, una maglietta la lava, il pigiama, sì. Tu hai sempre lo stesso pigiama.
0: No, no, che io pensavamo che ci fosse lui, proprio la notte si dorme con Che Guevara.
1: No, no, ma non tutte le notti, perché mi chiedo, cambio anche.
2: No, mi chiedo se ha una sola maglietta con Che Guevara.
1: Sì, ne ho una.
2: Ecco,
1: però adesso compro quella verde.
2: Quindi se la può portare a Roma quella verde.
0: Due.
1: Dopo me la posso portare a Roma, sì, sì.
2: Senta, le faccio questa domanda che mi già così, ma dorme solo con la maglietta di Che Guevara?
1: No, c'ho anche i pantaloni del pigiama, però non sono della Che Guevara.
2: Pantaloni lunghi o corti?
1: No, corto.
2: Corto?
1: Corto anche d'inverno.
0: Che bella.
1: Non sopporto le maniche lunghe
2: e pantaloni. Che immagine straordinaria. Dove va adesso, signor De Caro, quando esce qua da noi?
1: In aeroporto.
2: In aeroporto a far cosa?
1: A prendere l'aereo.
2: Magari gli piaceva.
1: Vado a vedere gli aerei. No, da piccolo. Adesso no, vado in aeroporto che torno a Venezia e poi da Venezia a Belluno.
2: Quindi stasera dorme con la maglietta.
1: Stasera dormo con la maglietta di Che Guevara. Se vi penserò, vi penserò.
2: No, guardi,
1: vi penserò.
0: No, guardi. Si fa un selfie e ce lo mando.
2: No, ma guardi, anche no, veramente.
1: Ve lo faccio avere in redazione. Così la prossima volta che uscite a vedere se mi conoscono, mettete la faccia del Che.
2: Grazie Luca De Carlo, senatore Fratelli d'Italia,
1: grazie.
2: Industria, commercio, turismo, agricoltura del Senato oggi prova a cantare la nostra sigla con il nostro Dejan Cecnikovic, Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Partito Democratico. Quindi non so che esperimento sarà. Chissà, vediamo come andrà. Vediamo.
3: Vai. Un giorno da pecora, giorni da leone. Meglio un giorno da pecora, giorni da leone. Su Radio 1 nessuno.
0: Vabbè.
3: Su Radio 1 tanto non ci ascolta nessuno.
0: Vabbè. Ciao ciao.
3: Un giorno

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. A Torino l'inaugurazione del Salone del Gusto Terra Madre, alla cerimonia è intervenuto il presidente Mattarella.
4: La biodiversità come un patrimonio da proteggere, una sfida cruciale per il futuro, invita tutti alla responsabilità. Il presidente Mattarella, cittadini e istituzioni, avverte, devono lavorare insieme per la sostenibilità, contro la desertificazione, i cambiamenti climatici, la scomparsa di specie animali e vegetali.
5: E se oggi tacciono molti di coloro che sino a ieri irridevano d'allarme per i cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative.
4: Ed è un'urgenza dettata anche dallo scenario internazionale. Le risorse alimentari, osserva il capo dello Stato, sono, insieme all'energia, bersaglio delle guerre in corso.
5: Espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
4: Alla terra, insomma, bisogna voler bene, lo dobbiamo ai nostri figli, dice ancora Mattarella, ricordando il fondatore di Terra Madre, Carlo Petrini. L'agricoltura, conclude, va sviluppata e difesa, ne va del futuro dell'umanità. Valentino Russo, GR1.
3: Il conflitto russo-ucraino potrebbe estendersi ai paesi del Mediterraneo, tra i quali anche l'Italia, con attacchi di droni di Mosca dal mare. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo e attribuito alla CIA. Secondo la Commissione europea non c'è un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, ed anche il ministro della difesa Crosetto sottolinea che non ci sono conferme. Un giornalista di Politico, uno di MS Now e alcuni membri dello staff della CNN sono stati bloccati alla Casa Bianca, nonostante un giudice federale nelle scorse ore abbia ordinato di ammettere le 3 testate giornalistiche che erano state bandite da Trump. A Roma muove i primi passi l'inchiesta sul decesso dell'operaio 22enne Andrea Moretti, che stava lavorando all'interno del Colosseo. Il monumento rimarrà chiuso fino a sabato, e oggi a Padova un altro incidente mortale sul lavoro.
6: Quando sono arrivata c'erano delle volanti della polizia, c'era un po' di movimento e appunto non ho capito inizialmente cosa fosse successo, poi ci hanno spiegato appunto che l'incidente purtroppo era stato mortale.
7: A dare l'allarme sono stati i familiari, che per ore lo hanno cercato invano. A trovarlo gli agenti delle volanti della questura di Padova lo hanno rintracciato privo di vita in via Goito, dentro ad una palestra in ristrutturazione nella quale stava svolgendo lavori come operaio. La vittima è un cittadino di origine albanese, 51enne, residente nel Vicentino. A condurre nel cantiere i poliziotti, il localizzatore del cellulare dell'uomo attraverso il quale i familiari avevano determinato la posizione. Gli agenti lo hanno trovato nel vano ascensore dove, da quanto trapela, l'operaio è caduto rovinosamente. Ignote per il momento le cause di quello che appare a tutti gli effetti un incidente sul lavoro.
3: Davide Calimani, GR1. In Italia quasi la metà dei contribuenti versa appena il 5% dell'IRPEF totale. Secondo il report del Centro Studi Itinerari Previdenziali, su 59 milioni di abitanti sono circa 25 milioni le persone che non pagano imposte. Guardando al vertice, lo 0,3% dei cittadini con redditi sopra i 200.000 euro copre da solo quasi il 10% dell'intera tassa. Un altro 22,5% è pagato da chi dichiara più di 100.000 euro. Ambientato in Toscana, Villa Cocò è l'ultimo romanzo dello scrittore americano Andrew Sean Greer, premio Pulitzer per la narrativa, che vive tra Venezia e San Francisco. Lo abbiamo intervistato.
8: Il mio romanzo italiano lo chiama così Greer, e in fondo è un omaggio alla Toscana che gli ha cambiato la vita. Nella residenza per scrittori di Beatrice Monti è nato Less, romanzo che gli è valso il Pulitzer. In Villa Cocò racconta ora una Toscana fuori dai cliché. Perché?
9: I'm glad to hear that.
8: Sono contento che me l'abbia chiesto, non volevo entrare nei cliché anglosassoni, anche se alcuni sono inevitabili, volevo qualcosa di fresco e reale, con personaggi inattesi. Il giovane archivista americano si ritrova nella villa della baronessa novantenne Cocò, e qualcosa torna. Sotto la superficie leggera, la giovinezza, l'età che avanza, il senso del tempo e della vita, la creatività. È una commedia, ci sono sempre elementi complessi. L'incontro con un mondo nuovo. Non c'è un mondo solo, né un solo modo di fare le cose. Anni 90, né internet né cellulari rovinerebbero qualsiasi storia, dice Greer. E poi ci sono segreti e porte chiuse. Quale colonna sonora vorrebbe? Una canzone pop italiana come Notti Magiche per il senso di allegria. Francesca Cosentino, GR1.
3: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa.
0: Oh, come parla?
9: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Il jingle in chiave lirica di Michele Tarana. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti e bentrovati, bentrovate, bentrovate, perché lo sapete, noi siamo maniaci dell'inclusività, in diretta in questa quarta edizione di Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. È puntuale come una cartella esattoriale. Arriva lui, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z. Bentrovato Lorenzo.
1: Bentrovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, lo hai citato. E allora un saluto a tutti voi anche dal bassotto, pet influencer con oltre 300.000 follower su Instagram, conduttore di questo programma e mascotte, ovviamente, Byron Righetti. In regia c'è Nino Giuliano, alla parte tecnica il super Stefano Velli, in redazione Maurizio Merla. Un saluto a Carla Pagliai, la dogsitter del bassottino. Byron, avete presente i leoni da tastiera, eh? I haters. Ah no, no, non questi, quelli su internet, quelli, vergogna, incapace, ma chi ti credi di essere? Fai pena, raccomandato, e via con gli insulti. Poi però li incontri per strada e fanno: buongiorno, mi scusi,
1: questi
0: posso passare?
1: Gentili, però.
0: Posso passare? Sì, questi sono quelli gentili. Beh, cioè, no, quelli che possono essere, diciamo che posso dire, a quest'ora in fascia ultraprotetta. Beh, certo, mazza Lorenzo, santo, sei cattivo, sei proprio cattivo dentro. Perché il leone da tastiera è un animale particolare, ruggisce soltanto quando è protetto dal wifi, dietro lo schermo diventa un gladiatore, un filosofo, un esperto di politica, medicina, economia, geopolitica e perfino di fisica quantistica. Tu pubblichi una foto e lui sa già tutto di te: sei ridicolo, sei finito, non sei nessuno. Passa tre ore a commentare uno che secondo lui non è nessuno, eh? Questa è la parte meravigliosa, perché magari non hanno tempo per vivere la propria vita, ma trovano sempre 20 minuti per occuparsi della tua. E alcuni sono proprio morti di fama, ma di fama, eh? Non riescono a diventare famosi, allora cercano almeno di diventare antipatici. È la celebrità al contrario: non vogliono essere conosciuti, vogliono essere riconosciuti nei commenti. Poi chiudi il telefono e improvvisamente cala il silenzio. Il leone torna nella savana, che poi è il divano, e lì finalmente miagola. Lorenzo, tu che vivi sui social e hai a che fare tutti i giorni con gli haters, come li gestisci? Li ignori? Rispondi? Oppure ormai li consideri parte dell'arredamento?
1: Beh, sicuramente se ti esponi sui social sai che comunque devi far conto, devi prendere conto di loro. Però ecco, diciamo che essendo io sui social da quando ero piccolo, inizialmente ero spaventato, io sono stato uno dei primissimi su Instagram, anche Facebook, quando in realtà non era neanche minimamente un lavoro, e poi ti abitui, nel senso che li ignori, li accetti perché esistono.
0: Tu li blocchi?
1: No. Io
0: non li blocchi perché fanno engagement gratis.
1: Beh, guarda che maggiormente le persone che sono follower oggi non sono quelli che ti amano, ti adorano, ma sono quelli che ti vogliono osservare, studiare e anche un po' invidiare. Allora,
0: quindi sono haters con il contratto da follower, però, diciamo così. Elia Ligorà è tornato a trovarci, il presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, l'onorevole Federico Mollicone. Buon pomeriggio e bentrovato.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: A lei.
2: Eccoci.
0: La Camera ha dato il via libera alla riforma del cinema e dell'audiovisivo, che ora passa al Senato. Qual è concretamente il cambiamento più importante che questa riforma porterà a chi lavora nel cinema italiano?
2: Intanto grazie, è stata un'approvazione storica dopo 10 anni della legge Franceschini, grazie al dialogo con il ministro Giuli e il sottosegretario Borgonzoni, e ben 50 audizioni con tutte le associazioni di categoria coinvolte. Sì. E quindi è stata una legge di riforma storica molto, molto condivisa e molto con grande dialogo. E i punti principali innanzitutto sono una parte legislativa, cioè del Parlamento, che decide di riformare il settore del cinema, e poi la notizia più importante è l'istituzione di un'agenzia per il cinema che andrà a sostituire la gestione dei soldi del tax credit che adesso è in capo alla Direzione Generale Cinema, e quindi una superstruttura con più impiegati, con più dirigenti, con più personale, che finalmente darà certezza di tempi, erogazioni e trasparenza al cinema, tutto, ai produttori, ai registi, agli autori. E in particolare l'altra novità è l'istituzione del tax credit manager, una figura che risponde al MIC, ma che sarà nelle produzioni fin dall'inizio per evitare i film fantasma che sono finiti sui giornali, quindi, ma sarà anche una garanzia di semplificazione e velocità per l'erogazione per le produzioni, perché una volta che il tax credit manager avrà firmato le ricevute e tutto l'avanzamento della produzione, il ministero non dovrà più controllare. Un'altra riforma storica all'interno della legge è l'istituzione di un forum delle categorie che non è mai stato costituito con la precedente legge e che invece vedrà finalmente le categorie sempre presenti anche nell'apertura della delega, nella gestione della legge quando verrà approvata definitivamente dal Senato e quando il ministro Giuli aprirà la delega per completare appunto la realizzazione dell'Agenzia per il Cinema, che sarà nel 28, inizierà i suoi lavori nel 28.
0: Ecco, presidente Moliconi, lei ha detto che deepfake e intelligenza artificiale sono rischi da gestire con consapevolezza, ma oggi un deepfake può essere talmente realistico da ingannare anche chi è abituato a informarsi online. Secondo lei, quanto possiamo davvero affidarci all'etichettatura e al watermarking, il segnale, lo ricordo, che permette di identificare l'origine del contenuto? Che cos'altro si può fare?
2: Allora, innanzitutto abbiamo fin dall'inizio della legislatura, noi siamo di fatto la commissione innovazione del Parlamento italiano, perché abbiamo scienza ricerca ed editoria. Con editoria si intende tutti i contenuti digitali delle piattaforme e della rete. Quindi spetta anche alla nostra commissione proporre soluzioni, e lo abbiamo fatto fin dall'inizio della legislatura andando in Parlamento europeo come interparlamentare, proponendo, pensate, nel 22 il watermark dell'audio video sulle piattaforme, proprio per identificare quando un contenuto era un deepfake o no. E poi sono state, diciamo, le piattaforme si sono autoregolate e poi nell'Intelligence Act è stato recepito come indirizzo. In più la novità che, diciamo, vi anticipiamo anche a voi è che ho presentato la scorsa settimana un nuovo testo di legge sull'alias digitale, la tutela dell'alias digitale, che è una rivoluzione, perché la voce e il volto riteniamo non siano dati liberamente appropriabili, ovviamente, sono dati biometrici che non possono essere rubati e questo vale in particolare a cominciare dagli artisti, gli attori, i doppiatori, nasce anche proprio dal confronto con queste categorie, ma per tutti i cittadini, perché sappiamo che per l'apprendimento danno in pasto all'intelligenza artificiale in maniera illegale anche immagini di comuni cittadini sui social. E quindi con questa legge noi superiamo il modello danese, che è stata la prima nazione a porsi il problema, quindi della registrazione e tutela dei dati biometrici, perché la nostra proposta è molto più molto più pressante e garantisce molto di più la tutela di questi dati. In più andiamo a modificare, dopo 85 anni, a dimostrazione che c'è un forte riformismo parlamentare e, per quanto mi riguarda, conservatore, andiamo a riformare la storica legge sul diritto d'autore del 41, che era fino ad oggi l'unico legge che andava a garantire quelli che sono i diritti connessi e il diritto d'autore. In questo modo, noi modificando quella legge, rendiamo quella legge, che è stata comunque all'avanguardia,
0: però ormai è superata, nel
2: periodo, e ormai dopo 85 anni ovviamente non prevedeva il diorama digitale, andiamo ad attualizzarla con l'ecosistema digitale e quindi a tutelare esattamente i dati biometrici, voce, immagine fissa, immagine in movimento. E questa è un'ulteriore riforma, un'ulteriore rivoluzione che porta l'Italia all'avanguardia, dopo la legge sulla pirateria digitale, anche proprio per il settore audiovisivo, questa è un'ulteriore riforma rivoluzionaria.
0: Abbiamo ancora un minuto e mezzo. Oggi, per parlare alla generazione Z, bisogna forse andare dove quella generazione passa gran parte del proprio tempo, ovvero sui social. Quanto possono essere importanti creator e influencer culturali per raccontare il patrimonio italiano, i musei, l'arte e la storia, però con un linguaggio nuovo?
2: Sicuramente assistiamo anche a una disintermediazione della politica e del costume della società attraverso i social, e per raggiungere la generazione Z bisogna uniformarsi. Ormai molti leader politici lo fanno, devo dire che Giorgio Meloni, il Presidente Meloni, in questo è stata all'avanguardia, considerando che ha 5 milioni di follower su Instagram e che una sua diretta ormai raggiunge più persone di un telegiornale. Quindi bisogna riuscire a utilizzare e stare nella stessa arena digitale.
0: Sì. Bene, grazie al Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, l'onorevole Federico Mollicone. Buon lavoro!
2: Grazie a voi.
0: A lei.

0: 52's con Love Shack. Siete all'ascolto di Corale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:18 minuti primi secondi a nessuno, e nell'Igorà è venuto a trovarci l'onorevole Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: A lei, onorevole Borrelli, una delle sue battaglie è quella per una tariffa RC auto nazionale per gli automobilisti virtuosi, cioè per chi non provoca sinistri da almeno 10 anni. Pensa che questa battaglia possa finalmente arrivare a una soluzione?
1: Temo non con questo governo, che si è dimostrato molto ostile alla possibilità di fare un atto di giustizia. Non si capisce perché un cittadino di un territorio del centro-nord del nostro paese debba pagare un terzo della tariffa di un napoletano, di un casertano, di un meridionale, pur avendo lo stesso livello di rischio, nel senso che guida la stessa macchina, non ha mai fatto sinistri, eppure questa ingiustizia rimane. E rimane perché non si è voluto approvare la norma che io ho regolarmente presentato a inizio legislatura, che è la tariffa unica per chi non commette sinistri da almeno 10 anni. E aggiungo un'altra cosa: non solo ingiusto, ma iniquo, perché non si capisce perché siamo tutti uguali davanti alla legge ma non davanti alle assicurazioni, che quest'anno, lo voglio ricordare, le grandi compagnie di assicurazioni hanno fatto un utile, non una spesa, così, di 11,4 miliardi di euro. Invece del bollo elettorale avrebbero potuto sottrarre i soldi che hanno levato al PNRR, quindi sempre soldi levati prevalentemente al sud, li avrebbero potuti levare alle grandi compagnie di assicurazioni, i loro utili, una piccola parte, per ridistribuirli in modo corretto.
0: Adesso le fa una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, onorevole.
1: Buon pomeriggio.
2: Lei ormai denuncia moltissime situazioni direttamente sui social, con video, dirette e sopralluoghi. Pensa che oggi i social siano diventati una sorta di striscia alla notizia del cittadino, cioè uno strumento attraverso il quale le persone segnalano ciò che non funziona perché non si sentono abbastanza accolte e ascoltate dalle istituzioni?
0: L'ormai defunta striscia alla notizia.
2: Purtroppo sì.
0: Dobbiamo dire.
1: Purtroppo, e lo dico nonostante alcune volte abbiano fatto delle cose che non ho condiviso pienamente, però secondo me hanno avuto una funzione importantissima per la comunicazione del nostro paese.
2: Sì.
1: Credo che dipenda sempre da chi e come li utilizzi. Vengono utilizzati molto spesso da influencer cialtroni, tiktoker della malavita, gente che purtroppo per aumentare l'hype è disposto a denigrare o il prossimo autodenigrarsi, addirittura a fare azioni criminali, e c'è chi come me ad esempio ha dimostrato che si possa avere molte persone che ti seguono facendo delle battaglie civili e civiche, e quindi dipende sempre da chi lo usa e qual è la finalità che uno ha. Io la mia finalità è di migliorare la società in cui vivo, da partire dal mio quartiere fino al mio paese, all'Europa e possibilmente il mondo. Altri invece pensano soltanto a produrre denaro o peggio ancora a commettere illeciti. La cosa che mi spaventa di più è che, a differenza di Facebook e Instagram, che sono dei social network, la piattaforma, perché così si definiscono quelli di TikTok, ha un algoritmo per cui difficilmente chi fa delle cose mostruose non va nell'hype, e in alcuni casi è ancora più grave: TikTok non fa crescere una notizia o un contenuto in base al numero dei seguaci, ma a prescindere, che significa che posso mettere profili falsi, diffondere notizie false e entrare in hype anche se non ho persone che mi seguono. Una cosa gravissima.
0: Borrelli, c'è un fenomeno che colpisce sempre di più. Davanti a un'aggressione, a un reato, prima ancora di intervenire qualcuno tira fuori il telefonino e filma, e poi si pubblica tutto sui social. Secondo lei perché oggi siamo diventati più pronti a documentare un reato che a intervenire o a chiamare le forze dell'ordine? Secondo lei è paura, sfiducia nella giustizia o la ricerca di visibilità sui social, quindi dei morti di fama, insomma?
1: No, allora io almeno per come la vedo io, l'azione è di poter poi fare un'attività di denuncia comprovata. Io ho avuto delle situazioni che, se non avessi fatto le dirette sui social, sarei passato io dalla parte del torto. Vi racconto un brevissimo aneddoto. All'inizio delle dirette su Facebook, stiamo parlando del 2017-2018 e pochi lo conoscevano, io mi trovai in una delle strade principali della nostra città, della città di Napoli, a Via Marino, con un locale che aveva occupato la carreggiata principale. Parliamo di Via Marina, che è una strada centrale prioritaria della città di Napoli. Per mettere tavolini c'era un parcheggiatore abusivo che faceva passare le macchine, e invece che su 3 carreggiate a una carreggiata, a una macchina per volta, quindi si creava sempre un ingorgo. Io ho cominciato a filmare questa vicenda, il proprietario con il parcheggiatore abusivo del locale, il proprietario del locale con il parcheggiatore abusivo di altre persone, prima mi minacciarono e poi mi picchiarono, tirandomi anche calci nella schiena, e mi sequestrarono il cellulare perché erano convinti che avessi fatto un video, cioè non avessi fatto la diretta. Dicendomi dopo che io non mi sarei mai più potuto presentare in quel posto perché io ero bandito da via Marina in quanto che gli avevo rotto le scatole. Io andai in ospedale, mi fece refertare e chiamare le forze dell'ordine, tornai sul posto e la cosa incredibile, quando arrivai il titolare e le persone mi avevano picchiato dissero con testimoni tutte le persone che erano utenti del locale in quel momento che io non ero mai stato lì e non mi conoscevano. Per fortuna avevo fatto la diretta e quindi le forze dell'ordine dissero guardate che noi l'abbiamo visto pure noi sui social e sui video, per fortuna c'era quel documento, altrimenti sarebbe stata la mia parola, io vittima di una violenza fatta nei miei confronti e nei confronti di tanti altri cittadini, e loro cialtroni che addirittura negavano l'evidenza. Quindi viva i video che documentano gli illeciti e le attività illegali, altra cosa è violare la privacy delle persone. È
0: chiaro, è d'accordo anche il nostro influencer social media manager Castelluccio, in effetti. Grazie onorevole Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra, e alla prossima.
2: A presto.
1: La prossima?
0: Alla prossima.
3: È come i leggings, non mente mai.
0: Emily Gorai è venuta a trovarci, la collega giornalista e ideatrice della campagna Fuori il traditore contro l'abbandono degli animali promossa da lei alla Lega antivivisezionista, Rosalba Panzieri. Buon pomeriggio Rosalba e benvenuta.
4: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Rosalba, tu stai seguendo personalmente 10 cuccioli abbandonati sotto il diluvio a Rieti, notizia lanciata sui social e diventata virale. Quando ti trovi davanti a una crudeltà del genere, la prima domanda che ti poni è: come può un essere umano arrivare a tanto? E come stanno questi cuccioli? Si possono adottare?
4: Allora, la prima domanda che mi pongo è come si può diventare così disumani? Perché se noi rinunciamo alla compassione, al principio di soccorso verso l'altro, rinunciamo a quello che ci dovrebbe contraddistinguere per la parte alta che ci riguarda. Quindi come si può essere così spietati? I cuccioli hanno vissuto momenti terribili perché hanno avuto tutti e 10 una polmonite bilaterale perché sono stati lasciati a morire affogati letteralmente al gelo. L'unica notte di temporale di un'estate torrida. Adesso sono usciti, grazie anche alla grande collaborazione dei veterinari, sono usciti dalla clinica, chiaramente continuano a casa delle cure, ma insomma ce la stanno facendo, stanno lottando molto, sono tutti adottabili.
0: Ecco, dove possono scrivere?
4: Possono cercarmi sulle pagine social oppure scrivere alla LEAL, alla Lega Antivivisezionista, andando sul sito leal.it o alla mail info@leal.it.
0: Adesso ti fa una domanda Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio Rosalba.
4: Buon pomeriggio.
2: Oggi i social sono diventati fondamentali per denunciare casi come quello di Rieti, appunto, ma anche per trovare adozioni e raccogliere aiuti. Quanto sono diventati indispensabili per chi fa associazionismo animalista?
4: Allora, io credo che i social siano una rappresentazione digitale del potere della parola. Noi, partendo dalla nostra tradizione proprio umanista, spesso ci dimentichiamo che la parola ha un potere immenso. Se poi ovviamente alla parola vengono messi, passatemi il gergo, i piedi, cioè le azioni seguono quello che noi intenzionalmente pronunciamo con le nostre parole. Quindi diciamo che i social sono uno strumento come nessun altro per raggiungere un vasto pubblico, per questo andrebbero usati con la stessa, anzi con un principio di responsabilità in più rispetto alla carta stampata, per una ragione. Abbiamo, come dire, il problema della velocità.
2: Sì.
4: Nel senso che quando tu scrivi hai tempo di pensare e ripensare a quel che dici. I social ragionano e si muovono proprio su un principio di velocità che chiaramente aiuta ad arrivare molto velocemente all'altro, però vuol dire che noi dobbiamo usarli come uno strumento che potenzia il nostro pensiero, non come uno strumento che in qualche modo ci evita di concentrarci su un pensiero lungo, quindi sulle conseguenze delle proprie azioni. E qui torno proprio al senso stesso della campagna contro l'abbandono.
0: Ecco, proprio questa, la campagna sociale, molto social, devo dire, da te ideata, Rosalba, si chiama Fuori il traditore, tra l'altro io e Lorenzo e Byron siamo stati tra i testimoni.
4: Esatto.
0: Ecco, perché hai scelto una parola così forte come traditore per definire chi abbandona un animale?
4: Allora, innanzitutto perché lo è. Nel senso che un animale vede in te qualcuno che rappresenta casa, famiglia, sostentamento e sicurezza. Tra l'altro un animale che viene abbandonato subisce lo stesso trauma che noi viviamo e che oggi è conosciuto, insomma, dalle masse come il disturbo da stress post-traumatico, quello che ci viene diagnosticato se perdiamo un familiare, il lavoro o se subiamo un lutto. Quindi è un tradimento, ma è un tradimento proprio nel senso archetipico. Cioè tradire qualcuno che si fida di te è e poi è un crimine. Quindi noi volevamo, proprio attraverso i social, volevamo, grazie ai social, creare una campagna che muovesse sulle gambe di tutti, perché deve cambiare la cultura.
0: 130.000 animali abbandonati ogni anno tra cani e gatti, di cui l'80%, lo ricordo, muore entro un mese. Grazie davvero a Rosalba Panzieri della Leal, eleganti vivisezionista, e a presto!
4: E grazie a voi, mi permetto di dirlo, per lo splendido film che ho visto, Alberto Sordi, Secret. Questo aspetto animalista non può che, lo dico anche da direttrice della rivista La Voce di Senza Voce di Leal. Grazie a voi.
0: Davvero Alberto Sordi, Secret, grazie. Allora, Il Golà tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Questo è il jingle di Michele Talana che ci saluta, e allora grazie per essere con noi, buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio
0: e naturalmente dal Bassottino Byron. A domani.
2: A domani.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7. In replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni. Parlami di te. Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 4, tratto Milano-Brescia, tra Curmano e Sesto San Giovanni, in direzione di Brescia, 6 km di code a causa di un incidente con tendenza in aumento. In A14 Pescara-Bari, tratto abruzzese, tra Val di Sancro e Lanciano, in direzione di Pescara, 1 km di code per lavori. Nelle criticità si riscontrano in A1, tratto Roma-Napoli, tra l'allacciamento alla 24 e Valmontone, in direzione di Napoli, 5 km di code a causa di un incidente. Prudenza alla guida anche per un incendio che quindi limita la visibilità. Sulla 16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est, in direzione di Napoli, 2 km di code per lavori. E chiudiamo in Sicilia, sulla strada statale orientale Sicula, segnaliamo una corsia chiusa per lavori tra Priolo Gargallo e Siracusa, in direzione proprio di Siracusa. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
0: Ore 15:31 e i nostri ascoltatori si staranno abituando al nuovo orario, Simona Arrigoni.
7: Ma certo, che domande, Raffaele Roselli. È il nuovo pomeriggio di Radio 1, ma sempre con il nostro Claudio De Tommasi, maestro dei suoni.
8: Oh, questa sì che mi piace, eh? La musica al centro del nostro pomeriggio, ma anche tutte le notizie in corso e i nostri approfondimenti. Oggi, Raffaele?
0: Beh, in particolare con i nostri ospiti torneremo sui drammatici casi di cronaca di violenza minorile, no? Ragazzi armati, dai luoghi della movida alle scuole. Ecco, un fenomeno che vediamo, ma forse non riusciamo a capire davvero. Allora lo chiediamo anche voi all'ascolto, cosa ne pensate? Scriveteci al 335-699-2949.
7: Poi ricordiamo, Raffaele, che il giovedì è anche il giorno in cui parliamo di mode e di tendenze, e a proposito di moda ci affacceremo naturalmente sulla Milano Fashion Week.
8: E poi da Milano a Napoli per uno speciale, la Coppa America. Ci collegheremo infatti con la nostra inviata germana Brizzolari, ma ora...
9: La musica.
8: E cominciamo con una grande voce che si è rivelata al mondo intero con un brano qualche anno fa, infatti celebra proprio quest'anno il 10° anniversario del suo primo grandissimo successo, che poi è stato il suo primo singolo, si chiamava Lost on You. Arriverà presto un tour a celebrazione di questi 10 anni, intanto lei con il nuovo singolo che si chiama Don't Stop, ma lei è LP.

0: canzone che parla di abbandonare l'incertezza e le preoccupazioni e di vivere esclusivamente il momento, che può essere una chiave per riuscire, insomma, a vivere forse meglio. Sicuramente però penso, Raffaele Simona, che una mano può darcela alla cucina, o no?
1: Meglio. Noi parlavamo in apertura, insomma, che poi avremo con noi e faremo una finestra sulla Milano Fashion Week e grande Made in Italy, però c'è un astro di Made in Italy forte.
0: Immenso.
2: Vorrei vedere, Raffaele, la cucina italiana è patrimonio immateriale dell'UNESCO, d'altronde.
1: Anche. E noi abbiamo in linea un personaggio, possiamo dire così, perché gli chef tali sono diventati. E così Cesare Battisti.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie per avermi chiamato. Siamo personaggi. Siamo cuochi, cioè facciamo un bellissimo lavoro con una grande responsabilità. E questo dobbiamo continuare a fare.
1: Guardi, mi piace che lei dice cuochi, no? Perché tra cuochi e chef lei ha scelto la prima, che forse ha un legame con la nostra tradizione un po' più forte.
3: Assolutamente, sì, certo. Cioè, chef non vuol dire niente, vuol dire essere capo. Siamo anche quello, perché comunque alla fine abbiamo una cucina, un ristorante, siamo responsabili, insomma, di quello che esce, per cui abbiamo la responsabilità di organizzare, però fondamentalmente noi siamo cuochi, per cui lo diceva anche Gualtiero Marchesi, no? con grande orgoglio.
2: Lei ha scritto un libro, Manifesto della cucina del futuro, dove elenca 8 valori chiave. Spesso quando sentiamo cibo del futuro ci vengono in mente magari laboratori, gli insetti. Lei invece dice che il futuro è tornare alla terra e anche alla cura dei piccoli produttori. Allora io le chiedo, perché per salvare la nostra tavola noi dobbiamo guardare indietro anziché avanti, o guardare vicino?
3: Perché questo, cioè noi veniamo, la cucina è cultura, è un linguaggio culturale tutta la nostra cucina. Io ho scritto il manifesto della cucina del futuro, dove non parlo di futuro, parlo del passato, perché nel futuro bisogna portare una cucina che deve durare. Il futuro della cucina non è una cucina che noi non abbiamo mai mangiato, è quello che decidiamo di portare noi del futuro. Cioè, cucinare e andare a comprare il cibo, qualsiasi tipo di cibo, ci sono dei valori e delle scelte che ricadono su qualcun altro, sicuramente su chi produce, su chi verrà dopo, sulla terra. Queste cose, cioè, Carlo Petrini le diceva anni fa, oggi nel mondo globalizzato è necessario ripeterle.
0: Il mondo globalizzato, sta dicendo Cesare Battisti, tra l'altro il libro è uscito proprio recentemente, il 22 settembre, è proprio il mondo, se non altro l'Europa, ha girato per cercare cosa, Cesare Battisti?
3: Ma io ho girato per cercare la mia identità, l'identità che è uno dei valori che ho messo anche nel libro. L'identità noi la otteniamo solo con uno scambio. Se noi siamo chiusi, ma questo vale per qualsiasi valore,
0: forse per la vita stessa, Cesare Battisti.
3: Ma no, certo, vale anche per la politica. Cioè, voglio dire, se noi siamo chiusi nel nostro paese e continuiamo a cantarcela, a suonarci, a dire quanto siamo bravi, finiamo lì. La tua identità la trovi assolutamente con lo scambio. Questo è uno dei valori importantissimi.
1: I luoghi comuni a volte dicono qualcosa di vero. C'è quello chilometri zero.
3: Allora, no, non così tanto, nel senso che non vorrei passare per talebano, però i ristoranti, no, vabbè, ma i ristoranti sono nati per ristorare le persone e per mangiare il territorio. Solitamente fino a 20 anni fa, quando io mi fermo in un ristorante in campagna, cioè non voglio mangiare il gamberetto in equilibrio su una cialda di zucca, voglio mangiare le rane, le lumache. Racconti un territorio, cioè i ristoranti che si approvvigionano, se fanno un approvvigionamento di prossimità, aiutano anche l'economia locale, oltre che a raccontare il territorio. È una scelta, credo che questa sia una scelta anche intelligente, etica, giusta.
2: Nel suo libro ci sono 80 ricette pratiche. Allora io, anche per chi ci sta ascoltando in questo momento e che magari non ha il tempo perché è sempre di fretta, non riesce a cucinare, oppure deve fare i conti con un carrello della spesa che è sempre più caro, c'è un gesto semplice che può essere alla portata di tutti? Una ricetta veloce, quotidiana?
3: Allora, il gesto semplice alla portata di tutti innanzitutto è: comprate cibo stagionale. Primo, perché costa meno; secondo, perché è più intelligente e più etico. Non andate mai a far da mangiare, non andate mai a fare la spesa quando avete fame, prima di aver
0: che è una regola fondamentale questa.
3: sì, perché si comprano cose inutili, si compra di più quelle cose che stanno in frigorifero, il vasetto di sottaceti che sta in frigorifero 6 anni, cioè si comprano delle cose inutili, no? E secondo, dedicate 5 minuti alla vostra cena o al vostro pranzo. È un atto veramente intimo e ce lo meritiamo. Comprate poche cose pronte, ci vuole poco, no? Torni a casa la sera, metti sull'acqua, butti dentro la pasta, intanto stappi una bottiglia di vino, ti fai mezzo bicchiere, accendi la radio, la pasta ecco, è pronta, anche se la mangi olio e parmigiano, però te la meriti.
0: Te la meriti.
3: Non so come dire.
0: Allora, Cesare Battisti, che poi insomma sta anche un po' tornando di moda il fatto di ricordare che siamo ciò che mangiamo, no? E però
3: assolutamente.
0: Ecco, e quindi in questo caso la moda fa bene proprio al nostro fisico, al benessere. Ma il fatto di tra i suoi valori, quelli di cui parla nel suo libro, Il manifesto della cucina del futuro, c'è anche la condivisione, perché poi mangiare, insomma, ormai si cucina anche soltanto per se stessi, ma non dovrebbe essere così.
3: Beh, insomma, no, la condivisione, il cibo, voi pensate le mamme e le nonne che facevano da mangiare. Cibo è assolutamente un atto intimo ed è un gesto d'amore, oltre che essere un gesto politico. Però la convivialità in Italia con il cibo è sempre stata centrale, cioè mangiare assieme in Italia, fare condivisione, non è mai stato solo nutrirsi, è sempre stato scambio, racconto, costruzione, ma anche distruzione di legami, per cui è importantissima la condivisione del cibo nel nostro paese. Un po' l'abbiamo persa, devo dire.
0: Sì, infatti, per questo frazionamento che ci impone la società moderna, in cui ognuno chiuso nella sua piccola stanza.
1: Nel frazionamento c'è anche il fatto che dobbiamo lasciarla, Cesare Battisti. Abbiamo altri ospiti che bussano
0: alla nostra porta.
3: Nessun problema, anzi, grazie per avermi chiamato.
0: Manifesto della cucina del futuro, uscito il 22 settembre, di Cesare Battisti, chef e autore ovviamente del libro. Grazie a Cesare Battisti.
3: Grazie a voi.
0: Si chiama Richard Ashcroft, da giudicare dalla sua secchezza, è davvero magro che è quasi impressionante. Non credo sia un gran mangiatore lui,
1: no.
0: Però è una grande star. Si chiama Richard Ashcroft e questa era Check the Menin.

0: Si chiama Check the Meaning, davvero un gran bel pezzo, 2002, lui era Richard Ashcroft.
1: E adesso parliamo di un altro maestro, non solo in musica ma in opera, in grande arte italiana, perché insomma Zeffirelli, abbiamo l'occasione di parlarne perché domani ci sarà a Piazza del Campo, Siena, Teatro dei Rinnovati, un appuntamento importante. Alle ore 21 verrà proiettato un documentario, Zeffirelli, ultima opera. Lo ha realizzato Federico Fazzuoli, che è in linea con noi. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Grande nome anche della nostra TV, Federico. E con noi anche Caterina D'Amico, sceneggiatrice e direttrice del Museo Zeffirelli. Benvenuta.
3: Benvenuta a voi.
1: Esatto.
3: Grazie per avermi invitato.
1: Benvenuta al nostro pomeriggio di Radio 1. Allora, Federico Fazzuoli, raccontaci di questo tuo documentario, che racconta qualcosa di molto particolare e che sta, come dire, vivendo ancora, no?
2: Allora, io mi trovavo in Oman per lavoro. C'erano i 10 anni dell'inaugurazione dell'Opera House, che fra l'altro è l'unica Opera House di tutti i paesi del Golfo, quindi è anche importante per questo. E Zeffirelli aveva fatto con la Turandot l'inaugurazione, l'opera che aveva inaugurato il teatro. Il sultano per i 10 anni gli aveva chiesto di mettere in scena un'altra opera e Zeffirelli aveva scelto il Rigoletto. Solo che a un certo punto sia Zeffirelli che il sultano sono scomparsi. Allora l'opera House, che è diretta da un italiano, Umberto Fanni, decise di chiedere ai collaboratori storici di Zeffirelli se se la sentivano di mettere in scena l'opera che Zeffirelli aveva cominciato, aveva fatto i bozzetti della scenografia, aveva fatto i bozzetti dei costumi, eccetera. E allora i collaboratori dissero di sì e quindi l'Opera House è andata avanti. Rigoletto, opera italiana, la scenografia realizzata completamente in Italia. Forse l'unica scenografia classica, l'ultima scenografia classica, perché oggi nel teatro come nell'opera, insomma, il digitale sta entrando prepotentemente. E allora l'idea che mi è venuta è quella di dire: perché non documentare tutta questa vicenda? E quindi ho cominciato a parlare con l'Opera House e quindi ho filmato.

0: Privilegio di realizzare due sue grandi produzioni, la Turandot con la quale inaugurammo il teatro nel 2011 e il Rigoletto, la sua ultima visione operistica presentata a Masca nel 2022. Prossimo ottobre sarà proprio Rigoletto a inaugurare la nuova stagione della Royal Opera House Muscat e a celebrare il 15° anniversario del teatro. Riportarlo sul nostro palcoscenico sarà quindi un momento di profonda emozione e il modo più autentico per rendere omaggio a Zeffirelli, indimenticabile ambasciatore dell'opera italiana nel mondo.
1: Ecco, Caterina D'Amico, parole importantissime quella che abbiamo sentito adesso, ma guardando questo documentario che racconta la sua ultima opera, ritrovi lo stesso uomo appassionato, intransigente dei primi capolavori, oppure c'era la consapevolezza di stare realizzando un capitolo finale unico?
2: In realtà lui non lo ha realizzato, lo hanno realizzato i suoi collaboratori, lui lo ha progettato. Era questo Rigoletto nasce parecchi anni prima, in realtà la prima idea fu una semi-committenza di Oren, che parlando con lui lo sollecitò a pensare a un Rigoletto che poi non andò in scena, però lui lavorò, si documentò, disegnò dei bozzetti che erano molto diversi da quelli che aveva disegnato molti anni prima, mi pare per il Teatro di Genova. Erano molto belli anche quelli, ma più astratti. Questi sono più opulenti e più in un certo senso popolari. E quando da Muscat gli chiesero di proporre un'altra opera, lui pensò a Rigoletto e prese questo progetto non realizzato e cominciò a lavorarci. Poi successero tante cose, perché lui si aggravò, poi ci fu il Covid, insomma tutto fu posticipato, ma i suoi collaboratori storici avevano sempre lavorato a strettissimo contatto con lui e quindi erano perfettamente capaci di come dire, immaginare anche le sue direttive. E questo, in realtà, questo documentario è un magnifico racconto di questo altissimo artigianato che Zeffirelli portava con sé.
3: Assoluto. Ecco, Federico Fazzuoli, un'ultima battuta per ricordare insomma i suoi collaboratori che lavoro hanno fatto.
4: Io li ho incontrati e ho incontrato loro mentre realizzavano le maestranze, realizzavano la scenografia da Verona, negli stabilimenti dell'Opera di Verona, della Fondazione di Verona, a Tivoli, a Roma, alla Sartoria Farani. Ecco, la cosa, loro mi hanno spiegato, come dire, con i bozzetti davanti, come hanno poi proceduto secondo quello che loro pensavano, anche con la sensibilità, diciamo, cercando di interpretare la sensibilità di Zeffirelli.
3: Nel rispetto, insomma, no? Nel rispetto, esatto, della sensibilità del maestro.
4: Sì, che stato... E poi anche con le cose che avevano già fatto prima.
3: Certo, con l'esperienza comune, esatto, essendo i collaboratori del maestro. Allora, grazie, dobbiamo lasciarci, però ricordiamo, allora, domani l'appuntamento alle 21, Teatro dei Rinnovati, Piazza del Campo, la proiezione di Zeffirelli, ultima opera. Saluto, ringrazio Federico Fazzuoli e Caterina D'Amico.
5: E ricordiamo che poi la mostra vera e propria si terrà invece dal 13 al 17 ottobre. Bene, stiamo per entrare in territorio GR1, Raffaele e Simone. È bene quindi lasciare la linea, esatto, all'informazione, e noi torniamo subito dopo con il pomeriggio di Radio 1, un argomento importante che riguarda i nostri ragazzi, che ahimè
3: non... Violenza non solo giovanile ma minorile.
5: Minorile addirittura, un po' come succede in tutta Europa e in paesi industriali. Sono le 56:24, arriva il GR1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Solo da €1 con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. €1.

0: Dettagli in negozio, Teletag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di nocciolini!
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
11: La spesa intelligente.
12: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale, perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, alle 23 e su Rai Play Sound.
13: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ore 16.
15: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
16: GR1.
17: Buon pomeriggio da Francesca Giannini, apriamo il giornale con un'ultima ora di cronaca. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato e portato in carcere a Busto Arsizio, Varese. Dovrà scontare 5 anni e 9 mesi per cumulo di pene. Le condanne riguardano reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza e risalgono al 2011 e al 2020. Esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Ora negli Stati Uniti, per l'atteso incontro alla Casa Bianca tra il presidente Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, ci aggiorna in studio Olivia Liberatore.
18: L'incontro di Trump con Xi Jinping dovrebbe iniziare proprio tra pochi minuti. Uno scambio di doni, una cerimonia militare, le dichiarazioni di entrambi i presidenti, poi l'atteso bilaterale nello studio Ovale e in serata una grande cena di Stato. Già ieri Trump aveva riservato a Xi un'accoglienza solenne al suo arrivo in aeroporto. Numerose le questioni che affronteranno i due leader, dalla proroga della tregua sui dazi reciproci al nodo chiave dell'intelligenza artificiale. Voglio mantenere tenerla così com'è, ha scritto Trump sui social, dicendo che questa è anche la posizione della Cina. Sul piano della politica internazionale ci preme perché gli Stati Uniti riducano il sostegno alla difesa di Taiwan. Washington cerca invece collaborazione per spingere l'Iran verso il negoziato. Intanto continua la disputa per l'accesso alla Casa Bianca dei giornalisti di CNN, MS Now e Politico, banditi dalla struttura per volontà di Trump. Un giudice federale ha revocato il bando, ma alcuni membri delle testate non sono comunque riusciti a entrare.
17: Torniamo in Italia. Alle 16.30 è convocato il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo del governo, tra l'altro, i 3 decreti legge sulla scuola, a partire da quello su burka e numero di alunni stranieri. Poi ancora giustizia e circolazione dei veicoli diesel Euro 5. L'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027, lo scrive la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico, attribuendo questa tendenza ai conflitti in corso, Ucraina e Medio Oriente, che hanno fatto impennare i prezzi dell'energia. Secondo la BCE, gli aumenti dovrebbero trasmettersi gradualmente anche ai prezzi dei prodotti alimentari. E oggi sono deboli le principali borse europee. Per gli aggiornamenti sui mercati finanziari ci colleghiamo con Milano, la linea Fabrizio Patti.
5: Sì, l'inflazione è uno dei temi che domina anche le riflessioni sui mercati e anche le mosse degli operatori, questo anche perché oggi il petrolio torna a salire, solo 2 giorni fa era sceso a $98 al barile, ora è sopra i $105 con il Brent, più 2% rispetto a ieri. Pesa il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran con 9 minacce da entrambe le parti. Questi timori di inflazione fanno anche correre i rendimenti dei titoli di Stato. Negli Stati Uniti il decennale ai massimi dal 2007 al 5,10%, il trentennale ai massimi dal 2004 quasi 5,5%, 5,44%. In particolare crescono le prospettive di un possibile nuovo rialzo dei tassi da 25 punti base da parte della Federal Reserve americana già il 28 ottobre, ci sono quasi 2/3 di probabilità, e sale anche il rendimento del BTP italiano oggi di 6 punti base con lo spread con il Bund tedesco che tocca quota 95. Le borse in parte ne risentono, anche se sono tutto sommato poco mosse. Milano meno 0,28%, negli Stati Uniti meno 0,23% per l'S&P 500, meno 0,55% per il Nasdaq. Linea allo studio.
17: La biodiversità è un patrimonio da proteggere, una sfida cruciale per il futuro, così il presidente Mattarella nel suo intervento al Salone del Gusto Terra Madre a Torino. Occorrono iniziative urgenti, ha sottolineato il capo dello Stato, perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso, con conseguenze devastanti sulle popolazioni e sull'ambiente. Ascoltiamo le sue parole.
16: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immani risorse, guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
17: Laurea honoris causa dall'Università di Pisa per Sandro Luporini, lo storico coinventore del teatro canzone, insieme a Giorgio Gaber.
19: Si può, siamo liberi come l'aria, si può.
17: Luporini, 96 anni, riceverà lunedì 28 settembre il titolo magistrale in comunicazione media e tecnologie. La cerimonia si terrà alle 11 nell'Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza. A concludere la mattinata sarà lo stesso Sandro Luporini con la sua lezione magistrale. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna al pomeriggio di Radio 1, prossimo GR alle 17.
15: Pomeriggio di Radio 1.

0: elegante e melodico new soul, come viene chiamato da una delle voci più interessanti usciti recentemente nella musica mondiale, si chiama Olivia Dean, e ci racconta di come sia necessario fare un piccolo passo alla volta per uscire da una situazione difficile.
1: Situazioni difficili è anche, come dire, lo spazio che andiamo a occupare adesso, Claudio?
0: Assolutamente.
1: La cronaca. Venerdì scorso l'aggressione a Roma di una docente da parte di un ragazzo di 13 anni. Ieri Simone Arrigoni, altro campanello d'allarme, no?
2: Stavolta, Raffaele, è accaduto a Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione contro una sua professoressa. Anche qui l'azione era annunciata sui social, episodio sventato dai carabinieri con l'aiuto dei campanelli d'allarme dei compagni di scuola del ragazzo.
1: Ecco, questa mattina il GR1, dando notizia dell'episodio, ha dato anche voce alla dirigente dell'istituto Calabro, alla docente presa di mira. Le ascoltiamo.
3: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia.
4: Andava male in tutte le materie, quindi non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato, insomma, quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
1: Cristian Raimo in linea con noi, giornalista, scrittore, docente di storia e filosofia, ultimo libro Racconti di scuola. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, mi sento un po' male, anzi mi sento piuttosto male, però se voi mi sentite bene, tanto l'importante.
1: La comunicazione è arrivata in regia, quindi cerchiamo di modulare quanto occorre perché tu possa essere in linea con noi al meglio. E intanto ti domando, insomma, quale questi episodi, anche in poche settimane, mesi, con la stessa piattaforma, la stessa dinamica, forse non è un'emergenza, ma più la possibilità di un coordinamento, è stato anche sottolineato, di qualcuno dietro le quinte.
5: Ma io penso che sia veramente un'emergenza. Io, come dire, sono sempre... insomma, cerco sempre di mitigare i toni allarmistici. Penso che, per esempio, l'emergenza che in questi giorni si è scatenata sulla presenza degli stranieri, il tetto, quella sia un'emergenza inventata, mentre l'emergenza della violenza dei minori, anche dei minori piccolissimi, cioè ragazzini di 12-13 anni che decidono addirittura di fare degli attentati, delle aggressioni armate, addirittura con intenti omicidi in classe, è evidentemente un'emergenza. Non riguarda chiaramente soltanto il contesto italiano. Fino adesso non si era mai vista una violenza nichilista del genere in Europa, soltanto da qualche anno si sta vedendo. In Italia soprattutto non si era per fortuna, come dire, rarissimo vedere episodi di violenza di questo tipo in classe. È una violenza che chiaramente invece i paesi anglosassoni, soprattutto gli Stati Uniti, conoscono bene, e quindi è veramente un fenomeno di importazione con una serie di caratteristiche che sono ricorrenti, quasi, come dire, rituali. C'è proprio una serie di ingredienti che sono determinanti. La prima è la presenza evidentemente, appunto, dei social, cioè chi si radicalizza lo fa online. La seconda è il maschilismo, praticamente la totalità di fatto delle aggressioni sono aggressioni di ragazzini, di maschi, spesso appunto di maschi che crescono in un contesto maschilista, in una cultura incel, nell'idea che appunto la società sia dominata dal politicamente corretto e che i maschi siano che oggi di fatto ci sia un governo femminile, un gino potere, che invece appunto i maschi siano vittime effettivamente di una vittimizzazione planetaria. E l'altro elemento molto evidente è lo stare dentro un universo settario chiuso che ha dei riferimenti liturgici, quasi religiosi, cioè quasi dei comportamenti da setta, che hanno degli anniversari, degli idoli, tra cui appunto Anders Breivik, il pluriomicida norvegese che ammazzò 70 persone a Utøya una decina di anni fa, ma soprattutto appunto il caso seminale di questa scia di morte scolastica, che sono appunto i due ragazzini stragisti di Columbine. E questi sono elementi che non soltanto, come dire, sono sotterranei, si ritrovano in modo simbolico, ma sono elementi esibiti da chi fa questa, questo tipo di attentati, aggressioni. E nel documentario
2: oggi, rispetto, mi scusi se la, se la interrompo,
5: rispetto
2: a un tempo, che cosa è cambiato? Perché io vorrei capire insieme a lei la percezione, anche che va oltre la percezione, cioè la paura non solo degli studenti, degli altri compagni, ma anche degli insegnanti rispetto a un tempo che sono vittime continue di aggressione, cioè un alto tasso anche di una violenza più forte anche rispetto al passato, che si esplicita con l'utilizzo di armi bianche. Cioè, come fa un coltello ad arrivare dentro una scuola?
5: Ma il problema secondo me non è il fatto che il coltello entri dentro una scuola, perché un coltello dentro una scuola ci può stare perché sta al bar, perché uno si prende un coltello per sbucciare una mela. Il problema non è l'utilizzo delle armi, anche perché di per sé, come dire, se noi togliamo le armi dentro una scuola con un metal detector, quell'aggressione può avvenire direttamente nel, insomma, fuori dal cancello di scuola, può avvenire in famiglia, può avvenire in un qualunque contesto. Il problema è perché un bambino, lo chiamo un bambino, ma insomma un ragazzino, qualcuno che ha 13 anni, possa immaginare di uccidere un suo compagno di classe o addirittura appunto un professore e rivendicare quell'uccisione, sapendo di essere non imputabile, perché queste aggressioni che ci sono state in Italia sono state fatte da minori di 14 anni che sapevano benissimo che in Italia appunto non si è imputabili, ma anche in altri paesi, nelle Filippine, in Svezia, avvengono, sono avvenuti in Cecoslovacchia, in America chiaramente, sono avvenute aggressioni di questo tipo da ragazzini che erano sotto l'età imputabile. Allora, per me il problema non è come arrivano quelle armi in classe, anche il problema è perché un ragazzino di 12 anni, di 13 anni, ha un odio talmente forte da pensare di uccidere un'altra persona. È qualcosa che non si era mai visto.
1: E purtroppo i dati in questo negli ultimi anni sono incalzanti e ci fanno ancora più riflettere. Christian Raimo, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie. Niente, ma vabbè.
0: Bene, allora arriva la musica e arriva con Ivan Graziani, con questo chitarrista sghembo, un autore assolutamente anomalo nel panorama italiano, che privilegia la chitarra, lui grande chitarrista, cioè non gli importa tanto delle parole, adatta le parole alla musica. Non era mai successo prima in Italia. Questa si chiama Fuoco sulla collina, era il 1974.

0: giardino.
1: Ieri ha sognato un giardino, era 1974, lui, Ivan Graziani, unico nel panorama musicale italiano da sempre praticamente, questa era Fuoco sulla collina.
2: Ed ora in linea con noi Mirko Cazzato, fondatore Ma Basta, cooperativa sociale no profit che si occupa di contrasto al bullismo, al cyberbullismo, violenza a scuola, benvenuto.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
2: Mirko, tu sei ancora giovane, ma sei partito con questa iniziativa da quando davvero eri ragazzo, proprio attraverso anche esperienze personali. Ma all'epoca, già allora, ti era capitato di vedere, percepire che i ragazzi mettevano mano anche ad armi, come i coltelli?
3: No, in realtà no, sembra una risposta scontata, però 10 anni fa, che comunque non è proprio tantissimo tempo fa, che io frequentavo, quando io frequentavo il primo superiore, non, a questi livelli non si arrivava mai. Ma Basta, quando è nato dalla volontà e dalla forza di voler spiegare agli altri ragazzi quanto fosse bello portarsi rispetto, fare squadra, aiutare gli altri. E oggi noi ci accorgiamo invece che la situazione è cambiata, sotto un certo punto di vista migliora, perché comunque quando noi entriamo nelle classi e parliamo di bullismo e cyberbullismo, i ragazzi sono molto più sensibili, però dall'altra parte mi rendo conto che ci sono ancora realtà dove addirittura non si parla più di bullismo, ma si parla proprio di un livello superiore, di aggressioni, che è completamente diverso.
4: Mirko, prima nel raccontare l'ultimo drammatico episodio di Lamezia Terme, dove è stato sventato all'ennesima aggressione nei confronti di una professoressa da parte di un giovane, questa aggressione è stata sventata grazie ai compagni di classe che hanno intercettato quanto stava per accadere. Il ruolo proprio dei giovani all'interno del controllo nella scuola stessa, tra di loro, tu hai detto che proprio con la vostra realtà puntate sui giovani, che parlano ai giovani nelle scuole. Ecco, perché è così importante, per spezzare il muro del silenzio e dell'omertà in classe, fare intervenire i coetanei rispetto magari a autorità calate dall'alto, oppure agli adulti, gli stessi professori?
3: Sì, perché diciamo, come ormai tutti sappiamo e come forse si è sempre detto, ma oggi ci sono proprio gli strumenti che lo certificano, il fatto di avere uno stesso linguaggio quando si parla dentro una classe, quindi che alcuni ragazzi che hanno 14, 15, 16 anni riescono a dialogare con i loro compagni, quindi con altri ragazzi di 14, 15 anni o anche più piccoli, di scuole medie, scuole elementari, questo permette di mettere lo stesso livello sullo stesso piano di chi parla e chi invece ascolta, e questo ci permette di essere molto più incisivi. Dall'altro lato vediamo ragazzi che si rispecchiano in quel ragazzo che sta parlando, e quindi questo ci rende più semplice riuscire a lanciare messaggi importanti e positivi. Quindi questo, secondo me, è stata l'innovazione di Ma Basta, e l'intuizione di me, della mia ex classe quando avevo 14 anni, nel dire: noi stessi a 14 anni non ascoltiamo gli adulti, noi stessi avendo 14 anni cerchiamo sempre di risolvere i problemi fra di noi come classe. Forse dovremmo spiegare questo agli altri, forse sarebbe bello se ogni classe d'Italia riuscisse a fare questo, riuscisse a portarsi rispetto in primis come classe, e poi grazie a questo riuscire anche a risolvere i problemi. Io lo dico sempre, nella mia classe non eravamo una classe perfetta, dove non c'erano mai scherzi, dove non si giocava mai, o dove addirittura non c'erano alcune volte anche degli insulti fra i ragazzi, o ci arrabbiavamo fra di noi. Eravamo una normalissima classe e succedeva tutto quello che succede in una normalissima classe. Ci arrabbiamo fra di noi, ci litigavamo, però dopo un giorno noi facevamo pace, perché sapevamo comunque che quella era la nostra classe, erano i ragazzi, un compagno che comunque volevi o non volevi dovevi vederlo ogni giorno, quindi anche con quei ragazzi magari dove c'era un po' di antipatia, perché è giusto che sia così, un gruppo di 18 ragazzi c'è, cioè, chi così pensa le cose in modo diverso, no?
2: E questo è proprio, no Mirko, quando parlavi proprio di fare ascolto e di fare rete. Ma prima di lasciarci dobbiamo salutarti, anche per questo è nata una Ma Basta app.
3: Sì, esattamente. Proprio ieri abbiamo lanciato la Mabasta App, che diciamo chiude a 360 gradi il lavoro che ogni giorno facciamo, perché vogliamo dare continuità al fatto di incontrare ragazzi, e quindi non solo usando l'aspetto fisico, quindi incontrare nelle singole classi, che lo facciamo da sempre e continueremo a farlo, ma dare anche la possibilità ai ragazzi, ai docenti, ai genitori, di avere una mano più concreta nelle situazioni anche più difficili, quindi quando c'è un caso di bullismo complesso, di uscire a stare a fianco ai genitori, ai docenti, alle famiglie, grazie a degli esperti come per esempio avvocati, psicologi, che ci stanno supportando e che sono messi a disposizione per dare una mano.
1: Bene, siamo arrivati allora alla fine di questa nostra seconda mezz'ora, e grazie ancora alla collaborazione e a
2: di Mirko Gazzano, l'illuminante
1: parete proprio da dentro le fa.
2: Ricordiamo appunto Mabasta App, anche per
1: al quale ci si può rivolgere come strumento per in ogni momento. 16:25:48 arriva il meteo e poi torniamo qui con quella che è la vostra parte pomeridiana della programmazione di Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
7: Meteo Radio.
8: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata, primi isolati acquazzoni sulle coste tra Marche e Abruzzo. Cielo nuvoloso sulle altre regioni adriatiche, ma con tempo asciutto. Domani mattina il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata, qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese, il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Il pomeriggio di Radio 1.

0: E questa si chiama Qualcosa per te, che è il nuovo singolo di Ligabue, che arriva a due giorni dalla riapertura della gran finale, possiamo chiamarlo così, del suo tour La Notte di Certe Notti, che proseguirà fino al 24 ottobre. La cosa particolare di questa sua ultima parte del suo tour è che sul palco con Luciano Ligabue ci saranno tutti i chitarristi che lo hanno finora accompagnato, ovviamente a cominciare da Capitan Fede, Poggi Pollini e via via tutti gli altri.
1: Allora, oggi riprendiamo una nostra abitudine del giovedì, no? Che i nostri ascoltatori più affezionati ben conoscono.
2: Caro Raffaele, caro Claudio, è l'ora della moda, del rutilante mondo del fashion, della voce principale del nostro Made in Italy. Raffaele, partiamo con la stagione autunnale e con l'arrivo della stagione autunnale arrivano anche i grandi eventi.
1: È così ed è in corso uno degli appuntamenti più attesi, no? A Milano Fashion Week abbiamo in linea una collega che sta vivendo l'evento in prima persona, il vice capo servizio della redazione milanese di ADN Kronos, la chiamiamo nel pieno delle sfilate. Federica Monchi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
2: Allora, Federica, tu sei i nostri occhi in questo momento sul mondo delle sfilate, e quindi un'edizione, ti invidiamo anche, l'edizione di settembre che conta 200 appuntamenti, 61 sfilate, 88 presentazioni, 54 eventi, 141.000 visitatori attesi. Aiuto! Viva il Made in Italy, lo possiamo dire.
3: Assolutamente, guarda, se dovessi raccontare la Milano Fashion Week a chi non è nel mondo della moda, direi innanzitutto una cosa importante: in questi giorni Milano sta dando il meglio di sé, lo vediamo, ma anche camminando per le vie del centro sembra quasi di essere sul set di un film. Si capisce da dettagli anche molto semplici, ad esempio capita di entrare al supermercato e trovarsi davanti a una quantità infinita di modelle e modelli che fanno la spesa. Ecco, questo è solo un episodio, ma rende bene l'atmosfera che si respira in città. E poi ovviamente c'è questo luccichio che normalmente associamo alle passerelle, che in qualche modo esce dalle sfilate e si riversa in strada. Quest'anno c'è anche un effetto molto particolare, che è quello del Diavolo Veste Prada 2, il film con Meryl Streep e Anne Hathaway, che ha riportato l'immaginario della moda dentro la cultura pop, e Milano sta beneficiando moltissimo di questo effetto. Quindi diciamo che oltre ai dati che hai dato poco fa, c'è tutto un mondo che viene toccato poi dall'effetto Fashion Week.
1: Ecco, quest'anno i luoghi, no, della Fashion Week, ce n'è uno in particolare, la Galleria Vittorio Emanuele.
3: Esatto, c'è Galleria Prada che ha inaugurato in questi giorni, e è molto curioso anche il fatto che ci sia questo tunnel sotterraneo che in Galleria Vittorio Emanuele II collega le boutique uomo e donna e permette quindi a chi la visita di esplorare attraverso questo passaggio segreto degli abiti, degli oggetti, dei memorabilia legati alla storia della Maison. Molto carino è l'abito di cristalli indossato da Carey Mulligan nel Grande Gatsby, che in questo momento può essere visitato proprio attraversando questo tunnel sotterraneo.
0: Una delle tradizioni del Milano Fashion Week è che è un punto di richiamo, di irresistibile attrazione per le tantissime star e celebrità che anche quest'anno arriveranno a Milano o sono già arrivate.
3: Sì, sono già arrivate tantissime, da Dua Lipa a Jennifer Lopez, anche l'attore Adam Sandler, che è stato paparazzato in questi giorni in via Monte Napoleone mentre faceva shopping in pantaloncini, ma anche star grandissime del cinema come Uma Thurman, Adrien Brody, che ieri era ospite della sfilata di Antonio Maras, e la nostra Monica Bellucci. Soprattutto sono tutti pazzi per le star del K-pop, quindi basta vedere quello che succede fuori dalle location delle sfilate.
2: Qual è la cosa che ti ha colpito di più, la novità rispetto anche magari altre Fashion Week?
3: Allora, è stato molto carino ieri Antonio Maras, che nominavo poco fa, che ha aperto la sfilata non solo agli addetti ai lavori, perché come sappiamo la settimana della moda continua ad essere per gli addetti ai lavori, ma lui ha aperto alla città la sua sfilata ai Giardini Muzzoli. Lui abita in zona e quindi ha detto: apro questa volta ai miei vicini di casa, quindi chi era lì si appostava, riusciva a intravedere qualcosa di quello che accadeva in passerella. E poi sicuramente una mostra da visitare, quindi anche sottolineando il legame che ha la moda con la cultura, è la mostra che è a Palazzo Reale, dedicata al rapporto di Dalì e la moda, Ad esempio ci sono delle chicche come la celebre goffa che nel 1937 finì su uno degli abiti più iconici del sodalizio tra Dalì e Schiaparelli. E c'è stata ieri sera la cena di gala per l'occasione a Palazzo Reale, alla quale ha partecipato anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Devo dire un dettaglio interessante, perché l'ultimo Presidente del Consiglio a partecipare alla Fashion Week milanese era stato Matteo Renzi nel 2016, quindi è passato del tempo ed è stato anche un segnale.
1: L'attenzione è importante. Allora ringrazio Federica Mochi. Parlavi appunto di un effetto traino che ha avuto questa Milano Fashion Week, il Diavolo Veste Prada 2. Ma ecco, prima di salutarti, le ultime tendenze che possono uscire, le nuove direzioni della moda.
3: Allora,
1: c'è anche
3: sì,
1: un significato particolare, no? La presenza di Armani a chiudere il calendario delle sfilate.
3: Sì, quest'anno appunto apre Prada, solitamente Prada sfila il giovedì, quindi è stato un segnale per far restare in città, far arrivare in città tutti gli addetti ai lavori, e chiude Giorgio Armani in modo che la settimana non è schiacciata tra Londra e Parigi. Poi parliamo appunto di tendenze. Quello che sto notando in questi giorni è che l'intenzione degli stilisti sia quella di rimettere il corpo al centro del discorso, una femminilità decisa che viene rappresentata dalla gonna, la gonna che anche Prada ha dedicato, ha costruito tutta la collezione attorno alla gonna, 63 look per ragionare sulla possibilità di essere contemporaneamente femminili e maschili, rigorosi e provocatori in qualche modo. Ed è curioso anche che arrivi, abbiamo notato noi cronisti, in un momento in cui il dibattito pubblico comunque è stato animato in questi giorni dalla lunghezza della gonna. Ovviamente sono collezioni preparate con mesi e mesi di anticipo, però è stato un tempismo che non è passato inosservato.
1: Ecco, allora parlavi appunto del traino del Diavolo Veste Prada 2, abbiamo anche il trailer che possiamo, come dire, entrare in quella suggestione.
4: Runway non è solo un magazine, è un'icona globale, una via tortuosa che ci riporta di nuovo insieme.
5: Salve!
4: Ehi, guarda cosa è andato a pescare TJ Maxx.
5: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
6: Sono Andy Sachs. Andrea!
4: Era una delle Emily.
5: Una delle che?
6: Per caso ho un'allucinazione?
5: Ciao Emily. Anche tu la conosci?
6: Eravamo insieme a Runway, Miranda.
5: Davvero? E dove ero io?
6: Da dove vuoi iniziare?
5: Sono la features editor di Runway.
6: No, non è vero.
5: Sì, siamo entusiasti.
6: È strano, sei cambiata tanto, sei molto più sicura. Le sopracciglia sono le stesse però,
1: Federica Mochi, dalla finzione cinematografica alle strade di Milano. Cosa c'è di vero e cosa c'è di paragonabile?
3: Allora, rispetto a quello che viene raccontato nel film, dico sempre quello che accade è in parte reale, soprattutto per alcune dinamiche che si creano in questo mondo. Ovviamente è un mondo in cui tutti vogliono far parte, come dice anche il film, tutti vogliono essere noi, in qualche modo è vero. Per fortuna, quello che devo dire è che non mi sembra che ci sia una Miranda Priestley tra le colleghe della moda, almeno qualcuno si atteggia a Miranda, ma non abbiamo una.
1: Non ci arriva.
3: No, per fortuna no.
2: Trend, io voglio sapere il trend delle nuove stagioni, c'è proprio un accessorio che sarà assolutamente immancabile, un colore particolare, qualche nuova tendenza?
3: Allora, io ho visto molti tocchi di rosso, bianco e nero, e anche il ritorno del colletto, il colletto maschile, come se fosse un colletto della camicia però in pelle, che Fendi ieri ha riportato in passerella, l'aveva già anticipato a febbraio, ritorna, è molto apprezzato anche, è piaciuto molto, quindi forse sarà di nuovo la stagione del colletto, chissà.
1: Federica Mochi, beh, ti dobbiamo far tornare alle sfilate però, ti abbiamo trattenuto abbastanza.
3: Sì, oggi pomeriggio, adesso abbiamo ancora parecchie sfilate, ci sono degli show oggi pomeriggio.
1: Buon lavoro!
0: Buon grazie. Lavoro Federica Mochi, grazie per essere stata qui al pomeriggio di Radio 1. La
3: voi.
0: Musica, grazie ancora Federica. La musica arriva da Paolo Nutini con una traccia del 2022, una delle sue più belle, con un preciso riferimento a due grandissimi della musica soul, visto che il soul è uno dei suoi grandi riferimenti e dei suoi grandi amori. Sto parlando di gente come Otis Redding o Benny King. Questa si chiamava Through the Echoes e lui è Paolo Nutini. I'm always

0: Un grande brano, 2022, Through the Echoes, una maniera ancora una volta per sopravvivere a un momento difficile. Lui è Paolo Nutini.
1: E non solo moda, ma mode, tendenze, sguardi sui nuovi fenomeni giovanili, curiosità, novità, che in questo spazio del giovedì andremo a conoscere anche con una nuova amica del pomeriggio di Radio 1, Ginevra Leganza. E in questo primo affaccio ha scoperto che all'Aquila, che ricordiamo quest'anno è capitale italiana della cultura, sabato 3 ottobre alle 17.30, Piazza Italia, verrà ospitato un primo silent reading party. Allora, ascoltiamo con Ginevra Leganza le ragazze che lo hanno promosso.
2: C'è una cosa che facciamo sempre meno ed è stare in silenzio, assolutamente fuori moda. E poi c'è quell'altra cosa che, se possibile, facciamo ancora più raramente, e cioè leggere. Numeri raccontano che tra gli italiani lettori, coloro che prendono in mano un libro una volta sola, una volta alla settimana, sono passati dal 72% del 2022 al 61% del 2025, cioè 11 punti in meno in appena 3 anni. E allora, come spesso accade, come insegna anche il poeta, quando arriva la morte, arriva la moda. Morte in questo caso è quella della lettura, e la moda, alla quale gli italiani arrivano sempre un po' in ritardo, circa 10 anni dopo, è il silent reading. Ma attenzione, perché questa volta invece ci abbiamo messo solo 3 anni, non 10. Nel 2023 a Brooklyn 4 amici si sono dati appuntamento per leggere insieme libri diversi. Niente club del libro, niente presentazioni, niente obbligo insopportabile di leggere tutti lo stesso libro. Liberi libri, è il caso di dirlo, è libera lettura. Ed ecco allora, eccoci a noi da New York, oggi la moda arriva anche all'Aquila. E proprio da qui, proprio dal centro del centro Italia, voglio partire con le due ragazze, due amiche che da Brooklyn hanno importato l'idea in Abruzzo. Sono Valeria Sborgia e Chiara Cardarelli, organizzatrici del primo Silent Reading Party aquilano. Ed eccoci Chiara, allora ti chiedo da dove nasce l'idea e cosa ti aspetti da questi libri in festa, in fondo si chiama Reading Party.
3: L'idea nasce proprio dal desiderio di condividere qualcosa che normalmente facciamo da soli. Leggere è un'esperienza molto intima, ma allo stesso tempo credo sia bello scoprire che ci sono comunque tante persone che amano leggere tanto quanto noi. Da questo primo incontro mi aspetto soprattutto di creare uno spazio in cui rallentare, stare insieme senza dover necessariamente parlare e per qualche ora magari lasciare fuori tutto il resto. Vorrei che fosse l'inizio di una piccola comunità intorno ai libri, dove magari persone che non si conoscono arrivano per leggere e poi finiscono per scambiarsi consigli, parlare di una storia che hanno amato o semplicemente fare una nuova amicizia. Forse la cosa che mi incuriosisce di più è proprio vedere cosa succederà senza averlo programmato. Magari qualcuno scoprirà un libro che non avrebbe mai scelto, oppure semplicemente passeremo un paio d'ore leggendo in silenzio insieme. E questo sarebbe già un ottimo risultato.
2: E come? Lo sarebbe come? Ma allora chiedo anche a Valeria Sborgia, se vi augurate che ce ne siano degli altri silent reading, se avete magari un piano per delle repliche nei prossimi mesi o anche solo settimane.
4: Da questo primo incontro quello che speriamo è prima di tutto che la parecchia curiosità e l'interesse che si è scatenato sui social si trasformi poi in una partecipazione. E poi sicuramente ci piacerebbe conoscere nuovi lettori e iniziare piano piano a creare un gruppo di persone che abbia voglia di ritrovarsi anche in futuro. L'idea è proprio quella di non fermarci solamente a questo singolo evento, ma che questo evento sia un punto di partenza per sviluppare altre cose, come ad esempio dei gruppi di lettura o altri incontri. Visto che comunque saremo in un parco, una cosa che speriamo che accada, sarebbe sicuramente bello, è che qualcuno passando di lì si incuriosisca, si chieda cosa sta succedendo e magari si fermi a leggere con noi. Questo sarebbe veramente carino.
2: Altro che, solo che io sono già curiosa da adesso e non posso fare a meno di chiedervi quale libro porterete voi. Chiara, quale libro porterai?
3: Questa è forse la domanda più difficile, perché sono ancora indecisa tra due libri che mi piacerebbe portare: Darkly di Marisha Pessl oppure Cose preziose di Stephen King. Sono due letture molto diverse, quindi probabilmente la scelta dipenderà dall'umore del momento.

0: di Darkshire, ma conoscendomi come mio solito deciderò all'ultimo in base al mio stato d'animo. Poi ci piacerebbe che rimanesse soprattutto la consapevolezza che anche se leggere è una cosa che facciamo principalmente in solitaria, può diventare un modo per conoscere delle persone e per coltivare una passione.
1: E speriamo, Valeria, e chissà che qualcuno, a proposito di spazio tutto per sé, non porterà al parco anche un classico, magari proprio quel libro di Virginia Woolf che per scrivere voleva appunto una stanza tutta per sé, mentre noi per leggere avremo forse a questo punto un parco tutto per noi.
2: Allora Simona Arrigoni, tu che libro porteresti, come dire, nell'incontro?
3: Non farmi essere autoreferenziale perché lo sai già, però senti, io ti devo dire una, no, devo essere sincera, ti dirò un evergreen, però io lo considero in assoluto il libro per eccellenza che non può mancare sul comodino, è Il piccolo principe di Antoine Saint-Exupéry. Io questa storia di questa rosa, beh, racchiude secondo me proprio il senso della vita, va letto non solo da piccini ma anche da grandi.
2: Sono d'accordo.
3: E chiedo collaborazione ai nostri amici che ci stanno ascoltando, se mi date ragione oppure no. 335-699-2949, mandate messaggi che io censuro quelli che non mi danno ragione e faccio vedere Raffaele e Claudio quelli che
4: così
3: invece mi danno ragione.
4: Così si fa.
2: Bene.
3: Allora, certo.
2: La verve di Simone.
4: Allora stiamo per arrivare al GR1, poi ci sarà, ce ne andiamo in barca, no, dopo?
2: Ah sì.
4: E che barca?
2: Però che barche di quelle?
4: Che barche, quelle, Coppa quelle America, impegnative, e quelle Coppa davvero America. Difficili. Coppa America in collegamento con Germano Labrizzolari. Intanto due grandi personaggi, due grandi voci che ripresero un brano di Marvin Gaye del 1966 e arrivarono al primo posto in classifica grazie anche a uno spot, di qualche pubblicità. Tina Turner, Rod Stewart, It Takes Two, il GR1 e poi ancora qui.

0: Radio 1. Un mondo da sentire.
1: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
3: Il mondo non basta.
2: Luoghi, scoperte, avventure.
1: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
2: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
5: Tutti per Eurocash.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavone in studio. L'incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Cina a Washington. Si sono concluse da poco le dichiarazioni alla stampa di Trump e Xi. Ci aggiorna in studio Livia Liberatore.
4: A prendere la parola per primo è stato il presidente americano. Ho stretto una grande amicizia con Xi, ha detto. Abbiamo compiuto enormi progressi sulle questioni che coinvolgono i due paesi. Stiamo lavorando per relazioni commerciali più equilibrate, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Cordialità ricambiata da Xi Jinping. Sono qui per ampliare la cooperazione, ha detto il presidente. Dobbiamo evitare il rischio di uno scontro tra i due paesi. Incoraggiamo gli scambi su commercio, diplomazia, economia e forze dell'ordine. Tra poco il bilaterale nello studio ovale, sul tavolo anche il dossier dell'intelligenza artificiale. Cina e Stati Uniti devono garantire che si sviluppi sotto il controllo umano, ha sottolineato Xi. Si parlerà anche di politica internazionale. Xi preme perché gli Stati Uniti riducano il sostegno alla difesa di Taiwan. Washington cerca invece collaborazione per spingere l'Iran verso il negoziato.
3: E nel giorno in cui il marito riceve il leader cinese, Melania Trump, in un'intervista a Fox News Business, ha proclamato di aver avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, sistema politico invocato frequentemente dal marito come la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. Sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente, ha spiegato la First Lady. In corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sulle nuove regole per la scuola e il tetto al 30% nelle classi scolastiche per gli alunni stranieri che non parlano italiano e il divieto per le alunne di indossare burka e niqab. Tra gli altri decreti sul tavolo, il rinvio di un anno dello stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e altri provvedimenti in ambito giudiziario. L'arresto di Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare una pena di 5 anni e 9 mesi. È stato portato nel carcere di Busto Arsizio.
5: A far scattare le manette, i carabinieri hanno raggiunto Riccardo Bossi nella sua abitazione di Busto Arsizio, in provincia di Varese. L'arresto in esecuzione di un procedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi, che il primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi deve scontare, visto che le condanne sono diventate esecutive. Si trova già nel carcere di Busto. Le sentenze riguardano fatti datati tra il 2011 e il 2023 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, in questo caso 280 euro al mese per 43 mensilità per un totale di circa 12.800 euro. Bossi Junior era stato anche coinvolto nell'inchiesta sui fondi della Lega. Secondo l'accusa, tra il 2009 e il 2011 avrebbe utilizzato circa 158.000 euro del partito per spese personali, tra cui multe, riparazioni e noleggi di auto, rate universitarie, affitto, bollette, pay TV. Un altro procedimento si era concluso nel 17 con una condanna a 9 mesi di reclusione per truffa e insolvenza fraudolenta relativa al mancato pagamento di beni acquistati a Varese. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Di nuovo ridotta l'operatività dell'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano rende noto che è in vigore un'ulteriore restrizione da 10 a 5 atterraggi all'ora fino alle 21. Il livello di allerta per l'aviazione resta rosso per la presenza di una nube di cenere di 4 km in direzione sud-sud-est. A Montalcino mancano pochi minuti alle nozze in rito civile tra Damiano Davide e Dove Cameron nel palazzo del municipio, nel cuore della città. L'inviata.
6: Le telecamere puntate davanti all'ingresso del municipio, transennato, le persone affacciate dalle finestre, tanti fan in trepidante attesa. Manca pochissimo all'arrivo di Damiano David e Dove Cameron, che celebreranno le loro nozze in rito civile nel palazzo storico di Montalcino, addobbato con ortensie bianche e un drappo davanti all'ingresso. La cerimonia sarà celebrata dal sindaco della città, Silvio Franceschelli. L'allestimento della sala qui in comune sarà semplice, un romantico abito di Valentino, secondo quanto trapela, per la futura sposa, mentre per la festa nel lussuoso resort a Castiglion del Bosco, dove si svolgeranno i festeggiamenti, Dove Cameron indosserà un abito firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, due scelte che sono anche un omaggio al Made in Italy. Tantissimi gli invitati, la lista degli invitati internazionali, e si attende anche l'arrivo dei Maneskin, sperando in una reunion. Dal Montalcino è tutto, vi restituisco la linea.
3: E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto, prossimo GR1 come sempre alle ore 18.

0: il pomeriggio di Radio 1.
1: E siamo alla parola del giorno ed oggi, Simona, la parola è doppia.
2: Allora, prendete nota bene, la doppia parola di oggi è Coppa America. La leggenda della vela torna nel golf.
3: E non solo di oggi,
1: E non solo di oggi, È così tutto pronto per la seconda regata preliminare dell'America's Cup. Segue l'evento la nostra inviata, Germana Brizzolari.
4: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. Il mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova.
5: Eccoci qui da Napoli, da questo meraviglioso golfo pieno di sole. La seconda tappa della Road to Naples 2027 è iniziata. Ho qui a fianco a me il presidente della Federvela, Francesco Ettore. Ben trovato.
6: Buon pomeriggio a tutti.
5: Allora, oggi sono state delle regate di prova e le ha vinte tutte Luna Rossa Senior, e questo già ci mette di buon umore, vero?
6: Assolutamente. Oggi Napoli ha offerto uno scenario incredibile. Sole, vento, veramente tantissima gente, quindi siamo partiti sicuramente col piede giusto.
5: Esatto, oggi è, diciamo, un po' l'antipasto, Raffaele, Simona e Claudio, perché da domani iniziano le regate di flotta. Ce ne saranno 3 venerdì, 3 sabato e 2 la domenica, che daranno poi un risultato finale che consentirà di disputare un match race, quindi proprio la classica Coppa America, quindi uno contro uno. Sono 9 addirittura, Francesco e Torre, le imbarcazioni in gara, quindi queste regate di flotta hanno probabilmente un sapore un po' antico, si può dire.
6: Assolutamente, vedere ancora tanti team è veramente molto molto bello. Team non solo come numeri ma anche come qualità di atleti sopra, sono nomi importanti della vela, ma noi, diciamo, con un po' di senso d'orgoglio tifiamo per Luna Rossa.
5: Sì,
6: e questo lo dobbiamo dire, tanti giovani che regatano nelle squadre olimpiche, nelle squadre giovanili, quindi per noi un grande orgoglio anche per tutto il lavoro fatto, e tifiamo Luna Rossa assolutamente.
5: assolutamente cuore di presidente federale. Tra l'altro, la composizione di queste 9 imbarcazioni: 2 imbarcazioni a Emirates, il Defender, 2 Luna Rossa, 2 GB1, che in questo caso si chiama GB1 e GB2, e quindi perché regatano appunto con il team senior e il team youth e women, che è, diciamo, un po' una summa dei due team che abbiamo visto anche a Barcellona. E è molto cambiata la composizione delle 2 imbarcazioni, Francesco.
6: Sì,
5: Torre.
6: Assolutamente, ma credo che sia nella normalità. Sono stati inseriti nuovi ragazzi, nuovi giovani, sicuramente queste regate servono principalmente ai team per provare e testare gli atleti, e quindi credo che sia una cosa normale, una rotazione, chiaramente nel caso specifico di Luna Rossa poi una rotazione che vede Peter Barling comunque come elemento fisso.
5: Assolutamente. 3 volte vincitore dell'America's Cup, non potrebbe essere
6: però
5: differente.
6: Siamo molto molto contenti sia per Marco Gradoni ma anche per Gigi e Maria, insomma, e tutti gli altri,
5: esatto,
6: ragazzi.
5: Allora,
6: che sono...
5: diciamo un po' come saranno le imbarcazioni: Luna Rossa 1, quindi senior, Peter Barling e Marco Gradoni, appunto, timonieri, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, trimmer. Sulla barca 2, Margherita Porro, timoniera, certo, insieme a Massimiliano Antoniazzi, timoniere sempre lui, Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi, trimmer. E noi stamattina, alla conferenza stampa di presentazione dei team, abbiamo intervistato Margherita Porro, che tra l'altro è la defender della Women di Barcellona di regata. Quindi sentiamo cosa ci ha detto.
7: La città di Napoli ci ha accolto a braccia aperte. Il Golfo di Napoli è molto difficile come campo di regata. Per noi è un'emozione. Sappiamo che siamo a casa, quindi avremo molti occhi puntati addosso. Però per noi è sicuramente cercare di fare il meglio che possiamo, ma anche mettere le basi per la prossima America's Cup, che è la regata vera che si terrà l'anno prossimo. Ma oggi sono le regate di prova, quindi dobbiamo un attimo sondare il territorio. Sicuramente il campo di Napoli è molto difficile. Penso che sarà un gioco aperto fino all'ultimo. Noi cercheremo di stare concentrati fino alla fine e si vedrà. Sicuramente per me vincere significa fare il meglio che posso, poi il risultato viene da sé. Non sentiamo assolutamente la pressione per quanto mi riguarda, ogni giorno in acqua per me è uguale sia in allenamento che in regata, cerco di dare il meglio che posso per migliorare. Gli altri equipaggi sono molto forti, hanno avuto anche loro il tempo di allenarsi, di provare il campo di regata di Napoli, che come ho detto è molto difficile. Sarà una regata aperta fino all'ultimo sorpasso, un po' come il Formula 1, quindi si vedrà.
5: Ci sono due donne nei due equipaggi, una grande soddisfazione, ma vinto sul campo di regata.
7: Esatto, se lo sono meritate, Maria se l'è meritato, ha dimostrato di essere tra le migliori trimmer in questo circuito e adesso fa parte del senior team. Nel mio equipaggio siamo due ragazze, io il timone, Maria Vittoria come trimmer, anche lei ha imparato molto velocemente e sono veramente fiera del lavoro che abbiamo fatto.
5: Francesco e Torre, questa ragazza Margherita Porro la conosci bene?
6: Molto molto bene, ma l'ho vista crescere anche molto con l'esperienza di Luna Rossa. La conoscevo chiaramente quando nelle esperienze olimpiche, ma in questi anni devo dire è maturata tantissimo. Sono convinto che sia una delle migliori timoniere in circolazione, ha grande grinta, l'ha sempre dimostrato e io auguro sicuramente un grande proseguo perché ha un grande futuro avanti e lo sta dimostrando, l'ho già dimostrato, ma spero lo possa dimostrare ancora.
5: Poi lo dicevamo, no, anche nell'intervista, questa presenza femminile è molto bella perché c'è un miscuglio, chiamiamolo così, di grandi campioni, giovani campioni, giovanissimi campioni che hanno già al loro collo, per esempio, un paio di medaglie, certo, olimpiche, eccetera, però appunto ragazze, quindi è veramente uno spot per lo sport in generale questa.
6: Assolutamente
5: questa
6: un'apertura incredibilmente positiva per tutto il movimento e poi come diceva anche Margherita è totalmente conquistato in acqua, quindi senza anche se c'è una componente obbligatoria, però totalmente conquistata perché nel nostro sport le ragazze vanno forte tanto e quindi
5: sono agguerrite, sono bravissime, tante. Dicevamo appunto la composizione, abbiamo detto i sei equipaggi, le tre squadre che hanno due equipaggi ciascuno, poi c'è Alinghi ovviamente e la Roche-Posay che ne hanno solamente uno, come ne ha solamente uno American Racing Challenger, no, se il Newport che è arrivato, mentre ancora danno forfè gli australiani di Team Australia, no, perché c'è anche quest'altro team.
6: Ho avuto modo di parlarci ieri e arriveranno chiaramente all'inizio dell'anno. I team che si sono iscritti alla fine chiaramente sono un po' in ritardo nel processo, ma quando sarà da giocarsela saranno pronti anche loro, quindi diciamo che dall'inizio dell'anno saranno presenti qui, quindi.
5: Sì, perché poi tutto si svolgerà sul serio da maggio dell'anno prossimo. Allora io ringrazio tantissimo Francesco Ettore, presidente della Federvela, che ha un po' introdotto questa Road to Naples, la seconda tappa per l'America's Cup del 2027. Raffaele Roselli.
1: Sì, riprendiamo la linea Sazza, però sì, Germana, Brizzolari, sì. Appuntamento a domani, Qui si torna in acqua.
5: Siamo qui, si torna in acqua.
4: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
1: E siamo proprio in chiusura, Stefani Arrigoni, sì, Simona Arrigoni, questa è la seconda.
2: Guarda che io sono gelosa, io domani non mi presento, anzi guarda, sono arrabbiatissima, niente. Allora, volevo salutare i timonieri del pomeriggio di Radio 1, che è rimasto praticamente solo in Claudio De Tommasi, perché domani Raffaele Roselli non ci sarà.
3: Non c'è più, è
2: saluto
3: vero.
2: Saluto in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squintieri e Luca Torrisi.
3: Ovviamente alla regia abbiamo Alex Messina, Daniele Di Noia alla parte tecnica e poi noi.
1: E poi
3: c'è Simona Arrigoni,
1: io come Claudio De Tommasi.
2: Adesso vedi, appena chiudiamo qua la radio, vedi che ti aspetto subito.
1: C'è un grande latte.
3: L'appuntamento e di nuovo chiuderemo con il collegamento con Germana Brizzolari per quel che succederà domani, giorno di gara, cioè, non solo un giorno di prova come oggi, dal Golfo di Napoli per la Coppa America. Siamo arrivati in chiusura, l'appuntamento è appunto, noi ci siamo, 15:30 domani.
1: Io non lo so.
3: Tu non lo sai. No, vabbè, ma noi già ti abbiamo tagliato fuori.
2: Vedremo domani. Vediamo come si fa a perdonare da qua a domani alle 15:30.
1: A domani.
3: A domani.
8: vuoi sentire.
9: Non solo parole.
10: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1, Noemi e Giulia Nannini, pronte a tenervi compagnia con una nuova puntata di Non Solo Parole.
11: Eccoci, splendide, spudorate, e oggi parleremo di una canzone che il cinema non si è limitato a usare, ma proprio ha in qualche modo creato. Siamo pronti a parlare di Mrs. Robinson di
10: Bravi
11: Simon
10: tutti.
11: E Garfunkel.
10: Bravi, chi ha scelto questa canzone, è una canzone stupenda, una storia meravigliosa, non vediamo l'ora di raccontarvela. Come dicevi, Noemi, si parte qui da un film. E qual è quel film?
11: Mrs. Robinson. Il laureato. Scusami, sì. Lo sai che io a quest'ora mi viene sempre un po' sonno, quindi c'ho un attimo in seconda battuta di ci arrivo. Beh, bellissimo, con dei protagonisti incredibili.
10: Sì. E perché si parte dal film? Siamo nel 1967 e il regista di questo film, che è Nichols, sì, vuole cercare la colonna sonora e si era impuntato a farla scrivere a Simon e Garfunkel.
11: Sì, voglio loro.
10: Si era impuntato su questa storia.
11: Assolutamente sì.
10: Ma Paul Simon non aveva nessuna intenzione di comporre un pezzo su ordinazione.
11: No, gli aveva fatto sentire un paio di canzoni. Canzoncine.
10: Però gli dice, casomai queste sono quelle pronte che non sono ancora uscite. Casomai, se vuoi, puoi usare queste.
11: Erano Pinky's Dilemma e Over. Però il regista non è contento. Poi i registi, sai che sono dei rompiscatole, perché raccontano attraverso la musica i loro film, e comunque sia sono molto caparbi. Quindi lui che cosa fa? Per assurdo gli fanno sentire questo ritornellazzo che loro avevano scritto di questa canzone, che non si chiamava Mrs. Robinson, ma si chiamava come un presidente,
10: Mrs. Roosevelt, perché era dedicata a Eleanor Roosevelt. Era una canzone semplicemente abbozzata che era rimasta nel cassetto, ma tra le canzoni da dover finire di scrivere.
11: Ma sì,
10: ma talmente era esasperato Paul Simon, sai quando non ne puoi più di uno che ti dice fammi la canzone
11: nei cassetti con i calzini, allora vuoi il calzino fucsia, no? C'ho una canzoncina, un ritornellino,
10: ha detto, io ho questo ritornello.
11: Però come le più belle storie d'amore, lui sente il ritornello e dice eccolo, è lui il ritornello. Allora, bravissima, poi che cosa succede? Esce questo film meraviglioso del
10: ma cosa succede? Tu scusami, dobbiamo finire di raccontare questa storia che è bellissima, perché la canzone si intitola Mrs. Roosevelt.
11: Certo.
10: Lui gli fa sentire una canzone che si intitola Mrs. Roosevelt, no?
11: Però
10: regista.
11: Vedi...
10: E il regista che dice?
11: No, Roosevelt non si può toccare.
10: Non si può fare.
11: Però
10: se tu mi fai il favore, guarda, questa è stata la conversazione, te la faccio io.
11: Ah, c'eri tu, brava.
10: Io c'ero. Vai, io c'ero a questa conversazione. Il regista gli fa, senti, Paul Simon, famo una bella cosa. Io
11: lo fa sedere prima.
10: Siediti un attimo. Facciamo una bella cosa. Allora adesso tu mi cambi il titolo della canzone da Mrs. Roosevelt in Mrs. Robinson,
11: che è la protagonista,
10: che metricamente sulla canzone ci sta pure meglio, ma questo vedilo te, non te lo dico certo io.
11: Bello.
10: Prova a cantare Mrs. And here's to you, Mrs. Roosevelt.
11: No, non ci stava manco di...
10: Te l'ho detto?
11: Di metrica. Però bello, vedi come però c'è sempre una collaborazione stretta, cioè quando le ciambelle escono col buco, come si dice a Roma, è perché c'è un lavoro di testa, no? tra chi scrive il film, e quindi alla fine si sono incontrati. Questa Mrs. Robinson, che è la protagonista del film Il Laureato, che è questa donna che fa perdere la testa a questo povero ragazzo laureato, dove lui si guarda intorno e dice ma tutti sanno che cosa fare, io non so nulla della vita, è il modo di raccontare perfettamente questa storia con questa canzone. Pazzesco.
10: Ma pazzesco proprio anche il fatto che sia nato proprio per quasi un capriccio del regista, no? Che gli dice ti prego, cambiami
11: così
10: il nome del titolo, abbiamo risolto il problema. Cioè io me ne
11: così
10: vado, se tu adesso da Mrs. Roosevelt me la chiami Mrs. Robinson come il personaggio del mio film, io me ne vado, non ti rompo più le scatole.
11: La qualità chiama la qualità, secondo me, e quindi qua sono delle fantastiche fantastiche teste che si sono unite, poi danno adito a tutti questi racconti che noi facciamo, che sono molto belli, però ci fa anche capire come nasce veramente qualcosa scritto con grande grande profondità. Poi il fatto che il film esce e è scritto solamente il ritornello, e poi scriveranno le strofe, scriveranno, e il pezzo esce un anno e mezzo dopo addirittura.
10: Il pezzo esce molto dopo, però questo ve lo raccontiamo tra qualche secondo, perché la state ascoltando in sottofondo.
11: Senti questi Simon e Garfunkel.
10: E ti posso dire, è una canzone che secondo me mette il buon umore appena parte.
11: Certo.
10: E allora ce l'ascoltiamo. Questa è Non Solo Parole e questa è Mrs. Robinson.

0: cara signora Robinson.
1: Mi hanno detto che mi pagano solo se non canto.
0: No, non è vero, ma poi sai sì, che sì, tutti possono cantare. A me piace pure chi stona, è un gesto di libertà. Comunque, tornando a questa meravigliosa canzone, insomma, il pubblico, diciamo che prima conosce il seme della canzone e poi la canzone intera, no?
1: Abbiamo detto, sì, non era finita, era soltanto abbozzata, e nel film ci va la versione abbozzata.
0: E poi mi fa troppo ridere questa cosa, perché è una canzone molto leggera, che in realtà è colonna sonora di un film un po' pesantuccio, perché in realtà questa signora Robinson, che era molto annoiata, seduce questo povero ragazzo, interpretato da Dustin Hoffman, e mi piace però questa quasi contrapposizione, no? Tra questo ritornello così leggero, invece è un mondo pieno di ipocrisie, viene raccontato, dove questo povero laureato dice: vabbè, tutti sanno che cosa fare nella vita tranne me. Che bello, soprattutto la signora Robinson si faceva i cavolacci suoi.
1: Brava, sì, anche io sono d'accordissimo, cioè questa ambiguità rende il pezzo estremamente affascinante, perché l'abbiamo detto mentre la stavamo lanciando, sembra un pezzo che, no, sembra, è un pezzo, certo, che appena parte ti mette di buon umore.
0: È proprio sì, folk, no?
1: Ma sembra spensieratezza, no? Proprio leggerezza.
0: Tutto quello che non sta vivendo lui.
1: Esatto, sotto sotto invece scopri che c'è una storia diversa, ed è una cosa che si usa spesso, cioè il contrasto tra una melodia che magari è...
0: Beh, il contrasto vince, dai, anche perché è inaspettato, in qualche modo un agrodolce che poi mantiene vivo l'interesse. C'è un'altra chicca, quella su Giù di Maggio.
1: Ah, dai, questa è tua.
0: Perché loro scrivono questo diciamo, una
1: del ritornello. Where have you gone, Joe Di Maggio.
0: E Joe Di Maggio, in qualche modo, gli hanno sempre detto, no, come se questa cosa fosse una rima scritta per prenderlo in giro. In realtà loro avevano molta stima di Joe Di Maggio, tanto che lui rappresentava un'epoca in cui essere delle persone anche educate, morigerate, rispettose, era un'epoca, insomma, che lui rappresentava, che era un po' passata di moda, e loro dicono infatti: ma dove sei finito, Joe Di Maggio? Di Maggio inteso come modo di vivere. Poi infatti, quando loro si incontreranno, non mi ricordo bene dove, in una manifestazione,
1: sì,
0: lui glielo chiederà, dice: ma perché avete scelto me? Dice: ma noi abbiamo scelto te perché tu rappresenti un certo modo di essere americano, molto anni 60, molto pulito, molto rispettoso, che ci mancava in qualche modo.
1: Lui era un famoso giocatore di baseball americano,
0: come
1: questo,
0: no,
1: diciamolo,
0: lui aveva sposato Marilyn Monroe, Joe Di Maggio.
1: Sì, brava, bravissima, è vero. E come dicevi, questa poi è una cosa carina, cioè quando poi muore Joe Di Maggio nel 99, Simon racconta quell'incontro che c'era stato tra
0: lui. Ecco quando, bravissima, vedi, tu sei sempre molto precisa.
1: No, diciamo, lo racconta sul New York Times, e canta Mrs. Robinson allo Yankee Stadium durante proprio una giornata dedicata al campione.
0: Questo
1: è molto bello, sì.
0: Bellissimo. Senti, bellissimo. Ma invece una volta si sono anche incavolati loro, soprattutto per una versione, con la versione di Frank Sinatra di Mrs. Robinson, dove Frank Sinatra praticamente entra, facciamo conto che questa canzone sia un salotto, e inizia a fare il suo feng shui. Allora, no, il televisore me lo sposti là, questo me lo sposti là, e di primo acchito diciamo che soprattutto Simon, Paul Simon non ci rimane molto bene, vero?
1: Non era felicissimo, anche perché questo è uno dei pezzi intoccabili. Poi, insomma, questo me lo direi tu da cantante, Noemi, però quando tu entri su un pezzo così famoso, così amato dal pubblico,
0: certo,
1: forse, ma veramente io parlo da pubblico, io parlo da quella che all'ascolta la musica, forse ci devi entrare in punta di piedi, perché vai a toccare l'intoccabile.
0: Però posso dirti una cosa, se
1: poi
0: sei
1: Frank Sinatra,
0: fai come ti pare. Infatti lui, diciamo che non si limita a cambiarne solo lo stile, ma modifica liberamente diversi versi, cioè trasforma la canzone in un numero molto più sfacciato, addirittura inserisce il suo linguaggio da Rat Pack e sostituisce il riferimento a Gesù con Gilly, che è un omaggio a un grande amico che era Gilly Rizzo, un grande amico di Frank Sinatra. Inizialmente diciamo che storce un po' il naso Paul Simon, che giustamente era una sua creatura,
1: però poi
0: lei dice, sai che c'è?
1: Ubi Maior.
0: Minor Cessat.
1: Semper, direi sempre. Anche noi Cessat per oggi.
0: No, già finite.
1: Sì.
0: No, perché?
1: Ringraziamo la nostra squadra in regia, Leonardo Patanè, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, Luca Torrisi in redazione. Grazie Noemi.
0: Grazie Giulia, ma ci sentiamo un pezzo per andare via così, come sul viale?
1: Con dolcezza, visto che abbiamo parlato anche d'amore. Allora questo è Mannarino con Per un po' d'amore e noi ci sentiamo domani.
0: Yeah, ciao.

0: un po' d'amore, per un po' d'amore. Per un po' d'amore, per un po' d'amore, per un po' d'amore. Solo un po' d'amore, per un po' d'amore, per un po' d'amore.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
2: Buon pomeriggio da Giuseppe Di Marco. Oggi in primo piano il ritorno al nucleare dopo il via libera alla legge delega in materia al Senato. Ma prima ci colleghiamo con Milano per avere un quadro aggiornato della situazione dei mercati. La linea va a Fabrizio Patti.
3: Buonasera, non si avvesta la corsa del prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i $107 al barile, in crescita di oltre il 4% rispetto a ieri, solo due giorni fa era ridisceso a $98, pesa il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran con le nuove minacce da ambo le parti, più 4% anche per il gas che torna a €75. I timori di inflazione mettono sotto pressione i titoli di Stato negli Stati Uniti, il rendimento del Treasury decennale è sui massimi dal 2007 al 5,15%, quello del trentennale ai massimi dal 2004 5,45%. Le probabilità di un rialzo dei tassi già nella riunione del 28 novembre, parliamo degli Stati Uniti, sono salite in una settimana dal 55 al 66%. Ne risentono anche i titoli di Stato in Europa, più 10 punti base per quello del BTP italiano, mentre lo spread con il Bund tedesco è a quota 95 punti base. Ne hanno risentito anche le borse, con Milano che sta chiudendo in questi attimi a meno 0,80%, meno 0,70 anche per Francoforte, scende di mezzo punto Parigi, di un quarto di punto Londra. Negli Stati Uniti il calo maggiore per il Nasdaq dei tecnologici, meno 0,80%, scende di mezzo punto percentuale l'S&P 500, occhi puntati sulla visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Questa mattina il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha detto che l'estensione della tregua commerciale per ora è di soli 2 mesi. Linea allo studio.
2: Grazie a Fabrizio Patti. Andiamo ora ad approfondire con l'analista Adele Mantegazza. Buon pomeriggio, benvenuta.
4: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
2: Dunque, ascoltavamo, sotto i riflettori ci sono sempre i prezzi del petrolio e dei carburanti. In che maniera impattano sulle borse?
4: Sì, ecco, oggi petrolio ancora in rialzo, siamo sopra i 3-4 punti percentuali, sempre appunto sopra i $100. La tensione in realtà è soprattutto sul mercato dei distillati in queste ore, dopo l'ipotesi ventilata di Trump, che poi è stata smentita ma non si è ancora certi del tutto, di restrizioni o addirittura di un possibile divieto totale alle esportazioni americane di diesel. Ovviamente è una misura che sarebbe pesantissima, perché andrebbe a sottrarre al mercato un'altra fonte importante di offerta in questo momento, che è il diesel americano. Ricordiamo già che a causa della guerra molti impianti di raffinazione sono stati distrutti, quindi il prezzo dei raffinati, come il diesel, è salito tantissimo, molto più del greggio stesso. Quello proprio che si chiama crack spread, lo spread tra il prezzo del petrolio e dei raffinati, è ai massimi storici. In America il diesel è ben sopra i $6, record storico anche qua, è sui massimi anche in Europa. È un grosso problema perché, ricordiamo, il diesel fa il 40% dei consumi petroliferi europei, che è il doppio della quota americana, quindi l'impatto per noi sarebbe veramente pesante.
2: Ecco, e a incidere sui mercati ci sono anche questioni geopolitiche. Sentivamo oggi Trump accoglie alla Casa Bianca il presidente Xi Jinping, ma ci sono anche le tensioni tra Stati Uniti e Iran.
4: Esatto, in questo momento appunto si guarda il presidente Pezeshkian all'ONU e anche alla visita di Stato ufficiale, che è la prima di un presidente cinese a Washington, che è la prima dopo anni, nel senso che l'ultima era stata nel 2015 con Obama. Ci sono molte aspettative, più che di un accordo complessivo, omnicomprensivo, che è sempre mancato in ogni meeting più recente, ci si attende una distensione nei rapporti America-Cina, quindi un abbassamento generale delle tensioni. Abbiamo detto già ieri una cosa positiva è stata l'estensione della tregua commerciale su alcuni dazi reciproci, scadeva il 10 novembre, andremo fino al 10 gennaio, diciamo che alcuni si aspettavano un'estensione più lunga, comunque ci sarà più tempo per raggiungere un accordo più esteso. Diciamo che comunque il dossier centrale che guardano i mercati restano le terre rare cinesi e la tecnologia americana, quindi Trump che vuole più forniture cinesi di metalli strategici e Pechino che vuole meno restrizioni sulla tecnologia avanzata americana, quindi tutti i chip, per esempio quelli di Nvidia, tutti i componenti più avanzati che i cinesi non hanno, su cui non sono ancora autonomi.
2: Bene, grazie ad Adele Mantegazza per essere stata con noi, e ora veniamo al tema di questa puntata, che è il ritorno al nucleare. Dopo l'approvazione della legge che definisce il quadro giuridico, entro fine anno sono attesi i decreti attuativi. I primi impianti dovrebbero arrivare intorno al 2033. Ne parliamo con Carlo Stagnaro, che è direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
2: Dunque, queste date, le date previste per i primi impianti 2033-2034, secondo lei sono date credibili?
5: A me sembrano date estremamente ottimistiche, per usare il più tenero degli eufemismi. Realizzare impianti nucleari in paesi che già hanno consuetudine con questa tecnologia e quindi non devono scrivere le leggi, come la Francia, il Regno Unito o la Finlandia, ha richiesto, richiede tempi dell'ordine dei 10-15 anni. Noi dobbiamo ancora scrivere le norme, quindi mi sembra che questo orizzonte temporale sia fondamentalmente irrealistico. Questo naturalmente non significa che non abbia comunque senso riflettere sul nucleare, significa semplicemente che stiamo parlando di una tecnologia che ha tempi molto più lunghi.
2: Mm-hmm. Lei accennava alle tecnologie. Le tecnologie attuali per l'energia nucleare sono più sicure di quelle del passato?
5: Sì, sono più sicure perché si impara costantemente dagli errori, e spesso gli errori o gli incidenti vengono addirittura prevenuti. Le stesse tecnologie del passato sono tecnologie estremamente sicure. Nell'intera storia del nucleare civile ricordiamo due incidenti principali. Uno, quello di Chernobyl, riguardava un tipo di tecnologia completamente, diciamo, inutilizzata, che veniva utilizzata soltanto in Unione Sovietica, che è completamente diversa rispetto alle nostre, e peraltro una vicenda di mala gestione dell'impianto. Nel caso di Fukushima, invece, all'origine dell'incidente vi fu uno tsunami e un difetto di progettazione, perché lo tsunami travolse i generatori di riserva che erano troppo in basso. Questo tipo di lezione si impara, e se oggi si ripetesse, speriamo di no, a prescindere ovviamente, certo, un evento catastrofico di quel genere, non vi sarebbero conseguenze sugli impianti nucleari giapponesi.
2: Come si stabilirà dove realizzare gli impianti?
5: Non lo sappiamo ancora, perché dipende.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.
1: Napoli in farmacia. Che tal?

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincintra in dam, la damo fettai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda da la ricetta, per mangiare molfettese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo

Sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Bucla peste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar. Mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Italia-Belgio domani all'Olimpico via al Mancini bis. In studio Nicola Tedeschini. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto scuola, ha introdotto un tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Giorgia Meloni parla di strumenti di buon senso utili all'integrazione. Premier che in questi minuti è intervistata da Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo. In diretta da Palazzo Chigi c'è Carla Macrelino. Carla.
2: Sì, buon pomeriggio. Infatti la Premier sta ancora parlando alla sede del Tempo, intervistata appunto da Capezzone. Presidente del Consiglio è tornata in apertura sul decreto scuola approvato proprio pochi minuti prima al Consiglio dei Ministri. Si è detta fiera del provvedimento, evidenziando il coraggio di portarlo avanti nonostante le contestazioni della sinistra. Sentiamo un passaggio su questo.
3: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
2: La Premier ha poi rivendicato il lavoro del governo nella gestione dell'immigrazione. L'Italia, ha detto, non è più campo profughi d'Europa. Poi la Presidente del Consiglio ha rivendicato il taglio delle tasse, quanto è stato fatto per famiglie, imprese, anche quelle sulla proprietà, con un occhio di riguardo al ceto medio, ha detto. Ora sta proseguendo, in questo momento sta rispondendo ad una domanda, ha fatto un riferimento anche al bollo auto, si è detta fiera anche di quel provvedimento. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Grazie.
1: E ora sentiamo cosa prevede in dettaglio il decreto scuola appena approvato dal Consiglio dei Ministri.
4: Il nucleo più consistente riguarda il tetto del 30% per determinate categorie di studenti non italiani, accompagnato da deroghe e finanziamenti per potenziamento linguistico. Ad esso si aggiungono il divieto di volto coperto, con multe da 200 a 1000 euro, e un'ora facoltativa di latino alle medie dal 2027. Relativamente al tetto per studenti neo arrivati in Italia, il limite riguarda quelli privi di almeno 2 anni di scuola dell'infanzia per l'accesso alla prima e di almeno 3 anni di esito scolastico positivo per le secondarie. Un criterio linguistico, specifica il ministro Valditara.
5: Una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico e pertanto abbiamo disposto che con il coordinamento degli uffici scolastici provinciali il provveditore disporrà di indirizzarlo laddove superi il 30% a scuole di prossimità.
4: Nel caso di gravi difficoltà del minore deve essere supportato il nucleo familiare anche con corsi gratuiti, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Mauro Zanda, GR1.
1: Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato di un anno il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Soddisfatto il ministro dei trasporti Salvini, promessa mantenuta in Italia, dice, sono circa 4 milioni i proprietari di veicoli interessati da questa normativa.
6: Slitta di un anno al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. In Italia circolano circa 3 milioni e mezzo di veicoli con questo tipo di alimentazione, ma solamente nel bacino padano ne sono operativi oltre 1 milione e 200 mila. La proroga si è resa necessaria per evitare che da giovedì 1 ottobre ci sia il blocco della mobilità e delle attività produttive dell'area. Ma è un'esigenza ben precisa che va affrontata. La qualità dell'aria nel bacino padano registra livelli elevati di polveri sottili e biossido di azoto, risultando una delle zone più inquinate d'Europa. Lorenzo Opice, GR1.
1: Il confronto tra maggioranza e opposizioni si accende proprio sul decreto scuola.
7: Integrazione e libertà, due obiettivi per Fratelli d'Italia che nel decreto scuola corrono parallelamente. Da un lato l'inclusione dei ragazzi nel paese che li ha accolti, dall'altro evitare che una bambina sia obbligata ad avere il volto coperto. Giovanni Donzelli.
8: Dei ragazzi stranieri che non parlano italiano tutti insieme in una classe non impareranno mai l'italiano. Se invece li metti insieme ai ragazzi italiani si integrano e parlano italiano.
7: I giovani, spiega Forza Italia, devono rispettare la nostra cultura e i valori della Repubblica, mentre oggi, ricorda Matteo Salvini, ci sono classi con troppi bimbi che non parlano italiano. Ma dall'opposizione Elly Schlein cita gli stipendi da fame degli insegnanti, le scuole fatiscenti e parla di ennesima caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. In una scuola nessun bambino può essere essere considerato straniero, dice AWS Riccardo Maggi, più Europa.
9: Che cosa comporta il divieto di alcuni studenti di cittadinanza non italiana ad andare in una scuola vicino a casa e li sposterebbero costringendoli ad andare altrove?
7: La vera discriminazione tra bambini ricchi e poveri, obiettano i 5 Stelle, quanto al divieto di burka, l'emancipazione per il movimento si fa piuttosto con lavoro, cultura e diritti. Lucio Bondi, GR1.
1: Visita a Torino per il Presidente della Repubblica Mattarella. Nel pomeriggio si è recato all'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo per i 40 anni della Fondazione Allegragnelli per la ricerca sul cancro. In mattinata l'intervento in apertura del Salone del Gusto Terra Madre. Servono iniziative urgenti perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso, ha detto il Capo dello Stato. Le sue parole.
10: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immane risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
1: Fisco, sono 42 milioni i contribuenti italiani su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente le tasse sono poco più di 34 milioni. Lo rivela l'ultimo report di Itinerari Previdenziali basato sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Secondo l'analisi, nei primi tre scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro annui, rientra il 47% dei contribuenti che versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Coloro che dichiarano almeno 200.000 euro sono lo 0,3% e versano quasi il 10% del totale. Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, la pagina di esteri. A Washington, storico vertice tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping. Sul tavolo il futuro dei rapporti tra le due superpotenze e anche il nodo Taiwan. Secondo l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, Xi ha chiesto agli Stati Uniti di mantenere una posizione contraria all'indipendenza dell'isola. Il corrispondente.
11: La volontà di dialogo delle due prime potenze mondiali passa per il momento da un uso accorto di simboli e cerimoniale, ancora prima che dai risultati concreti di un vertice. Dopo l'accoglienza solenne di Trump in aeroporto per Xi Jinping, stamattina Xi è diventato il primo presidente cinese a compiere due visite di Stato alla Casa Bianca. Trump parla di grande e vera amicizia tra i due leader, annuncia per domani la visita agli archivi nazionali che conservano i documenti fondanti della democrazia liberale americana, rivendica i successi dei passati incontri per una relazione commerciale più equilibrata tra le due prime economie del pianeta. Invita a lavorare assieme su sicurezza, tecnologia e super intelligence, come Trump ribattezza intelligenza artificiale, che deve essere, dichiara, strumento di pace. Cina e Stati Uniti devono coesistere e cooperare, afferma Xi, ed evitare la trappola di Tucidide che nella storia ha condannato le grandi potenze al conflitto. Anche lui insiste sul rapporto personale creato con Trump e sull'intelligenza artificiale da sviluppare sotto il controllo umano, quindi l'appello a mantenere un filo diretto tra i due eserciti. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN, che Trump aveva messo al bando dalla residenza del presidente insieme ad altre due testate americane, è stata riammessa alla Casa Bianca poco fa. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: All'Assemblea Generale dell'ONU di New York, videomessaggio del leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, dopo che gli Stati Uniti non gli hanno concesso il visto. Tra poco è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'inviata a New York.
12: Nella terza giornata di lavori alle Nazioni Unite è il Medio Oriente ad essere protagonista. L'arrivo a New York del primo ministro israeliano ha fatto alzare il livello di guardia. Manifestanti pro e contro Israele sono già scesi in strada davanti al Palazzo di Vetro. Secondo il Wall Street Journal, Netanyahu ha cercato di avere un incontro con Donald Trump, ma è stato impossibile far coincidere le agende. Solo poche ore dunque negli Stati Uniti, per motivi di sicurezza, ripartirà subito dopo il discorso all'Assemblea Generale. Un discorso davanti alle delegazioni di tutto il mondo, cosa che invece non è stata concessa per il secondo anno consecutivo al presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, a cui la Casa Bianca ha negato il visto. Costretto a inviare un videomessaggio, lancia un appello a non permettere un'altra Nakba, l'esodo forzato dei palestinesi come quello del 48. Ricorda a tutti l'inarrestabile espansione degli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania come a Gerusalemme Est. Il nodo israelo-palestinese è anche al centro della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati, a cui partecipa anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: E proprio il ministro degli esteri italiani, dopo aver parlato con il il responsabile della difesa Crosetto, ha escluso un'allerta per possibili attacchi con droni russi contro l'Italia. La notizia era stata riportata dal quotidiano spagnolo El Mundo e riguardava anche Francia e Spagna. Crosetto invita a non gettare benzina sul fuoco, l'allarme dice non trova alcuna conferma. Anche fonti qualificate italiane escludono segnalazioni a livello di intelligence, diplomatico o militare. La cronaca è ancora mistero su chi abbia ferito a coltellate una ragazza nel centro storico di Salerno.
13: Ha tentato di difendersi a mani nude da un uomo armato di coltello, per questo ha perso molto sangue. La ventenne, originaria di Baronissi, in provincia di Salerno, è stata coltellata alle spalle ieri sera intorno alle 21.30 mentre era seduta su dei gradini nel centro storico del capoluogo. L'allarme è stato lanciato da un passante. Oggi è stata dimessa con una ferita di 7 centimetri alla nuca e un'altra alla mano sinistra, alzata presumibilmente per proteggersi. La ragazza ha raccontato di non conoscere la persona che l'ha coltellata con due fendenti e nemmeno il motivo. Oggi però ha riferito di aver visto l'aggressore, di conoscerlo di vista per averlo già notato in zona, ma di non sapere chi sia. L'uomo le ha dato anche dei pugni. Da quanto trapela da fonti sanitarie, alla ventenne è stato consigliato di rivolgersi a uno psicologo per lo stato di forte agitazione dopo lo shock subito. La polizia sta indagando per chiarire l'accaduto. Al vaglio degli investigatori le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. Claudio Vigolo, GR1.
1: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato e portato in carcere. Deve scontare un cumulo di pene per complessivi 5 anni e 9 mesi.
14: Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi è stato condannato e che ora lo hanno portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Su di lui pende poi un'altra condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio nato dal primo matrimonio del fondatore della Lega, dopo una breve esperienza politica come assistente di un eurodeputato, Riccardo Bossi si è dedicato ai rally. Negli ultimi anni il suo nome è comparso più volte nelle cronache giudiziarie, per uso personale di fondi della Lega, cene e beni di lusso non pagati, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza che avrebbe illecitamente percepito. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi le responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato, aggiungendo poi: abbiamo vissuto vite differenti e mai condiviso la quotidianità. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Un altro incidente mortale sul lavoro. A Padova, un operaio edile di 51 anni è caduto nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. A Roma, forse già domani, i primi indagati nell'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Andrea Moretti. L'operaio 22enne è precipitato all'interno del Colosseo. Vogliamo la verità, dicono i genitori.
15: Per 2 ore questa mattina i genitori di Andrea Moretti sono rimasti accanto alla salma del figlio all'obitorio della Sapienza, dove lunedì sarà svolta l'autopsia, in vista della quale già domani la procura iscriverà i primi nomi nel registro degli indagati, ordinata anche una consulenza tecnica sull'imbragatura del 22enne e sulla fune di sicurezza ritrovata integra ma non agganciata al moschettone che lo avrebbe salvato. I due colleghi che erano con lui non hanno assistito alla tragedia. Anche per questo gli inquirenti sperano che le telecamere abbiano ripreso qualcosa utile a ricostruire la dinamica, da chiarire se l'area fosse poco illuminata. Acquisiti anche i documenti relativi all'assegnazione dei lavori, Moretti lavorava in subappalto. Intanto l'anfiteatro resta chiuso almeno fino a sabato, lo ha deciso il ministro della cultura Giuli, che incontrerà i dipendenti prima della riapertura. Delusi tanti turisti.
16: The Colosseum is closed.
17: Sapevamo di questo incidente mortale, speriamo di poterci riorganizzare.
15: Ma come spiega questa guida, sono in tanti a non poter riprogrammare la visita.
18: E ora avevano soltanto quest'oggi, erano venuti appositamente da Boston, hanno capito comunque che la situazione è d'obbligo.
15: Simone Zazzera, GR1.
1: Al municipio di Montalcino il matrimonio del frontman dei Maneskin, Damiano Davide, e dell'attrice americana Dove Cameron. I due hanno scelto il comune toscano per sposarsi con rito civile. Ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Maria Cristina Cusumano.
19: Damiano David e Dove Cameron hanno detto sì, arrivano fino in piazza, qui dove ci troviamo, gli applausi della stanza del primo piano dove si stanno celebrando le nozze nel municipio di Montalcino. Ed è palpabile l'emozione tra gli invitati e tra i tanti fan presenti in piazza. Ora si attende che i novelli sposi escano e i fan sono già in delirio. L'ex frontman De Maneskin e l'attrice cantante americana sono entrati nello storico palazzo comunale circa 15 minuti fa insieme a bordo di un'auto d'epoca. Abito bianco con un foulard oro per lui, abito romantico di Valentino per lei e un mazzo di fiori bianchi in mano per una cerimonia all'insegna del Total White. Dopo il rito civile e una volta sposi, loro si sposteranno in un resort extra lusso a Castiglione del Bosco. Per adesso è tutto, dal Montalcino vi restituisco la linea.
1: Il cinema è arrivato in sala Una storia di Anna Foglietta al suo debutto alla regia.
20: Che Anna Foglietta ha scritto, prodotto, diretto, voluto fortemente. Una storia come tante. Una coppia che implode quando la figlia li lascia per studiare.
21: Questo è un film che apparentemente parla di una relazione, di una coppia, del sindrome del nido vuoto, ma in realtà dietro ci sono delle domande epocali che hanno una portata di natura politica. Almeno questo è stato il mio desiderio, ecco.
20: Alba Rohrwacher e Erika.
22: Cosa succede nelle relazioni quando tu ti abitui e quando quindi segui una routine amorevole, ma che diventa pur sempre una routine? Mi sembra un film che ci pone delle domande sulla nostra vita, sulle nostre relazioni. La storia è una storia molto lontana dalla mia storia, dalla mia vita, eppure da qualche parte certi meccanismi li ritrovo anche nella mia vita.
20: Accanto a lei Guido Caprino, amati dalla loro regista, attrice Anna Foglietta.
21: Sono una donna che ama il pubblico, io lotterò per portarlo in sala il più possibile, per seguirlo il più possibile, perché le persone possano innamorarsene.
20: Miriam Mauti, GR1.
1: Tre serate a Napoli per celebrare mezzo secolo di musica. Sal Da Vinci sarà all'Arena Flegrea il 25, 26 e 27 settembre con uno spettacolo dedicato alla sua carriera. L'appuntamento corona simbolicamente un anno di successi per l'artista, iniziato con il trionfo a Sanremo di Per Sempre Sì e culminato con il quinto posto all'Eurovision Song Contest. E partirà domani l'asta per l'abito tricolore indossato da Francesca Tocca durante l'esibizione del cantante a Vienna. Valore stimato 10.000 euro. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati ed Edmondo Cotta. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
23: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
24: Sono Gianmarco Tamberi.
25: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
24: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
25: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
23: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
26: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
27: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
28: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti,
29: tutti per Eurocash.
30: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
31: L'ultimo anno di scuola.
32: Ciao Fede.
31: Nessun copione. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: GR1 Sport.
6: Bentrovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Iniziamo dal calcio, vigilia di Italia-Belgio. Domani parte il Roberto Mancini bis. Tempo dunque anche di conferenza stampa e presentazione dell'esordio in Nations League. Linea allo Stadio Olimpico Francesco Repice.
7: Eh sì, anche per aspettare più che altro l'arrivo di Roberto Mancini in quello Stadio Olimpico di Roma e per aspettare la comitiva azzurra che è partita da Campo di Marte, quindi Coverciano, quindi Firenze alle 17:30 in arrivo appunto in questi minuti nella capitale, un primo pit stop in un albergo del centro e poi Roberto Mancini e Gigio Donnarumma parteciperanno e saranno anzi protagonisti della conferenza stampa di vigilia, la seconda vigilia in nazionale all'esordio per Roberto Mancini, perché è ovvio che tutti ricordano ciò che è stato il passato, compreso una vittoria nel 2021 della Coppa Europa per Nazioni. Insomma, c'è grande attesa anche per quello che riguarda la formazione che scenderà domani in campo contro il Belgio, possibili due attaccanti con Kin e con Pio Esposito e Zaniolo o a sinistra o a destra. Vedremo come schiererà Roberto Mancini questi giocatori se mai dovesse sceglierli come titolari dal primo minuto. Esordio a quanto pare per Alessandro Romano, vertice basso della linea mediana a tre del nostro commissario tecnico, per il resto Di Lorenzo, probabilmente Di Marco dalla parte opposta. Vedremo Mancini, Bastoni centralmente, tutti davanti a Gigio Donnarumma. Questa è solo un'ipotesi di formazione, tra poco ne sapremo sicuramente di più dalla bocca dello stesso CT. Per il momento dallo Stadio Olimpico di Roma è tutto, grazie alla collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro. La linea può tornare agli studi di Saxa Rubra.
6: Grazie a Francesco Repice. Passiamo al tennis. Billie Jean King Cup, avanzano le ragazze guidate da Tatiana Garbin. Cina, padrona di casa, eliminata pochi minuti fa dopo i due singolari con sconfitta di Elisabetta Goccioletto e vittoria di Jasmine Paolini. Decisivo il doppio Errani Paolini contro il duo Guo Jiang, prossima avversaria ora sarà la formazione Ucraina in semifinale sabato prossimo. Formula 1, si corre in Azerbaigian questo weekend, griffate Mercedes, le prime libere.
8: Comanda Russell Mercedes e in un certo senso ce lo si poteva aspettare. Primo perché nella FP1 il suo compagno di squadra, il leader del mondiale Antonelli, ha perso più di mezz'ora per un problema tecnico ed è comprensibilmente più indietro come feeling. Ma poi anche perché dopo l'1-2 micidiale di Kimi Monza Madrid, l'inglese sa che se non torna subito davanti il mondiale si avviera presto verso la chiusura. In quest'ottica il secondo posto del bolognese al termine di un giovedì per lui non del tutto lineare è un buon risultato con margini di miglioramento, anche se il distacco, mezzo secondo, è comunque importante. Alle spalle delle due Mercedes c'è Verstappen con la Red Bull a 8 decimi ma velocissimo sul passo gara e quindi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton a più di un secondo, quarta e quinta. Non bene il cavallino su una pista sì da motore, quel rettilineo di 2 km e oltre sembra invitare al ruggito delle Power Unit Mercedes, ma che comunque dovrebbe anche esaltare nel misto il telaio Ferrari. Invece le russe sono ancora indietro, davanti sì alle McLaren ma ben in ritardo. Serve un super lavoro nella notte per farsi trovare pronti in vista delle qualifiche. Manuel Codignoni, GR1.
6: Chiudiamo con la pallavolo dopo l'amarezza per il mancato oro delle donne in finale, ecco la dolorosa eliminazione degli azzurri di De Giorgi ai quarti per mano della Finlandia. Sul dopo europei azzurro l'opinione di un altro grande nome della generazione di fenomeni, Andrea Lucchetta.
9: Gli europei in casa, le attese, le pressioni, anche la consapevolezza di essere tra i favoriti, campioni del mondo, vice campioni continentali. Come si spiega il tracollo ai quarti contro la Finlandia? Il punto di vista di un grande ex azzurro, capitano dell'Italia dei fenomeni, Andrea Lucchetta.
10: Il tracollo dei ragazzi di Giannelli, di De Giorgi, passa attraverso una partita che dovevamo vincere, sembrava non facile sulla carta, ostica, però avevano tutte le caratteristiche per poterla dominare al meglio. Siamo stati noi deboli, tecnicamente tecnicamente, tatticamente hanno trovato le contromisure giuste.
9: Come si riparte dopo una delusione così, ancora lucchetta?
10: Ripartire da una buona coppia di centrali, ripartire nella stabilizzazione della parte di difesa, difesa e contrattacco. Una squadra campione del mondo deve costruire pianerottoli di stabilità. Noi invece siamo in una situazione di regressione a livello mondiale. La pallavolo maschile si è elevato talmente tanto che diventa realmente difficile non prevedere, ma soprattutto non sfruttare le opportunità che la squadra avversaria ti sta dando.
9: Torino, Manuela Collazzo, GR1.
6: È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
13: Sono Gianmarco Tamberi.
14: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
13: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
14: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
12: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
15: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
16: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
17: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
26: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
27: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
11: Viaggiare informati.
20: 19:29 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Traffico non particolarmente intenso sulle strade del nostro paese. Sulla 4, peraltro, ci sono code per 4 km per un incidente avvenuto tra la A21 e Brescia Est in direzione di Padova. Sulla Milano-Brescia, coda tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Ancora sulla tangenziale nord di Milano, code per 2 km per incidente tra Sesto San Giovanni e la statale 36. Coda tratti per 5 km tra Spotorno e Finale Ligure per lavori in corso sulla 10 e ancora sulla A14 coda tratti tra la 1 e Bologna San Lazzaro. Sulla 1 la Firenze-Roma code per lavori tra Orvieto e Attigliano. Nella capitale adesso sulla via Flaminia ci sono rallentamenti per traffico intenso sia in direzione del centro che di Castelnuovo di Porto. Ancora sulla tangenziale di Napoli abbiamo code tra Doganelle e Corso Malta. per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
21: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
22: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
23: Ho intenzione di venire nella tua scuola.
22: Non è la mia.
23: Quella che hai aperto per me.
21: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
24: Dai, proviamoci.
25: No, lascia stare.
24: Ehi, fidati di me.
25: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali. Tu sei carina.
24: Tu non lasciami andare, per favore.
25: No, non ti lascio.
24: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
21: Tutto l'amore che resta. Da martedì 21:30, Rai 1.
28: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
29: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
30: Il premier mette a punto in queste ore.
31: The president did what he always would.
32: The Afghan government says they're not surprised.
33: Zapping.
34: Le 19:32 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 24 settembre 2026. Vi do subito una breve ricognizione dei temi, degli argomenti che tratteremo questa sera e degli ospiti che saranno con noi in questa puntata. Il primo sarà Gilberto Pichetto Frattin, Forza Italia, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare, un testo che dà al governo il mandato di scrivere alcuni decreti attuativi che poi, come dire, segneranno le varie tappe sulla costruzione, l'esercizio degli impianti, la questione del combustibile, la sicurezza, l'istituzione degli organi di controllo. Ma una prima tappa, un primo passo è stato fatto per mettere in campo nel giro di qualche anno, lo sentiremo poi dalla voce del ministro, questa nuova generazione di centrali nucleari che dovrebbero mettere l'Italia in pista sul ritorno, sul rientro, sull'energia nucleare civile. Ne parleremo appunto col ministro Pichetto Frattin. Poi sarà con noi la senatrice Maria Domenica Castellone, Movimento 5 Stelle, la vicepresidente del Senato. Parleremo di molte cose, ovviamente anche della questione nucleare, ma anche di molte altre, e anche per cercare di capire, insomma, come il cosiddetto campo largo, quello che dovrebbe vedere tutti insieme le forze di opposizione, si sta formando o non si sta formando, perché su alcuni argomenti, come abbiamo visto anche con altri ospiti nei giorni scorsi, le distanze si radicalizzano invece di smussarsi, e quindi, insomma, all'osservatore è difficile capire come su alcuni argomenti, come il riarmo, gli aiuti all'Ucraina, nel campo largo si possa trovare a un compromesso, una posizione intermedia che accontenti tutti. Ne parleremo con Maria Domenica Castellone. Parleremo poi di PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come sapete è scaduto, è finito nel 2026, a giugno 2026, si stanno cominciando a fare un po' di conti. Quando si è visto che il rapporto deficit-PIL non scendeva sotto il 3%, perché il PIL italiano non cresce quanto ci si sarebbe aspettati, o comunque questo è uno dei motivi, molti hanno pensato, ma insomma, allora questo PNRR che cosa ha prodotto effettivamente sulla crescita dell'economia italiana, sulla crescita del PIL? Ci si aspettava all'inizio un 3-4% complessivo di impatto sulla crescita del PIL, c'è stato, non c'è stato, perché non c'è stato? Insomma, di questo parleremo con Stefano Firpo, direttore generale di Assonime, un'associazione fra le società italiane per azioni, che su questo ha preparato un rapporto e comunque studia l'argomento da molto tempo. Poi oggi sui giornali l'avrete visto, chi paga le tasse in Italia? Molti non le pagano, ci sono milioni e milioni che versano 0 euro all'IRPEF e poi ci sono alcuni milioni che si accollano sulle loro spalle la stragrande maggioranza del gettito fiscale, insomma, che tirano la carretta del paese quasi in solitaria. Grandi squilibri, grande evasione fiscale, ma anche grandi esenzioni fiscali promosse dal governo, che insomma su una gran parte, diciamo, del reddito complessivo non chiede tasse. Ne parliamo con Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, per il quale, che hanno fatto questo loro rapporto e sul quale ci raccontano cosa non funziona nel sistema fiscale italiano e se davvero può andare avanti così. E avremo poi con noi Gian Raffaele Percannella, c'è un allarme oggi sulla questione lanciata da un giornale spagnolo secondo il quale la Russia starebbe preparando un'operazione coperta, segreta, mandando container pieni di droni su navi portacontainer, le quali poi dal Mediterraneo e da remoto farebbero partire questi droni sulle principali città europee. Addirittura il giornale il giornale spagnolo ha una mappa in cui si vede che quasi tutta l'Italia potrebbe essere colpita dalla gettata di questi droni, ad eccezione forse di una porzione del nord-est, del Friuli, che si salverebbe da questa minaccia. Ma è davvero una minaccia? Fino a che punto? Il ministro della difesa Crosetto ha detto di non gettare benzina sul fuoco, che i riscontri non ci sono. Si legge sull'articolo che la CIA avrebbe fornito queste informazioni alle cancellerie europee, non si sa neppure bene se questo sia vero. Insomma, con Gian Raffaele Percannella cercheremo di capire come stanno le cose. Chiuderemo con Gianremo Armeni, un sociologo, uno scrittore, che ha appena portato in libreria un libro, Verità distorte, dietrologie e falsi misteri nella storia d'Italia. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi. Sentiamo il titolo del TG3 e poi cominciamo.
2: Varato il decreto scuola, 30% di stranieri in aula, 1000 euro di multa se i genitori non studiano italiano. Meloni contro le classi ghetto, opposizioni caccia le streghe sulla pelle dei piccoli. Storico incontro alla Casa Bianca, il presidente Xi Jinping accolto con tutti gli onori da Trump, che dice abbiamo fatto passi da gigante, il leader cinese da scontro perdiamo entrambi. Mosca preparerebbe attacchi con i droni verso Italia, Francia e Spagna, lo scrive Il Mondo citando la CIA. Crosetto, non buttare benzina sul fuoco, Bruxelles, notizia non sorprende. In carcere Riccardo Bossi, primo oggetto del Senatur per un cumulo di pene di quasi 6 anni per truffa, appropriazione indebita e per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza. Domani primi indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato mentre lavorava al Colosseo. Lunedì l'autopsia, errore umano, scarsa visibilità o sicurezza le ipotesi. Si chiama Silenzio, il nuovo singolo degli U2 che festeggia il 50° compleanno della band irlandese. Anticipa Carnaval de Lusso, 16° album in studio che esce il 13 novembre.
34: 19:38 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta. Quando salutiamo l'onorevole Gilberto Pichetto Fratin di Forza Italia, è il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ministro, buonasera, grazie per essere con noi.
3: Gli ascoltatori.
34: Grazie per essere tornato qui a Zapping. Insomma, la giornata è importante, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare e si apre quindi una nuova stagione per l'Italia, che potrà da qui a qualche anno e ad alcune condizioni inserire nel suo mix energetico anche l'energia prodotta dall'atomo. Ci può spiegare che cosa segna questa legge? Come cambiano le cose da adesso in poi? Che cosa ci possiamo aspettare?
3: Allora, innanzitutto grazie a come cambiano, è una presa di coscienza di un cambiamento a livello mondiale, anche tutti i paesi più industrializzati, più avanzati stanno muovendosi, e non solo, stanno muovendosi verso un nucleare che la ricerca e la sperimentazione portano a modelli di reattori più piccoli, sicurezze molto superiori. E quindi questo è un percorso abbastanza ormai diffuso. Quello che diventa automaticamente rilevante per noi è che ci siamo resi conto, con i prezzi, anche con i prezzi che abbiamo, dapprima anche con l'invasione russa dell'Ucraina e quindi la necessità di dover andarci a fornire da altre parti del gas, noi che abbiamo fatto una scelta quasi 40 anni fa di non produrre energia a fonte nucleare, siamo dipendenti dall'estero, siamo dipendenti dal gas e siamo dipendenti da un gas che è legato a fattori internazionali quali prima l'Ucraina, poi la guerra del Golfo, del quale si ne paghiamo le conseguenze come italiane, come imprese, come famiglie, certo. Perché quando mi si dice ma la Francia l'energia elettrica è metà del nostro prezzo, la Spagna è meno della metà, e la mia risposta è sistematicamente sì, però la Francia ha oltre il 60-70% di nucleare, e la Spagna ha una quota di nucleare rilevante e ha naturalmente tante rinnovabili. Risultato: la scelta italiana, che è quella indicata nel piano nazionale da me firmato nel 2023, dal governo praticamente licenziato nel 2023, è quello di una proiezione che negli anni andare avanti di una quota importantissima e molto superiore anche a quelle che sono state le previsioni del 23, lo dico già oggi, di rinnovabili, geotermico, idroelettrico, fotovoltaico, eolico, che però non hanno la caratteristica di essere programmabili, se vogliamo, tolto il geotermico.
34: Ma scusa, interrompo solo un momento, ma siamo, diciamo, in carreggiata con lo sviluppo delle rinnovabili o siamo un po' in ritardo rispetto alle previsioni?
3: No. Siamo in perfetta carreggiata, guardi, siamo a 40, siamo rispetto a quello che i target fissati, anche qualcosa in più rispetto ai target fissati. Al 31 dicembre eravamo sopra di 1,5 gigawatt, che è poco, dico io, ma è l'importo totale del 2021, 1,5 gigawatt, quindi è poco, per me è poco, e anzi mi permetto di dire oggi che con questo trend noi arriveremo a dare i pareri favorevoli per oltre 80 gigawatt, che è il famoso obiettivo 2030, ci arriviamo per fine legislatura, se la legislatura finisce fra un anno, come a settembre-ottobre 2027. Quindi su quello ci sono molti ostacoli.
34: No, gliel'ho chiesto perché da molti punti di vista, molti, diciamo, dall'opposizione, ma anche da analisti, osservatori che non sono convinti della strada del nucleare, si dice tutta questa enfasi sul rientro del nucleare rischia di distrarre attenzione e anche risorse dallo sviluppo invece delle rinnovabili, che cominciano a costare meno, che costeranno sempre meno.
3: Assolutamente.
34: Non è così.
3: Noi dobbiamo andare forte, più forte ancora su quelle che sono fotovoltaico, eolico, idroelettrico e geotermico. Dobbiamo andare più forte di prima. Perché? Perché il nucleare, dove possiamo stimare un 8 gigawatt, quindi un 10% di quella che sarà la domanda 2050, a partire, quindi un quantitativo del 10% della nostra energia dal 2040 e fino a un 20% al 2050, serve semmai a ridurre il termoelettrico, il gas. Perché il nucleare è anche una fonte di produrre energia senza emissioni. Perché se dobbiamo decarbonizzare, purtroppo gli effetti delle emissioni di carbone, che sono climatici anche, e quindi a fianco di questa azione del nucleare, c'è un'azione che è ambientale.
34: Un'altra cosa che volevo chiarire, mi scusi ministro se la interrompo, anche qui sento voci da chi è scettico rispetto a questa strada che il governo ha deciso di intraprendere, si dice ma la tecnologia che il governo pensa di ottenere, di mettere, di impiantare in Italia, questa storia degli small modular reactor e poi ancora gli advanced modular reactor, sono tecnologie del futuro che non sono ancora a disposizione, che non si sa se veramente poi partiranno nel modo giusto, e quindi è un modo per così guardare al futuro senza avere la concretezza e la possibilità di avere diciamo a portata di mano questo tipo di tecnologie.
3: È chiaro che nel momento in cui, in questo momento siamo nella fase delle regole, nel momento in cui il prossimo governo, perché la tempistica è questa, il prossimo governo, il successivo, dovranno fare la scelta, devono dare tutte queste garanzie e deve esserci lo strumento tecnologicamente in grado di rispondere. Ma io dico anche una cosa: oggi noi importiamo da Francia e da Slovenia energia da fonte nucleare. Io sono piemontese, la mia regione vive su elettroni che provengono prodotti dalle centrali nucleari, che sono quelle di prima e seconda generazione francesi. Se con gli strumenti che stiamo utilizzando in questo momento, lei ed io e gli ascoltatori sparsi per il nostro paese, e con i data center, con l'efficientamento dei fabbricati, con l'elettrificazione dell'industria, le stime ci dicono che dei 310 terawattora, miliardi di kilowattora che consumiamo oggi, al 2040 la domanda sarà almeno di 450. Se già oggi importiamo dall'estero 50 terawattora, come pensiamo di arrivare ad importarne altri 150? Perché possiamo crescere con le rinnovabili che vogliamo, ma non riusciamo a raggiungere, perché abbiamo anche un bel paese da tutelare noi.
34: Certo.
3: Noi non abbiamo l'Andalusia per tappezzarla di pannelli fotovoltaici.
34: Beh, insomma, anche l'Andalusia ha le sue bellezze da tutelare. Ma
3: non lo so, però la Spagna ha fatto una scelta e ha delle distese enormi tappezzate. Quindi,
34: senta,
3: non lo dico in senso negativo.
34: Certo. Un aspetto interessante, mi sembra che ci sia una prospettiva anche di collaborazione importante tra, diciamo, lo Stato e le imprese, tra lo Stato e i privati. Cioè, su questa prospettiva del nucleare, vedo che anche il mondo dell'imprenditoria è interessato a costruirsi magari proprio delle proprie centrali o delle piccole centrali per la propria produzione. È in questa direzione che si va?
3: Sì, infatti io devo dire la previsione che farò con i decreti attuativi, che proporrò naturalmente al Consiglio dei Ministri se me la prova, è proprio quella di essere molto flessibile. Può essere privato, e naturalmente con regole molto, molto chiare da parte dello Stato, può essere un pubblico privato, può essere pubblico, cioè non dobbiamo andare a precostituire oggi come sarà la prima parte del prossimo decennio. E devo dire che, non lo dico sinceramente, da me sono arrivati grandi gruppi da un lato e anche consorzi di imprese che hanno detto: noi siamo pronti a fare gli investimenti. È chiaro che è un problema di prezzo, poi chi pone il problema del costo dell'impianto? E il costo dell'impianto va calcolato rispetto agli ammortamenti e quanto verrà a costare il kilowattora in quel momento. Se ci sarà un'alternativa rispetto al prezzo finale o al costo dell'impianto, se c'è l'alternativa, si sceglie alternativa. Io con una battuta dico: se qualcuno mi invento una bicicletta con una cinematale sufficienza, sono io a saltare il fosso e dire: vado a fare il tipo per la parte opposta. Ma dobbiamo ragionare con la realtà dei numeri che va oltre le ideologie e oltre la semplice opinione. Questo è l'invito che ho fatto anche ai miei colleghi parlamentari ieri in Aula del Senato.
34: Senta, ma per farci capire agli ascoltatori, secondo lei quando più o meno lei, io, torneremo a casa, spingeremo l'interruttore e la luce che si accenderà sarà alimentata almeno in parte dall'energia nucleare?
3: Allora, per quanto riguarda il sottoscritto, spero di, non di avere energia nucleare prodotta dall'Italia e non più dalla Francia, direi 2034, non prima. Bisogna essere seri e gli scalini farli uno per uno e non cinque scalini per volta.
34: E un'altra cosa, un'altra critica che vedo muovere al governo, ha detto, ma insomma, c'è chi dice, insomma, siete al governo da 4 anni, perché ci è voluto tanto soltanto per stabilire le regole? E per tanti anni, per tutti questi anni, in ogni occasione pubblica, dal Presidente del Consiglio, lei spesso, sì, ministri, hanno detto dobbiamo andare per il nucleare, dobbiamo aprire centrali nucleari, e poi soltanto quasi alla fine del governo si è fatto questo primo passo.
3: Allora, alla fine no, perché manca un anno e io l'ho depositato un anno fa.
34: Un anno è ottimistico, alcuni dicono molti meno mesi.
3: Deciderà il Colle, deciderà il Presidente della Repubblica, poi lo scioglimento della Camera è una competenza del Presidente della Repubblica, una prerogativa. Io ho presentato un anno fa il disegno di legge, il mese di dicembre, gennaio, quindi di fatto a 2 anni dalla scadenza, se vogliamo. Ma io è stata una scelta precisa, perché vorrei ricordare che parlare di nucleare in modo pubblico nel 2022 inizio 2023 c'era ancora chi diceva parliamone piano, perché c'è stato il referendum, certo. E in quel momento io ho costituito con decreto la famosa piattaforma con i migliori cervelli nazionali, o meglio i rappresentanti come cervelli delle università italiane, degli enti che se ne occupano, si sono occupati di nucleare, Enea, dei grandi player, quindi nazionali, e il lavoro di costoro che hanno giurato il segreto di Stato, che ho fatto giurare il segreto di Stato, che quindi non potevano parlare esternamente, è durato 2 anni. Un anno e mezzo, e mi hanno prodotto, diciamo, è stato prodromico a produrre, a darmi il disegno di legge delega e aprire uno scenario che ha anche permesso un'altra cosa, di cominciare a sensibilizzare l'opinione pubblica, a far capire cos'è il nuovo nucleare, a far capire il perché questo paese ha l'esigenza di avere anche questa forma di produzione di energia programmabile, perché non possiamo solo pensare all'energia programmabile utilizzando il termoelettrico e quindi utilizzando il gas e con emissioni carboniche, poi dall'altra parte facciamo il corteo che non vogliamo emissioni carboniche.
34: In una battuta, Ministro, perché devo salutarla, lei ha detto che entro fine anno arriveranno i decreti attuativi che poi saranno le ruote su cui questa legge corre.
3: È un impegno mio.
34: Quindi ce la farà, entro fine anno avremo i decreti attuativi.
3: È un mio impegno.
34: Molto bene, Ministro.
3: Il mio impegno per il governo, a nome del governo, perché è un impegno del Presidente del Consiglio anche.
34: Certo. Grazie Gilberto Picchetto Fratin per essere stato a Zapping stasera. Buonasera e buon lavoro. 19:52 minuti, siamo con qualche minuto di ritardo all'appuntamento con la senatrice Maria Domenica Castellone, Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Senato. Buonasera, Presidente, bentornata a Zapping.
5: Buonasera a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
34: Allora, ci sono molti temi di cui vorrei parlare con lei, senatrice, però proprio per agganciarmi a quanto abbiamo sentito finora, vorrei una sua valutazione, un suo giudizio sulle cose che abbiamo detto con il ministro Picchetto Fratin e sul fatto che il Senato

0: statistica, quindi ecco, non l'ultimo arrivato o anche l'ultima senatrice, dice che il nucleare pulito intanto non esiste, che l'Italia per essere veramente indipendente dal punto di vista energetico deve puntare sulle rinnovabili,
1: Che
0: perché
1: poi anche le
0: l'attuale.
1: rinnovabili però pulitissime non sono, perché quando si tratta
0: No,
1: di smontare i
0: però qui
1: pannelli solari
0: parliamo.
1: o le pale eoliche, insomma, anche lì
0: Certo,
1: c'è
0: però
1: qualche
0: qui il
1: problema.
0: nucleare, però nucleare parliamo di scorie radioattive, quindi scorie che per diciamo decadere ci mettono decenni, e ricordiamo che in Italia non c'è ancora un deposito nazionale di scorie radioattive, quindi anche sul nucleare questo governo cosa sta facendo? Quello che fa in realtà su tutti i temi, solo propaganda, promesse che cercano di far capire ai cittadini che hanno la soluzione a un problema quando non è così. Oggi il governo parla di nucleare con la grande crisi energetica che abbiamo, con le bollette che sono raddoppiate, col gasolio che è arrivato quasi a 3 euro, per dire che avere l'energia nucleare, diciamo, in futuro ci permetterà di pagare meno le bollette. Quello che non dice è che il nucleare di cui parla, quindi quello di quarta generazione, non esiste. Gli small reactor di cui sentivo che parlava anche il ministro, in realtà non sono ancora commercializzati, e la stessa legge delega prevede che per il 2035 forse si vedranno i primi prototipi. Allora, in un momento di difficoltà del genere, è il caso di mettere in discussione, tra l'altro, una decisione che i cittadini hanno già preso, che è quella di dire no all'energia nucleare anche perché non abbiamo un deposito di scorie? È chiaro che noi siamo favorevoli alla ricerca, ma investire sulla ricerca è una cosa. Dire che dobbiamo tornare all'energia nucleare per contrastare la crisi energetica che c'è è una bugia, è solo propaganda e una presa in giro per i cittadini. Quindi noi siamo fortemente contrari rispetto a questo provvedimento e chiediamo invece interventi immediati per abbassare il costo delle bollette.
1: Senta, un'altra questione su cui volevo il suo parere, il parere del suo partito, il Movimento 5 Stelle, è quello della proposta, cioè del decreto che il governo ha varato in Consiglio dei Ministri, nella sua versione definitiva, sul tetto alla presenza di bambini, di ragazzi, di studenti non parlanti italiano, è meglio dire così che dire stranieri, mi pare di aver capito, è un tetto del 30%. Più o meno si è capito come il governo vuole muoversi, volevo la sua opinione.
0: Intanto è un tetto che già esiste perché c'è una circolare che prevede questo, quindi è un'altra cosa inutile, è un altro tema di propaganda che il governo usa in questo momento per non parlare di tutto il resto che non ha fatto sulla scuola, tra l'altro generando uno scontro istituzionale che non si era mai visto, con una Presidente del Consiglio che va contro anche quello che evidentemente auspicava il Presidente della Repubblica, anzi che va in diretta TV ad interpretare le parole del Presidente della Repubblica a suo piacimento, e io l'ho trovato di una scortesia istituzionale veramente fuori dal comune. È un tema che non esiste perché questo governo sta speculando sulla pelle dei bambini per inseguire a destra Vannacci. Purtroppo questo è il momento storico in cui ci troviamo, con un governo di destra che ha qualcuno che è ancora più a destra e quindi deve usare gli stessi temi di propaganda per un dibattito su cose che non esistono. In questo caso perché non esistono? Perché già c'è una circolare del 2010.
1: Però mai
0: Perché lo
1: applicata, mi pare di
0: stesso.
1: capire.
0: No, no, come applicata? Certo, applicata ovunque può essere applicata, viene applicata, tanto che sono lo 0,3% delle classi, quelle in cui si supera quel limite, e
1: Molti
0: sono
1: presidi
0: classi
1: mi hanno in
0: quelle.
1: realtà detto che nei loro istituti ci sono molte classi che superano il 30%, quindi.
0: Ma no, ma no, il dato dice lo 0,3% di tutte le classi, quindi già c'è una circolare che prevede quello. Lo stesso ministro Foti, oggi ministro, all'epoca capogruppo di Fratelli d'Italia, quando la Lega presentò questa proposta 3 anni fa, quindi parliamo con le parole del ministro Foti di Fratelli d'Italia, che oggi ha cambiato idea, diceva che era incostituzionale perché noi abbiamo l'articolo 34 che prevede che tutti abbiano diritto ad andare a scuola. Il governo parla di questo e cerca di mettere i bambini l'uno contro l'altro, tra l'altro anche qui raccontando cose inesistenti, come se avessimo le classi in base dai bambini col burka. Io credo che nemmeno a Kabul ci sono i bambini col burka, visto che il burka lo mettono le ragazze, insomma, in fase di adolescenza, quindi non lo indossano le bambine, per non parlare di tutto il resto. Quali sono i problemi della scuola? Il caro libri, le famiglie quest'anno hanno pagato dai 7 agli 800 euro in
1: Però
0: più.
1: mi scusi, senatrice,
0: L'edilizia
1: mi faccia fare
0: scolastica.
1: disattivazione.
0: A pezzi, il precariato dei docenti, sì. Il tempo pieno che manca.

0: al sud non c'è il tempo pieno, non ci sono le mense, non ci sono le palestre, ma di cosa parliamo? Dei bambini col burka. Questo è il governo che ci ritroviamo, fare, un governo di incapace e di propaganda.
1: Mi faccio fare un'osservazione, però lei ha ragione su tanti punti, però diciamo il governo parla di stranieri nelle classi scolastiche, di immigrazione, parla del bollo auto da ridurre, parla di energia nucleare, quindi in prospettiva la riduzione del costo dell'energia. L'opposizione, il campo largo di che parla? Parla da mesi e mesi di primarie. Ecco,
0: no,
1: diciamo,
0: il campo largo
1: parla di questo. Io sui giornali leggo soprattutto questo: primarie sì, primarie no, primarie sì, primarie no. Di questo si parla. Si parla di riarmo sì, riarmo no, aiuto agli ucraini sì, aiuto
0: agli ucraini.
1: Oddio, che succede? Sta cadendo la linea.
0: No, che non è solo quello. Mi sente?
1: Sì, la sento.
0: Pronto?
1: Ecco.
0: Ho detto, in Parlamento non si parla né di primarie, né di riarmo sì, riarmo no, si parla. Il campo largo prova a parlare di salario minimo, tutela del lavoro e sicurezza sul lavoro. Un'emergenza, abbiamo 3 morti al giorno sul lavoro, abbiamo i salari che sono più bassi rispetto al 2021 e un potere d'acquisto sempre più basso. Si parla di sanità, noi chiediamo che vengano investite risorse sulla sanità, mentre questo governo da questa settimana ha fatto sì che aumentassero i ticket sanitari. Il governo parla di giovani in modo concreto. Il campo largo parla di giovani in modo concreto, provando a costruire un ponte verso il futuro. Cioè noi nella nostra, tra l'altro, noi veniamo fuori da 1 o 2 giorni che è stata la chiusura di un percorso meraviglioso che abbiamo fatto con i cittadini, coinvolgendo 17.000 cittadini in 100 punti di ascolto per scrivere insieme a loro il programma che porteremo alle prossime al tavolo della coalizione progressista. E uno dei punti principali è stato proprio quello di costruire un ponte verso il futuro, per costruire un futuro per i nostri giovani, utilizzando anche lo sperpero di risorse che sta facendo questo
1: governo.
0: Con
1: un'obiezione.
0: Chiudo solo con questo. Togliamo i 13 miliardi del ponte sullo stretto e mettiamoli tutti su scuola, università, istruzione.
1: Ovviamente era un'esagerazione dire che parlate solo di primarie, però diciamo poi nella percezione di chi legge i giornali, di chi ascolta i telegiornali, i talk show, quando si parla di campo largo si parla di primarie, di disaccordi. Però c'è un tema: le primarie o qualsiasi altra cosa servono ad uno scopo, a fare sì che soprattutto 5 Stelle e Partito Democratico trovino un punto d'accordo per poi riuscire a vincere le elezioni, andare al governo e fare tutte le bellissime cose che lei ha detto. Mi permetto un'obiezione: ad oggi io non riesco veramente a capire, con tutta la fantasia politica che riesco a darmi, come su spese per il riarmo, aiuti all'Ucraina, dove voi dite no assolutamente e il PD invece dice sì, su questo insistiamo, come su questo si possa trovare un compromesso, come quindi gli elettori possano credere che effettivamente riuscirete a fare una coalizione. Questo
0: allora, intanto anche questa non è una narrazione corretta, perché al no al 5% in armamenti a cui ci ha condannato Giorgia Meloni sottoscrivendo l'impegno NATO, e questo comporterà fino al 2035 500 miliardi in più spesi in armi.
1: Anche Conte aveva firmato gli accordi con la NATO.
0: No, proprio assolutamente no. Progressivamente in 10 anni si doveva arrivare al 2%. Qui siamo arrivati al 3% e c'è l'impegno per arrivare al 5%, quindi parliamo di tutt'altro. Il PD, il Movimento 5 Stelle, AVS sono contro il 5% delle armi, sono contro i riarmi gli UDI 800 miliardi, quindi contro l'economia di guerra, sono tutte e tre a favore di una conferenza di pace in Ucraina, di un inviato europeo per la pace in Ucraina, del riconoscimento dello Stato di Palestina, quindi sono abbiamo in comune tutti i punti anche in politica estera. L'unica cosa che ci distingue è continuare o non continuare ad inviare le armi in Ucraina.
1: Disarmo vi tengono lontani, questo
0: è stato... Non è vero, no, anche siamo d'accordo sia sul no al 5% della NATO, sia al no piano di riarmi EU, ma sì difesa comune europea, questi sono punti in comune. L'unica cosa che ci distingue è continuare o non continuare ad inviare armi all'Ucraina. Noi diciamo che per il bene dell'Ucraina, Quindi anche chi dice vogliono abbandonare l'Ucraina, noi diciamo che per il bene dell'Ucraina, dopo quasi 5 anni di guerra e dopo il fallimento evidente della politica bellicista che è stata finora seguita di inviare solo armi senza far partire alcun processo diplomatico o processo di pace, non c'è stata una conferenza di pace, addirittura l'Europa non è riuscita ad individuare un mediatore di pace, una persona che provasse
1: Putin voleva Schroeder, quindi pensi un po'.
0: Siamo nelle mani di Donald Trump, ho detto tutto, sì, no? Il sì. Guerrafondaio peggiore di sempre, colui che dice di aver messo fine a 8 guerre e invece ne ha fatte partire da solo almeno 3 di guerre, diciamo, illegali che sono nate sotto la sua presidenza. Quindi noi vorremmo uno sforzo dell'Europa e all'interno dell'Europa, soprattutto dell'Italia, per avviare un percorso di pace che finora non c'è stato. Vabbè. E sono convinta che troveremo la sintesi anche su quest'unico punto che ci divide, così come abbiamo fatto.
1: Io ho visto dichiarazioni di Conte, dichiarazioni per esempio di Guerini o di altri, che sulla spesa per il riarmo, cioè sulla spesa per la difesa e la sicurezza, invece esponevano punti di vista molto diversi. Ma sicuramente troverete un punto d'accordo prima.
0: Schlein ha sempre detto no al 5% e no al riarmi EU, ma sì alla difesa comune europea. Io credo che
1: ma la difesa comune europea si fa comprando armi.
0: Non si fa con no, assolutamente no, anzi. Si fa mettendo in comune gli investimenti che si fanno, perché se tu dai 800 miliardi e dici ai singoli stati ognuno può spendere quanto vuole e la Germania spende da sola centinaia di miliardi perché ha una capacità fiscale maggiore, poi come si fa a mettere in comune quello che si ha? Invece il punto di costruzione della difesa comune europea è proprio condividere ciò che si ha, le infrastrutture, sì, e provare veramente a far dialogare i sistemi di difesa dei vari paesi prima di permettere a ogni Stato di armarsi fino ai denti. Quella è un'economia di guerra che porta solo altre guerre e l'abbiamo visto in questi anni cosa è successo. Stiamo andando dritti verso la terza guerra mondiale.

0: Bini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Ah, no, 2.500-2.600 euro al mese, basta che fa 60 chilometri, va a Lugano e gli danno 8.000 franchi, capisce che è inutile che ci strappiamo le vesti perché i nostri giovani vanno. E ci sono delle condizioni sia di lavoro sia di retribuzione che sono tutt'altre.
3: Ma quindi... in generale mi dico una cosa, perché su questo vedo un dibattito, maggioranza e opposizione non sono mai d'accordo. In Italia in questi ultimi anni la pressione fiscale è aumentata, è diminuita, è rimasta stabile. Come stanno le cose?
2: Allora, la pressione fiscale si aggira sui decimali, una volta arriva al 42,6, 42,7, 42,9, 40... quindi è rimasta stabile. Il problema è che chi la paga sono sempre meno, quindi se andiamo a vedere 20 anni fa, quel meno di 19% che paga il 65% era molto più alto. Certo. Solo che continuiamo con le agevolazioni, ma le agevolazioni sono, come dire, date in funzione dell'ISEE, quindi di fatto uno meno dichiara e più soldi ha. Se tu dichiari poco, hai 200 euro al mese per ogni figlio, hai il contributo di 3.500 euro per l'affitto, hai il contributo per l'asilo nido di 3.500 euro, quindi sommare tutti questi contributi non è che una persona diventa miliardaria, ma si porta a casa in un anno magari 10-11 mila euro. Quindi che senso ha andare a lavorare se ti danno già 11 mila euro? E tant'è che il tasso di occupazione femminile è il più basso di tutti i paesi OCSE, ma ci mancano praticamente 8 punti, quindi ci mancano milioni di lavoratrici per arrivare alla media, e anche il nostro tasso è l'ultimo, cioè noi siamo gli ultimi nella graduatoria Eurostat e OCSE per occupazione. Abbiamo 37 milioni di italiani in età da lavoro, ne lavora 24 milioni, e continuiamo a dire che ci vogliono gli immigrati. E questi 13 milioni che fanno e i 2 milioni di NEET, giovani che non studiano e non lavorano fino ai 22 anni, noi abbiamo un record, siamo primi in classifica assieme alla Bulgaria. Questi però vivono. E di che cosa vivono? È lo Stato che continua a fare promesse e distribuisce questi quattrini. Quindi, ricapitolando, c'è tanta evasione fiscale, ma c'è anche un mancato pagamento delle imposte che è incentivato dallo Stato con l'ISEE meno dichiari e più
3: incassi. Grazie professor Brambilla, grazie per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro.
2: Molte, buonasera.
3: Sono le 20:34 minuti, abbiamo appena salutato Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi Ricerche Itinerari Previdenziali, che oggi ha rilasciato il suo osservatorio appunto sul fisco e sulle contribuenti italiani. Andiamo avanti con la nostra puntata, salutiamo Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico e militare, ormai lo conoscete, lo chiamiamo quando c'è qualcosa da chiarire sul piano, diciamo, militare e geopolitico. Buonasera Percannella, bentornato a Zapping.
4: Buonasera e grazie per l'invito.
3: Allora, oggi un brivido è passato attraverso l'Europa mediterranea soprattutto, i nostri ascoltatori lo sapranno perché i telegiornali lo hanno detto, i giornali lo hanno messo in prima pagina, insomma si è diffusa l'informazione partita da un giornale spagnolo, El Mundo, secondo la quale dall'America era arrivato un allarme che riguardava il fatto che la Russia si preparava a lanciare dei droni, in questo caso dei droni del tipo Gerbera, direttamente da navi che avrebbero stanziato nel Mediterraneo e da cui poi da remoto, partendo da container portati appunto da queste navi, avrebbero potuto colpire gran parte dell'Europa. Tra l'altro vedo che Il Mondo aveva anche una sua piantina geografica in cui per esempio si vede che l'Italia è tutta nel raggio di questi droni, tranne forse un pezzettino di Friuli Venezia Giulia. E possiamo capire di che si tratta, i droni, la minaccia, la CIA che ci informa, e poi il ministro Crosetto che invece dice attenzione, non c'è nessuna controprova, non buttiamo benzina sul fuoco.
4: Guardi, voglio ragionare il fatto della diffusione di cui ha parlato lei è un giornalista quindi lo sa meglio di me. Certe notizie dovrebbero avere conferma da più fonti. In realtà questa ha avuto una diffusione quasi esclusivamente italiana, spagnola, né in Francia né le grandi agenzie ne hanno parlato, quindi rimane una notizia che si è rimbalzata da una parte all'altra senza nessuna conferma terza. Detto questo, quello che si cerca, che viene ipotizzato, è che ci siano queste navi portacontainer nel Mediterraneo, non si sa perché nella cartina pubblicata dal giornale non stanno nel mare Adriatico, è per questo che si salvano quelle del Friuli Venezia Giulia, che dovrebbero imbarcare dei container, diciamo, con questi gerbera a bordo, l'ho detto alla russa, mi scusi, questi gerbera a bordo, che poi verrebbero poi lanciati con delle rampe. Adesso ci sono due problemi, come e perché, no? Come, diciamo, lanciare un drone da una nave, non è che poi la nave si dissolve, scompare, può essere rintracciata, può essere abbordata, l'equipaggio interrogato, ricostruito l'armatore, cioè, quindi poi alla fine ci sarebbe un filo logistico che collocherebbe la nave all'interno di un piano. E perché proprio in
3: quindi
4: questo
3: la Russia
4: momento
3: rinuncerebbe a quella plausible deniability, a quella capacità di negare l'evidenza che fino adesso ha coperto le sue azioni ibride in Europa, in quel caso?
4: Sì, diciamo che ci sono dei precedenti, sono già state intercettate delle situazioni, per esempio i nostri fucilieri di marina hanno fermato una nave che non aveva obbedito e si è risultato ai comandi ed è risultata una nave della flotta ombra russa, una petroliera. Quindi utilizzare una nave per fare un'operazione di questo tipo, poi una nave commerciale, manco una nave militare, è un po' darsi la zappa sui piedi. Quindi mi sembra, se qua tutto è possibile, per l'amor di Dio, però mi sembra una cosa inverosimile. Ecco. Poi perché in questo momento, quando loro in realtà la loro operazione più vasta la stanno facendo nelle urne dei vari paesi europei, man mano che ci sono delle elezioni. Germania è già successo, Italia sta per succedere, Francia sta per succedere, quindi sarebbe un po' come contraddire una politica di persuasione che loro stanno facendo su un altro tipo di livello. Quindi mi sembra, la somma delle due cose mi sembra un po' strana, ecco, per rispondere alla sua domanda.
3: Ma per capire meglio come avrebbero dovuto agire, che cosa sono questi droni, come sarebbe, per esempio, io ricordo che per esempio gli ucraini mandarono dei camion con sopra dei container, sì, ma che arrivarono nel territorio russo e da lì questi droni partirono colpendo molti bersagli. Era però un po' la stessa idea.
4: Sì, però usiamo la parola drone per due oggetti completamente diversi. Quelli che hanno usato gli ucraini nell'operazione web erano dei droni, per così dire, commerciali, teoricamente, che si sono librati e poi sono stati comandati via first person view, cioè attraverso dei telecomandi, quindi praticamente ovviamente non avevano l'autonomia sufficiente per poter raggiungere i loro obiettivi, sono stati portati più o meno in zona con i camion e dai camion poi sono stati pilotati sugli obiettivi. Un oggetto piccolo che porta un carico pagante molto piccolo che va su obiettivi precisi. È la stessa cosa che hanno fatto all'Ipsia con un altro drone, no? Quindi sono cose che si possono fare all'aeroporto di Lipsia, sono cose che si possono
3: che
4: fare.
3: I tedeschi hanno detto abbiamo le prove che sono russi e i russi hanno smentito, sì, dicendo questa è la solita isteria occidentale che ci dà delle colpe che non abbiamo, insomma.
4: Sì, però i tedeschi l'hanno motivato, hanno avuto tutta una serie di tracce, anzi poi da questo punto di vista hanno fatto anche un sacrificio. Nel momento nel quale tu dimostri che un intervento è stato fatto da specificatamente un mandante, metti anche in mostra i tuoi strumenti di intelligence che hanno, ti hanno permesso di capirlo e quindi non li puoi usare più dopo. Quindi delle volte per questo motivo c'è anche una ritrosia a dare un'attribuzione, certo, totale e corretta, perché sennò gli altri capiscono come tu hai fatto a capirlo,
3: certo,
4: okay? Invece il Gerbera è un dronone di 2 metri di lunghezza e 2,5 metri di apertura alare, pesa 18 kg, non è una fatto di compensato e di polistirolo, è un drone da saturazione, soprattutto è uno di quelli che mandano insieme ai droni seri per confondere la contraerea ucraina, lo utilizzano pure per attacco e
3: può
4: per
3: portare esplosivo, però non è che viaggia,
4: sì 5-6 kg di esplosivo che comunque creano un danno consistente, tant'è vero che è stato usato anche contro stabili in,
3: cioè, sì, ne basta uno forse per chiudere un aeroporto per un paio di giorni probabilmente.
4: Sì, ma a questo punto perché non comprare un drone su Amazon, metterci 2 kg di esplosivo e farlo esplodere nell'aeroporto? Perché spostare una nave, correre il rischio che venga abbordata e indagato e poi i marinai, insomma. È una catena logistica molto più complessa. L'Occidente è pieno di persone che vengono reclutate su Instagram per fare cose, questa è una cosa nota, credo che lei lo saprà, sono gente, fra virgolette, usa e getta, che fanno queste operazioni per poche centinaia di dollari, per poche bitcoin, cose di questo tipo. Mi sembra, ecco, un'architettura troppo complessa. Nella realtà le cose succedono in maniera più semplice, più diretta.
3: Certo.
4: E quindi...
3: Però a voler fare l'avvocato del diavolo, Cannella, uno potrebbe dire, vabbè, la nave parte con questo container pieno di droni, ne fa partire alcuni, poi le nostre navi, le navi della NATO, le navi italiane, intercettano la nave, la fermano, esplorano e l'equipaggio dice, ma noi non sappiamo niente, abbiamo caricato un container al porto di San Pietroburgo, l'abbiamo messo qui, chi si aspettava che ci fossero dei droni? Quindi rimarrebbe forse la possibilità di negare fino all'ultimo che c'è questo intervento russo, cioè, non è così, forse mi sbaglio, ma non è così detto che una volta fermata la nave si riesca a capire da dove partono i droni.
4: Vabbè, allora la cosa, forse lei, questi droni hanno bisogno di una rampa di lancio, quindi il container deve essere aperto, la rampa di lancio deve essere portata all'esterno.
3: Quindi lei dice ci devono essere degli agenti russi sulla nave, non può.
4: Cioè, ci deve essere del personale che opera, se non è mica, cioè non hanno tutta questa automazione da remoto che si aprono questi container. Insomma, stiamo parlando della Russia, non stiamo parlando.
3: Vedendo un film, diciamo, di questi.
4: Esatto. Cioè, io inviterei in queste situazioni a cercare di vedere la guerra e comunque la vita in generale si muove per linee più semplici, cioè queste sono più architetture da film che architetture da realtà, nella mia visione.
3: Quindi, ecco, in definitiva lei dice che questo allarme che ha circolato sui giornali, nelle cancellerie di alcuni paesi europei, è stato un allarme esagerato, non dobbiamo preoccuparci.
4: Ripeto, non è circolato, c'è un'unica fonte lituana che ha riferito a Questo è il Mondo. Mi sembra più inserito in un'ottica di disinformazione, cioè non mi sembra che quando si è diffusa questa notizia si sia sollevato il popolo per fare la guerra contro la Russia, penso che invece la gente abbia avuto paura e la tentazione sia sempre quella di dire facciamoci i fatti nostri.
3: Ma quindi si può anche dire che probabilmente, anche se è disinformazione, anche se non è una notizia vera, la Russia può avere comunque interesse a diffonderla e a farsi percepire come una continua minaccia.
4: Stanno facendo questo da 4 anni, esatto. Quindi non sarebbe una novità. Cioè, non dico che sia così, però dico che non mi stupirei. Cioè, adesso sicuramente a Mosca non sono preoccupati per questa storia. No, alla fine chi ci ha guadagnato? Non ci abbiamo certo guadagnato noi.
3: Certo. Grazie.
4: Mi spiace. Prego, mi scusi.
3: No, volevo solo salutare che abbiamo finito il nostro tempo. Grazie ancora.
4: Prego, per l'amor di Dio.
3: Gian Raffaele Percanello. Buonasera. 20:44 minuti, titoli del TG2.
5: Il decreto scuola, tetto di stranieri del 30% nelle prime, corsi di italiano per i genitori, se rifiutano sanzioni fino a 1000 euro, no al burka in classe, auto, le diesel Euro 5 potranno circolare. La Premier Meloni, fiera del decreto, misure contro classi ghetto, sulle tasse continueremo a tagliarle, un occhio di riguardo al ceto medio, legge elettorale finita, dice la stagione dei governi di palazzo. Il decreto scuola accende dibattito tra i partiti, la maggioranza rivendica, scelta verso l'integrazione, le opposizioni denunciano, rincorsa alla peggiore destra italiana ed europea. Il leader cinese alla Casa Bianca, accolto da Trump, dazi, intelligenza artificiale, crisi internazionali, temi. All'ONU confronto a distanza Netanyahu e Abu Mazen, il ministro Tajani torna sul principio due popoli, due stati. Presto i primi indagati nell'inchiesta sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio deceduto in un incidente sul lavoro nel Colosseo. Lunedì l'autopsia, il monumento chiuso fino a sabato. La settimana della moda a Milano, con le collezioni per la primavera, per la prossima estate, che disegnano una donna decisa e sensuale, sfila anche la modella Laila Hasanovic, fidanzata di Yannick Sinner. In occasione dei loro 50 anni gli U2 tornano con un nuovo singolo, Silenzio, e annunciano il nuovo album, Carnaval de Luz, in uscita il prossimo 13 novembre.
3: 20:46 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, chiudiamo questa puntata con un libro, Verità distorte, a cura di Gianremo Armeni, dietrologie e falsi misteri nella storia d'Italia. Armeni, l'autore Gianremo Armeni, è con noi, è un sociologo, uno scrittore, ha scritto vari volumi su mafia, terrorismo e ha curato appunto il libro che abbiamo davanti. Buonasera Armeni, benvenuto a Zapping.
6: Buonasera e grazie all'invito.
3: Non la sento benissimo, forse dovrebbe avvicinare la voce al microfono.
7: Buonasera, mi sente?
3: Sì, adesso molto meglio, grazie.
7: Grazie per l'invito.
3: Allora, il libro è pieno di storie, di spunti, di retroscena, di appunto di falsi misteri e di dietrologia. È un po' un vizio italiano, no? Io ho sempre pensato che gli italiani guardano dal buco della serratura anche quando la porta è spalancata, è proprio una specie di gusto estetico che gli italiani hanno, e lei in questo libro lo racconta. Non abbiamo ovviamente il tempo di attraversarle tutte le storie che lei racconta, però mi volevo concentrare su una, il caso Moro, che è diventato una specie di magnete negli anni di storie alternative, di dietrologie, di complotti. Come mai secondo lei è successo questo? Lei ne racconta tanti, ma in generale perché il caso Moro è diventato quasi l'epitome di queste verità distorte?
7: Ma come ha detto giustamente lei, il caso Moro, come l'ho chiamato sempre io, è la più grande industria del pettegolezzo. Cioè, ormai nel caso Moro noi troviamo tutto ciò che va dal concetto di trilogia, di post-verità, di complottismo, di pettegolezzi, di falsi misteri. Cioè, nel caso Moro c'è tutto, perché evidentemente è il caso. Beh, innanzitutto credo che sia, senza timore di smentita, il caso di cronaca sicuramente più importante che si è verificato in Italia, anche il modo in cui si è verificato, anche il contesto storico-sociale in cui è avvenuto, ed è stato quello modellato più di tutti secondo i canoni narrativi del genere poliziesco di spionaggio, che probabilmente è proprio questo uno degli ingredienti che fa che dà successo a tutto ciò che è stato costruito intorno al caso Moro, e che a distanza di mezzo secolo ancora continuano a avere storie, false rivelazioni, scoop clamorosi.
3: Io mi sono appuntato almeno quattro importanti, diciamo, retroscena o complotti che avrebbero attraversato il caso Moro: la scorta richiesta e mai concessa, no? Il capo scorta non messo in condizioni di difendersi, una misteriosa macchina bianca che seguiva il convoglio del presidente Moro senza che nessuno intervenisse. Poi la famosa pista atlantica, un incontro tra Moro e Kissinger che finì, si dice, a male parole, con Moro che si sentì male, e lì forse la minaccia: se fai il governo con i comunisti poi te ne pentirai. E poi ancora gli anagrammi nascosti, segreti, nelle lettere di Moro che non si sono voluti, o non si sono saputi, o non si sono voluti interpretare. E infine addirittura il quinto uomo presente a Via Fani, il super killer. Ecco, c'è una messe di storie ombrose dietro la vicenda Moro, no? Magari ce ne ricordi.
7: Sì, è come lei avrà avuto modo di verificare nel libro, la documentazione che noi abbiamo a disposizione in realtà confuta tutti questi misteri, no? Cioè, nel senso che noi abbiamo scoperto che si tratta di falsi misteri. Gliene faccio uno: lei ha citato la pista atlantica, al famoso incontro tra Moro e Kissinger, quando invece fu proprio la moglie di Moro a dire che non ricordava né il nome né il luogo in cui erano avvenute quelle minacce di cui l'onorevole Moro le parlò. E lei avrà avuto modo anche di vedere che è riportato nel volume la testimonianza di una delle interpreti dell'onorevole Moro, interpreti, sì, in lingua inglese, la quale assolutamente nega che ci siano state queste minacce, anzi a lei addirittura dice che si incontrarono soltanto in modo fugace e che non ci fu proprio il tempo di fare discorsi seri in quel tipo di occasione lì. Questo è per dirne uno. Poi lei ha citato quello degli anagrammi, sul quale
3: sì, anche quello è molto interessante. Cioè, Moro in alcune frasi avrebbe nascosto l'indirizzo in cui era detenuto, no?
7: Sì, ma anche lì è un falso anagramma, perché, come si può ben vedere, anche contestato da matematici di fama nazionale, di autentica fama, insomma, non è un anagramma, è un falso anagramma, perché comunque non inserisce, Moro non avrebbe inserito nell'anagramma tutto ciò che avrebbe potuto dire per fare in modo che si individuasse senza se e senza ma quella prigione. E comunque c'è anche, come lei ha avuto modo di leggere, c'è anche il fatto che le possibilità erano tantissime di far coincidere quello che vuoi far coincidere poi a posteriori, no?
3: Quello che cerchi quando, poi lo trovi, soprattutto quando le parole cerchi, sono tante.
7: Quello che cerchi lo trovi soprattutto quando sono tante, perché le combinazioni aumentano in modo esponenziale.
3: Però anche lì, no, si dissemina nel dubbio che qualcuno questi anagrammi li avesse letti e capiti, ma se li fosse tenuti per sé.
7: Ecco, perché poi alla fine tutto lì deve andare a finire, cioè lei ha centrato proprio l'obiettivo del complottismo e della dietrologia, è che dobbiamo comunque individuare un colpevole, spesso è quello della pista atlantica. Tante volte neanche tra di loro si mettono d'accordo, perché se io andassi ad elencare tutto ciò che ho letto in questi 25 anni, passiamo dal coinvolgimento del KGB a quello della Stasi, a quello del SISMI, a quello di Polizia e Carabinieri,
3: così la CIA, abbiamo visto la CIA.
7: La CIA, Gladio, quindi c'è quello che nelle scienze sociali viene
3: la
7: chiamato.
3: La P2, no?
7: La P2, tutto, ci hanno messo tutto.
3: C'era un quinto uomo della P2 a Via Fani, si
7: c'era
3: dice.
7: C'era,
3: no?
7: Un quinto uomo della P2, c'è anche addirittura chi sostiene che non c'era addirittura l'onorevole Moro, ma al suo posto ci fosse un sosia. Quindi veramente il caso Moro, come lo chiamo io, è l'industria del pettegolezzo per eccellenza.
3: È quello che raccoglie più attenzione, perché poi anche il dibattito pubblico italiano è pieno di questo, anche molti politici, molti, non so, coloro che operano sui social, i cosiddetti influencer, tendono sempre a dire che c'è qualche mistero dietro le notizie che ci arrivano, che ci sono cose che non ce le dicono, che c'è sempre qualcosa di trattenuto, di nascosto, e sono più inclini, diciamo, a disseminare dubbi e misteri che non a parlare alla gente, insomma all'opinione pubblica, chiarendo le cose. È un po' un vizio italiano questo, secondo lei?
7: Ma se sia o meno un vizio italiano, questo non lo so. Io ho sentito dire da alcuni colleghi che negli Stati Uniti d'America, insomma, è molto diffusa questa tendenza. Quindi non credo, sincera, credo che lo sia per quanto riguarda quelle vicende italiane, quei cosiddetti falsi misteri, il caso Mattei, il caso Moro, Pasolini, quelli che sono contenuti.
3: Perché nel sommario ci sono tutti questi casi, lo sì, sbarco sì. Alleato in Sicilia. Il caso di Enrico Mattei, il piano solo, Pasolini, il frutto, ma poi ancora la trattativa Stato-mafia, Ustica, la sentenza di Bologna, insomma li avete esaminati tutti questi grandi misteri?
7: Sì, li abbiamo esaminati tutti con assolutamente un rigore assolutamente scientifico, un metodo storico. Tutti gli autori sono autentici autorevoli professionisti, da avvocati.

0: storte tra le righe libri. Finisce qui questa puntata di Zapping. Ringraziamo tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Nino Giuliano, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo, non me l'avete scritto, ma eccolo, Daniele Di Noia e Jacopo Teodoro, e quindi li ringraziamo molto calorosamente. Vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, GR1 e Zona Cesarini, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Come sempre vi ricordo di andarci a trovare su raiplaysound.it, perché ritrovate tutte le puntate di Zapping fino alla notte dei tempi, fino a quella di ieri. E quindi un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
5: Oggi vorrei condividere con voi un'altra parola francescana, la parola speranza. In questo anno in cui stiamo celebrando gli 800 anni della morte di San Francesco, ci siamo resi conto che San Francesco è proprio una bella notizia per l'umanità, anzi è una bella notizia per tutti noi, per ogni uomo, per ogni donna, per i credenti e anche per chi non è credente. In lui infatti vediamo che in ogni essere umano ci sono delle straordinarie energie di bene, energie di pace, di accoglienza, di cura, dicevamo nelle settimane scorse, e queste energie positive che noi credenti chiamiamo doni di Dio. Quando queste energie positive sono scoperte, custodite, fatte crescere, fanno di ciascuno di noi delle benedizioni, delle luci, dicevamo, che certo sono piccole, eppure sono in grado di diradare le tenebre. Allora Francesco è proprio la bella notizia che questa bella umanità è una possibilità concreta per tutti noi e anche per chi ci è accanto. E questo è motivo di grande speranza. Infatti non siamo destinati al male, alla tristezza, alla competitività. Speranza è la consapevolezza che ognuno di noi può fare dei passi in avanti, può ricominciare dopo degli errori, può essere una persona nuova. E noi speriamo, perché anche in Francesco, che certo non era partito proprio bene, lui che era ambizioso, vanesio, che voleva fare il cavaliere pur di diventare famoso, pur di diventare una persona celebre, anche in lui vediamo che l'umanità è veramente bella, è proprio buona. Anzi, come dice Papa Leone XIV, l'umanità è magnifica. E questa umanità nuova, magnifica, buona e bella, comincia da me.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: TR1.
1: Studio Vanessa Giovagnoli a New York, proteste e fuori dentro il palazzo dell'ONU per l'intervento di Netanyahu. Arrestata anche l'attrice Susan Sarandon, che stava manifestando all'esterno. Quando il premier israeliano è salito sul podio, decine di delegazioni hanno lasciato la sala, fischi e cori pro-Palestina. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran e ha rigettato le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo. In mattinata ha parlato il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, da remoto, poiché gli è stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo. Da Abu Mazen l'appello alla comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri a Gaza e in Cisgiordania e a porre fine all'occupazione israeliana. In Italia ora Giorgia Meloni si dice fiera del decreto varato dal Consiglio dei Ministri sulla scuola, con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per la Premier il provvedimento va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Rivendica poi il lavoro fatto sull'immigrazione e sui tagli alle tasse, compresa l'abolizione del bollo auto, e plaude al ritorno del nucleare come scelta strategica. E proprio sull'energia si dice disponibile a un confronto con le opposizioni, che però critica proprio sul decreto scuola. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
2: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
1: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF e 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Lo rivela un rapporto di Itinerari Previdenziali Servizi.
3: I contribuenti italiani sono 58 milioni e quasi la metà non dichiara redditi. Un terzo invece, quello con redditi superiori ai 29 mila euro lordi l'anno, paga quasi l'80% dell'IRPEF. È il quadro tracciato dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che nel suo rapporto evidenzia come il carico fiscale si concentri soprattutto su 8 milioni di contribuenti, quelli che dichiarano da 35 mila euro l'anno in su e sono meno del 19% del totale, da soli sono il 65% dell'intera imposta. Significativo il confronto con la sanità. Chi dichiara tra i 15 e i 20 mila euro l'anno paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario pro capite annuo, che in Italia è di 2.347 euro ciascuno. Se si guarda invece alla parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200 mila euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. Amalia Carosi, GR1.
1: A Roma già forse domani i primi indagati per la morte di Andrea Moretti, l'impiegato di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. Diverse le ipotesi al vaglio del PM. Vogliamo la verità di con i genitori.
4: Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato, lo fa sapere il Ministero della Cultura. Il ministro Giulia si riserva di verificare l'indirizzo delle indagini in corso e di incontrare i lavoratori e le lavoratrici del Parco del Colosseo. Ci sono pochi elementi certi al momento da registrare nell'inchiesta per omicidio colposo, tra questi l'imbracatura che Andrea Moretti indossava regolarmente, risultata però sganciata dalla corda che avrebbe dovuto interrompere la caduta da un'altezza di 10 metri. Sarà l'autopsia a fornire informazioni sulle cause del decesso. Tra le ipotesi non si esclude un possibile malore. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni presenti sul posto al momento dell'incidente, acquisiti anche i documenti relativi all'appalto nel fascicolo aperto al momento contro ignoti, un numero che cresce di anno in anno, quello delle vittime di infortuni mortali sul lavoro nel Lazio. Tra gennaio e luglio di quest'anno sono state 50 le vittime, 3 in più dell'anno scorso, 32 i morti solo a Roma. Valentina Fenu, GR1.
1: Sport, vela a Napoli, tutto pronto per la 38esima Americas Cup che inizierà domani, e oggi a Castel dell'Ovo la presentazione dei team in gara, ed erano già migliaia gli appassionati accorsi al villaggio pubblico sul lungomare Caracciole. Le loro voci.
5: Siamo molto contenti che è stata scelta Napoli.
6: Sono contentissimo.
7: È la prima esperienza, diciamo, qui a Napoli. Abbiamo seguito altre iniziative quando stavano a Cagliari. Ci piace seguirli.
8: È veramente emozionante, è un'occasione unica per Napoli e per noi napoletani.
9: È la mia passione.
10: È anche tifoso di uno dei team?
9: Sì, ovviamente. È Luna Rossa.
10: And where are you from?
11: Boston, New York.
12: Sono contentissimo, forza Luna Rossa.
1: Noi ci fermiamo qui, adesso su Radio 1 c'è Zona Cesarini, il prossimo GR1 alle 22.
0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Fine ha fatto la moto.
17: Te ne pentirai, casatina.
16: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
18: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
19: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
21: Zona Cesarini.
22: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. Sono le 21:07 minuti e 45 secondi in questo giovedì 24 settembre 2026. Saremo insieme fino alle 23 e allora i nostri temi. Partiamo con la nazionale di calcio perché domani l'Italia fa il suo esordio, l'Italia del Mancini bis, del ritorno di Roberto Mancini contro il Belgio in Nations League. Fra poco ci collegheremo col nostro inviato per sapere di più su formazione e quant'altro, ascoltare le voci dei protagonisti in vista di questo importante appuntamento per la nostra nazionale di calcio. Poi parleremo di atletica, con noi ci sarà Yaman Crippa, mezzofondista, maratoneta italiano, ci racconterà di questo 2026 fin qui ricco di risultati e di successi, i prossimi obiettivi, le prossime maratone a cui parteciperà, e lo faremo proprio con lui, sarà qui con noi e ne parleremo. E quindi scriveteci al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949, questo è il nostro numero SMS WhatsApp per fare le vostre domande in diretta, poi noi le riferiremo ai nostri ospiti. Sono in corso i mondiali di ciclismo in Canada, già 3 medaglie per l'Italia, una d'oro nella staffetta mista. Più tardi ne parleremo con chi di ciclismo se ne intende come, ovvero Stefano Garzelli, ex ciclista, vincitore del Giro d'Italia nel 2000. E poi ancora i mondiali di basket in carrozzina con l'argento sabato dell'Italia nella finale contro l'Australia, il percorso della nostra Italia del basket in carrozzina questi mondiali con il CT e della squadra azzurra Fabio Castellucci, e finiremo poi la nostra trasmissione con una panoramica sul calcio, sulla Serie A che è in pausa perché si gioca in nazionale, ma insomma c'è tanto da dire su queste prime giornate di Serie A. Ci sarà con noi l'ex calciatore allenatore Michele Serena. Scriveteci al 335 699 2949.

0: vita.
1: Marrakech segue Pechegno con Casini qui a zona Cesarini alle 21:12 minuti e 45 secondi. Ci trasferiamo allo Stadio Olimpico di Roma, quindi a pochi chilometri da qui, dove c'è Daniele Fortuna per noi, perché proprio lì domani si giocherà Italia-Belgio, esordio, no, della squadra azzurra, del ritorno del CT Mancini in Nations League. Ciao Daniele, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a te. C'è con me, come in tutta questa settimana, Luciano Pecoraro per la assistenza tecnica. Siamo ancora nella sala stampa del Stadio Olimpico, c'è stata la conferenza stampa di Mancini, di Donnarumma, prima ancora Van Bommel per il Belgio e poi Tielemans. Insomma, stiamo un po' cercando di raccogliere i pensieri, di fare una sintesi anche a proposito della formazione, perché questa volta le indicazioni non sono tantissime, si va un po' a tentoni, si va a intuito su quello che abbiamo potuto vedere poco, a dir la verità, a Coverciano. Probabilmente sì, qualcosa si sbaglierà sulla formazione, però ecco, c'è un'indicazione che ormai sembra sempre più certa, cioè c'è il debutto di Alessandro Romano in mezzo al campo con Tonali e Barella con ogni probabilità, e insomma questo è un po' il nome forte di questi giorni del raduno della nazionale a Coverciano in previsione di queste quattro difficili partite di Nations League. Il gruppo complicato, ricordiamo anche le avversarie, perché dopo il Belgio in casa ci sarà la Turchia a Bursa e poi a Parigi allo Stade de France ci sarà la Francia di Zidane, altro debutto, così come è quello di Van Bommel. In Turchia invece il commissario tecnico è sempre Vincenzo Montella. Poi la Turchia, che sarà ospitata dall'Italia in questa nell'ultima partita di queste quattro di Nations League a Bologna.
1: Allora, diamo un po' di risultati prima di andare a cercare di capire insieme a Daniele la formazione, qualche curiosità sulla prossima sfida, perché poi insomma i nostri radioascoltatori vogliono sapere qualcosa in più su chi scenderà in campo, su questa rivoluzione che ci aspettiamo in parte, no, di Mancini. Norvegia-Danimarca, Nations League, Liga ovviamente, sono sul 2-1 al 29esimo minuto. Olanda-Germania non si è ancora sbloccata, 28esimo minuto. Portogallo-Galles 1-0 al 28esimo, 28esimo minuto anche per Serbia-Grecia, con la Serbia avanti 1-0. Dicevamo della formazione. Allora Daniele, si è parlato tanto del 4-3-3 come modulo di riferimento per Mancini, e poi si è parlato anche tanto dell'attacco, perché bisognerà capire, no, chi vorrà far giocare lì davanti Mancini.
2: Allora, ci sono due ballottaggi, alcuni ballottaggi ancora aperti, questo ha detto in conferenza stampa, quindi probabilmente non ha ancora deciso. Un ballottaggio potrebbe essere quello a destra, nel 4-3-3 a destra in attacco tra Cambiaghi e Zaniolo. Più Esposito dovrebbe essere titolare al centro dell'attacco, e dall'altra parte diciamo che prende piede l'ipotesi di Moise Kean, dunque come attaccante esterno, però lui l'ha già fatto anche con Mancini. Poi a centrocampo, come dicevo, Romano in mezzo e poi Tonali e Barella. Per quel che riguarda la difesa, anche qui qualche dubbio. Va bene, Donnarumma è sicuro, capitano, ha parlato, serve la sua esperienza, serve il talento, la capacità di interpretare partite come questa di Donnarumma, ma poi come terzini, qui certezza, esperienza, quindi Giovanni Di Lorenzo a destra, Calafiori a sinistra, in mezzo Gianluca Mancini. Poi Bastoni è squalificato per l'espulsione rimediata in Bosnia, e allora potrebbe giocare uno tra Scalvini e Coppola, Coppola che gioca in Francia nel Paris Football Club. Questa potrebbe essere una bozza di formazione, però ripeto, questa volta, insomma, visto che si tratta di un debutto per Mancini, di certezze non ce ne sono poi tantissime.
1: Per quanto riguarda invece la cosiddetta linea verde, i giovani, ecco, se ne è parlato molto, no, di questa necessità di ricambio generazionale, allo stesso tempo anche della necessità di risultati per la nostra nazionale. Tu che insomma sei in contatto col CT da un po' di giorni, ecco, come pensi che riuscirà a bilanciare queste due necessità della nazionale anche rispetto a quello che poi vogliono vedere i tifosi?
2: Sì, a contemperare però tra tra i ragazzi, beh, ne ha parlato, a parte che poi non sono proprio così giovani, perché 22-23 anni, Zoma, Dumbia, comunque giocatori che hanno impressionato Mancini, che lo hanno colpito, e non solo. C'è la necessità di farli giocare, magari non dall'inizio, allora potremmo avere dei debutti in corso d'opera durante la partita, magari anche quello di Vergara, del giocatore del Napoli. Sì, c'è questa necessità di cambiare qualche cosa, però non c'è tempo, e queste partite poi sono molto delicate, sono importanti anche poi per la classifica FIFA, perché in questo momento senza mondiali l'Italia è scivolata alla 15° posto, per esempio il Belgio, che i mondiali li ha fatti, è all'8° posto. Per la Nations League, istruzioni per l'uso, perché la formula è cambiata in questi gironi. Le prime due dei gironi vanno avanti, quindi insomma si va a cercare poi di vincere con le partite eliminazione diretta a marzo la Nations League, e sarebbe questo l'obiettivo, l'ambizione di Mancini, che riparte dalla Nations League e ha lasciato la nazionale dopo una Nations League, dopo aver vinto la finale del terzo posto in Olanda a Enschede proprio con la nazionale di casa 3 anni fa. Questa volta vorrebbe vincere, non sarà semplice, però poi c'è anche da evitare la retrocessione, perché le due peggiori quarte dei gironi retrocedono nella lega successiva e le terze vanno a fare il play out, le due migliori terze si salvano, dunque mantengono la categoria, mantengono la Lega A, e le altre vanno a giocare il play out per non retrocedere, e tutto questo poi inciderà anche per le qualificazioni, per il sorteggio delle qualificazioni agli europei del 2028. Insomma, la situazione è questa. Giacomo, se sei d'accordo, farei ascoltare Roberto Mancini, che comincia parlando di questi giorni di allenamenti molto particolari a Coverciano, perché non si vede spesso una nazionale con 30 giocatori di movimento più 4 portieri. Ascoltiamo.
0: Sono state serene, serie, poche sicuro, perché insomma 2 giorni, perché il lunedì è stato un giorno soprattutto di recupero. 2 giorni non sono così tanti per preparare una partita.
2: Questi giovani come li ha visti da vicino, finalmente? Forti? Ci aspettiamo qualche debutto domani, già dal primo minuto?
0: Vediamo, sì, siccome qualcuno potrebbe anche. Sì, sono giocatori bravi, che hanno delle qualità, giovani per esperienza, questo sì, perché comunque sono giocatori anche che hanno 20, 21, 22, insomma, 22 bisogna essere già forti, ecco questo.
2: E i giovani hanno tutto il diritto di sbagliare, anche se rispetto alla 2018. Per costruire le cose belle ci vuole un po' di tempo, e questa volta c'è meno tempo, perché sono subito partite ufficiali contro nazionali molto forti.
0: Sì, questo è sicuro, per questo ho detto non è che abbiamo tanto tempo, e c'è subito la National League, e il tempo non è molto, però noi dobbiamo cercare di fare più in fretta possibile, se saremo bravi a riuscirci, però è chiaro che un po' di tempo ci vuole sempre.
2: Ci aspettiamo anche novità tattiche già da domani rispetto all'ultima sua nazionale?
0: Ma noi cercheremo di giocare bene, questo è importante. Poi la tattica conta, i movimenti dei giocatori conta, ma i giocatori sono sempre gli stessi sul campo 11, bisogna occupare tutto il campo, bisogna cercare di essere veramente una squadra che riesca a fare un buon calcio, che riesca comunque a divertire, anche facendo degli errori, perché poi insomma solo attraverso gli errori possiamo migliorare.
1: Questo Roberto Mancini, CT della Nazionale. Beh, è interessante il passaggio, Daniele, in cui proprio parlavi del poco tempo che c'è a disposizione, perché queste sono partite ufficiali e poi tra l'altro con squadre di livello altissimo, quindi la domanda è sul nostro prossimo avversario, che Belgio trova l'Italia.
2: Beh, un Belgio che è ripartito da un nuovo allenatore, da Mark Van Bommel, che è un olandese, il secondo olandese dopo Advocaat alla guida della nazionale belga, con alcune esperienze in Germania, Wolfsburg, poi Anversa, e hanno studiato le partite dell'Anversa i giocatori della nazionale a Coverciano nelle classiche, nelle tradizionali sessioni davanti al video. E è una nazionale che è ripartita, però non è un ciclo completamente nuovo, cioè non c'è una nuova generazione dorata, così come è stata quella precedente. precedente che poi ha portato risultati ma senza vincere il mondiale, però un terzo posto al mondiale sì in Russia nel 2018. Ci sono sei giocatori del nostro campionato, c'è Kevin De Bruyne per esempio, c'è De Ketelare, si rivede Lukaku che è andato a giocare in Turchia alla Fenerbahce, c'è naturalmente anche Diego Moreira, e insomma anche qui è un bilanciamento per la nazionale belga. Però ricordiamo, la nazionale belga era ai mondiali, è stato un mondiale un po' particolare quello per la nazionale allora guidata da Rudy Garcia, poi il contratto è stato sciolto, ma il contratto era in scadenza quello di Garcia, però evidentemente la federazione belga ha deciso di ripartire da un altro commissario tecnico, perché il girone del Belgio alla mondiale era stato molto deludente. Poi si è salvata la nazionale belga con il Senegal soltanto alla fine, addirittura con un litigio in campo tra giocatori, ha battuto gli Stati Uniti, e poi però con la Spagna, che poi i mondiali li ha vinti, il Belgio pareggiava fino all'88esimo. Lì c'è stato un cambio molto criticato di Garcia, perché Courtois sembrava che si fosse fatto male, è stato sostituito, poi lui ha detto che invece poteva continuare, è entrato Lammens che dovrebbe essere il portiere titolare domani, il portiere del Manchester United, respinta goffa e gol di Merino all'88esimo per la vittoria e il passaggio ritorno della Spagna. Però in ogni caso ai quarti di finale al mondiale il Belgio è arrivato. Courtois peraltro salta questo giro di Nations League, l'ha detto lui stesso, però poi sarà disponibile per le qualificazioni agli europei. Insomma, non avere Courtois cambia qualche cosa, anche se la scelta è stata del portiere del Real Madrid.
1: Da un portiere all'altro, no? Perché Gigio Donnarumma è un po' il simbolo della possibilità, no? Di generare ancora sogni con la nazionale. Pensiamo ai rigori parati nella finalissima dell'Europeo vinto con l'Italia, e c'è un legame nella finale con l'Inghilterra, ovviamente c'è un legame strettissimo con Roberto Mancini, perché l'allenatore era lui all'epoca, e insomma questo legame rimane, e anche un po' un filo conduttore, no? Che ci ricorda quello che comunque siamo riusciti a fare in un periodo già in cui la nazionale, forse è una parola forte, ma era in una fase di decadenza.
2: No, è la verità, perché comunque quella nazionale ancora di più era reduce dal trauma, e quello era stato veramente un trauma. Ormai purtroppo c'è assuefazione, un'abitudine, però nel 2017 l'Italia non si qualifica al mondiale per la prima volta dopo 60 anni con la Svezia in quel playoff, e allora arriva Mancini. Lì c'è un rinnovamento, c'è un ricambio, anche se non è stato velocissimo, perché comunque l'Italia riesce a plasmarsi secondo le idee di Roberto Mancini dopo un po' di partite, ha avuto le amichevoli e non è un dettaglio da poco. Poi in Nations League comincia a emergere questo gioco bello, divertente, che vuole subito Mancini anche da questa nazionale, con la serie dei 37 risultati utili di fila. E allora proprio Donnarumma, dicevi bene di questo legame, Donnarumma ci ha detto perché Roberto Mancini è l'allenatore giusto per far ripartire la nazionale.
3: Sa come si fa, e l'ha dimostrato nel 2018 quando è tornato, quando è arrivato, e quindi sono fiducioso, l'ho visto carico, molto motivato per questo nuovo percorso, e sono sicuro che faremo bene, perché ha l'esperienza, anche una grandissima esperienza, poterci trasmettere per far bene.
2: Il momento è delicato, però non ce lo nascondiamo, questa volta ancora di più, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, lo diciamo però, perché c'è anche il Belgio, c'è un girone difficile di Nations League. Il Belgio è una squadra forte, perché è arrivata ai quarti e ha perso soltanto alla fine con la Spagna. Più difficile o più stimolante?
3: Penso più stimolanti, perché io penso che quando affrontano l'Italia, anche se veniamo da un mancato mondiale, quando affrontano l'Italia per loro è sempre una partita complicata, una partita difficile, e la storia ce lo insegna, e quindi per noi deve essere stimolante, perché veniamo da un mancato mondiale, veniamo da una ferita che ancora si deve rimarginarsi del tutto, e quindi questa grande partita ci deve stimolare a far bene, a dimostrare che vogliamo tornare grandi, vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni.
2: Ci sono sempre meno italiani in Serie A, però comunque ci siete voi della Premier, ci sono sempre più giocatori all'estero. Ecco, torno alla Premier, che mano può dare la vostra presenza a questa nazionale, visto che comunque è un campionato a detta di tutti in cui si corre di più ed è quello che un po' manca rispetto alle nazionali più forti del mondo?
3: Anche i giovani che sono in Premier, per me è importante che giochino, che sia in Serie A o che sia in Premier League, è importante che giochino e facciano esperienza, perché abbiamo giovani forti, abbiamo giocatori che veramente sono molto forti. Ho visto, sono stato molto attento in questi primi allenamenti.
2: Chi hai visto?
3: Romano è molto forte, Zoma che gioca in Bund è forte, Dumbia molto forte, sono giocatori veramente forti, per me è importante che giochino qualunque sia il campionato, e sono molto contento, veramente sono molto contento di questi giovani. Noi grandi dobbiamo dargli una mano ad inserirsi bene, perché sicuramente ci saranno momenti difficili, però sono sicuro che saranno e sono loro il futuro di questa nazionale.
1: Bene, questo Gigio Donnarumma. Daniele Fortuna, visto che stavi parlando con lui, hai parlato con lui di campionati, no? Più competitivi del nostro, immagino si sia forse, non so, parlato anche di questo inizio di campionato in Serie A, dove si è segnato tanto, è aumentato un po' il ritmo di gioco, piccoli segnali a cui ci aggrappiamo disperatamente, no? Credo, anche per la crescita della nostra nazionale.
2: Se ne è parlato il primo giorno a Coverciano con Mancini a proposito della nuova linea arbitrale. Naturalmente anche lui è molto favorevole, è l'unico modo, giocare di più, un tempo effettivo e poi corsa, ritmo alto, perché poi Frattesi con la consueta sincerità invece a Coverciano ha detto che quella è la grandissima differenza con gli altri campionati e le altre nazionali, corrono di più. E così poi si costruisce anche la forza, l'energia, la resistenza durante le partite. Queste sono le nazionali che per un motivo o per un altro cercano una rivincita. Il Belgio, perché comunque è vero, hanno fatto il mondiale il Belgio, la Turchia però l'ha fatto male perché è uscita subito al girone. Dobbiamo parlare anche di rivalsa per la Francia, che ha cambiato commissario tecnico, adesso c'è Zidane, però si sapeva perché Deschamps aveva annunciato che avrebbe lasciato dopo 14 anni la nazionale. Ecco, appunto, un quarto posto per la Francia viene ormai accolto con un certo scetticismo anche dalla stampa transalpina, quindi c'è la Francia che è fortissima, perché sempre tornando a Frattesi, appunto, anche la seconda o la terza squadra che può essere competitiva per la vittoria di un mondiale.
1: Piccolo lapsus di Donnarumma, ecco, Zoma che non gioca in Bundesliga ma gioca nella seconda divisione,
2: nella seconda
1: tedesca,
2: sì, certo.
1: Quindi siamo andati a pescare un relativamente giovane dalla seconda divisione, vedremo insomma se poi è così forte come dice, ci farà piacere vederlo, però insomma è un giocatore che in questo momento è in seconda divisione. L'appuntamento domani con Francesco Repice e Daniele Fortuna per Italia e Belgio è a partire dalle 20:25 all'interno di Zona Cesarini, quindi a domani Daniele, ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Adesso andiamo all'Onda Verde.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Sulla 26 la Genova Gravellona Toce, particolare attenzione a un veicolo contromano tra Carpugnino e Baveno in direzione di Gravellona. Ripetiamo, a 26 veicolo contromano tra Carpugnino e Baveno in direzione di Gravellona. Una buona serata da Lucio Giordano, sono le 21:31 minuti. Sulla A14 il traffico è bloccato per un vasto incendio tra Poggio Imperiale Viale San Severo, perché diretto verso Bari, uscita obbligatoria a Poggio Imperiale. C'è vento forte tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, questa forse anche la causa dell'incendio. Sulla A4 code per 6 km per incidente tra la A21 e Brescia Est in direzione di Padova. Sulla 1 la Milano-Bologna code per lavori tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Statale 336 dell'aeroporto della Malpensa code per lavori tra Legnano e l'aeroporto per la Malpensa. Infine sulla statale 122 Agrigentina rallentamenti per incidente alla variante di Serra di Falco. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
1: Eccoci ancora insieme, non so se abbiamo salutato la nostra squadra, lo faccio adesso, lo ribadisco, semmai regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Daniele Di Noia e in redazione è Tony Tisi, con voi al microfono Giacomo Prireschi qui su Radio 1, Zona Cesarini e notizie dal mondo dello sport come la bella vittoria che è arrivata a Shenzhen in Cina, parliamo di tennis, per le azzurre nel primo ostacolo delle finals della Billie Jean King Cup 2026 e quindi è arrivata una vittoria importante per le azzurre che hanno nell'ultimo tie dei quarti di finale l'Italia, che tra l'altro è detentrice del trofeo, ha piegato la Cina. Siamo a Shenzhen, quindi paese ospitante, per 2-1, decisivo il successo in doppio delle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini, che in 2 ore e 14 minuti di gioco hanno battuto Guan Anyu e Yang Xinyu, punteggio di 6-3, 5-7, 6-3, e in semifinale per l'Italia ci sarà l'Ucraina.

0: con Cherry Blossom Girl qui a Zona Cesarini, 21:38-37 minuti proprio in questo istante. Parliamo di atletica, scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, in realtà di mezzo fondo e di maratona, perché con noi c'è Yaman Crippa, appunto mezzofondista, maratoneta, ex detentore del record europeo del 5 km su strada, primatista nazionale di 3.000, 5.000 e 10.000 metri piani. Fra poco sarà con noi perché dobbiamo parlare, è con noi. Ciao Yaman.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: No, eravamo preoccupati, pensavamo fosse caduto il collegamento, in realtà no, ci sei. Allora, intanto, prima domanda di rito, come stai?
1: Molto bene, vengo da un periodo dove mi sto allenando bene, sta girando tutto per il meglio. Sono ormai, manca poco più di un mese alla maratona di New York, è il mio, diciamo, l'obiettivo della stagione, quindi sono molto carico e positivo.
0: Allora, visto che stai facendo i lavoretti a casa, no? Perché ti prepari, fra poco c'è un impegno, il giro al SAS di Trento, quindi sei a casa tua, e poco più di 4 ore fa hai postato sui social, insomma, te che facevi una corsetta, i primi lavoretti a casa, com'è sì, correre, vabbè, dalle tue parti, cosa che fai, penso, anche in allenamento, sì, normalmente, però...
1: Sì, no, guarda, sì, ho postato quella cosa perché sono tornato in realtà da lunedì qua a Trento, perché sono stato via 2 mesetti, un po' a San Moritz e un po' in Kenya al ritiro, e quindi ho passato tutto luglio, tutto agosto e una parte di settembre al ritiro, quindi oggi diciamo che era uno dei primi allenamenti che facevo qua a Trento dopo il mio ritorno. Sto bene, come ho detto prima, sto molto bene fisicamente, c'è un bel clima qua a Trento e sabato ci avrò la gara in casa, il Giro al SAS, che è una gara che faccio tutti gli anni, dove diciamo corro tra il mio pubblico di casa.
0: Che vinci quasi tutti gli anni, Yaman.
1: Più o meno, dai, ho vinto in realtà solo una volta, tante volte sono arrivato secondo, terzo. L'anno scorso ho avuto l'onore, la possibilità di vincere, ed è stata una gara, una serata molto, molto emozionante da ricordare, e quindi speriamo quest'anno, fra 2 giorni, di provare a ripetersi.
0: Allora, parliamo un po' di quello che è successo in questo 2026 fin qui, per te, Yaman Crippa, perché sono successe tante. Di quello che è successo in questo 2026 fin qui, per te, Yaman Crippa, perché sono successe tante.

0: non facevo più 10.000, non facevo più gare in pista, mi sono dato insomma alle gare, alle maratone, quindi per riuscire a correre ad alti livelli il 10.000 metri in pista non è scontato, però quest'anno ho voluto fare un ritorno ai 10.000 e in realtà non avevo troppe aspettative perché ovviamente non sapevo come poteva reggere il mio fisico a tornare a correre a ritmi così alti. E ti dico, da una parte sono stato contento di essere arrivato quarto, diciamo appena a ridosso del podio, dall'altra c'è un pochino di rammarico perché sono arrivato tanto vicino alla medaglia di bronzo, quindi ovviamente quando sei tanto vicino e non riesci a prenderla ti rimane un po' l'amaro, però dall'altra sono stato contento nonostante diciamo il mio fisico sta andando per la maratona, sono riuscito a difendermi e a difendere un quarto posto.
1: Sì, 66 centesimi dal terzo classificato, quindi capisco anche il rammarico. Due curiosità su quello che hai detto però, Yaman. Intanto sono molto curioso, sono partito da qui perché era una gara interessante, volevo capire anche lo sviluppo e questa cosa del fisico che mi hai detto apre un altro tema, insomma, cioè stai lavorando molto di più su quello perché è un anno in cui già è arrivata una vittoria importante in una maratona o proprio in generale ti stai spostando verso
0: In generale mi sto spostando verso le maratone. Io nel 2023 ho fatto la mia prima maratona e poi nel 24 2, nel 25 2. Sto andando, diciamo, per la maratona. L'obiettivo è arrivare a Los Angeles nel 2028, avere, diciamo, essere maratoneta a tutti gli effetti, provare a giocarmi, diciamo, una medaglia o, diciamo, ai posti appena lì e giocarmi tutte le carte al meglio. I 10.000, credo che il mio contributo alla federazione l'ho dato, le mie
1: decisamente.
0: soddisfazioni me le son tolte e era arrivato il momento di cercare stimoli nuovi e la maratona, diciamo, è una distanza che mi sta.
2: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta. Di un flipper, infatti ci giochiamo.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto. Il cuore

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

mescola le regole, nessuno sa se viene o se va. Non mette in mostra i muscoli, non crede negli oroscopi, non guarda i film già visti lei, non ama la pubblicità.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Chi siete? Studio 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlati, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Oddio Barbara, dove siamo?
2: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
1: Ho paura.
3: Sono solo io.
2: Claudia.
3: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
1: Cosa?
3: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
3: Ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

questa rima arriva come un treno e ti porta dove sono. Te la cuccio come un sarto fiorentino, Dandino, Tubi, Quentin Tarantino. Pulp Fiction, oro in una valigetta, denso sta. Non è flow, è surrealismo, mo cubismo, ciò, ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto a chi l'ha visto, no, se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono, capisci, no, sbiadiscono, svaniscono.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
5: La vostra radio, la Radio Italiana 531!
6: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Cominciamo ad amare.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Food puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Tita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: valuta.
1: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Venerdì 25 settembre. Main North Road Blakeview, Main Road Wollonga, Midway Road Elizabeth Downs, Baxter Road Salisbury North and Port Wakefield Road Parafield Gardens.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey, honour the legacy, share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
9: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

fuori un po' di ponentino, tiene più deciso il cielo ed il panorama.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di sopra.

La sua mano era piccina, ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli. Ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose. Ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il

La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il

0: Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Anzano Social Club ti invita al pranzo del mese, domenica 27 settembre a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 27 settembre, pranzo all'Anzano Social Club. 2 Chief Street, Hindmarsh. Il comitato ringrazia anche tutti coloro che hanno partecipato all'anniversario dei 50 anni il mese scorso. Grazie a tutti!
3: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
3: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
3: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
5: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
6: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
4: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996.

0: Infatti, i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
1: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:04.
2: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'11° lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il 1 milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

da Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino e sbarianno.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia la pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masticando una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: all'epallinigliceride fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella due panina con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono tornata dopo due settimane di assenza per problemi miei personali. Buongiorno Michael,
3: buongiorno,
2: come stai?
3: Bene, tu?
2: Sì, dai, adesso un po' meglio, ti dico la verità. Ho avuto dei problemi con la mia rosacea.
3: Sì.
2: La pomata, la prima, il Rosex, mi ha fatto una reazione allergica. Mi si sono formate tutte pustole sul viso.
3: E adesso?
2: E adesso mi hanno dato il Solantra.
3: Ok, sì.
2: E sto mettendo quella ogni sera,
3: sì.
2: Moisturizing, sunscreen e sto... Mi sembra
3: meglio.
2: Bene, cosa ti sembra?
3: No, non si vede.
2: Non si vede niente, no. Sono sempre bella compagna.
3: No, non si vede.
2: Scherzo. E tu cosa hai fatto in mia assenza questi giorni?
3: La settimana passata abbiamo fatto il programma con Stefano.
2: Di cosa avete parlato? Perché mi fai
3: ricordare perché la settimana passa subito. Che abbiamo parlato? Era una cosa... Non mi ricordo.
2: No, io non ho ascoltato. Devo
3: perché?
2: Stata...
3: Come mai?
2: No, perché ho dovuto portare mia suocera dallo specialista. Questo è stato il motivo perché venuta.
3: No, non mi ricordo. Che abbiamo parlato? Ma...
2: Non ti ricordi? Non importa. Cosa hai fatto tu in queste due o tre settimane che non ti ho visto?
3: Come mai? Non abbiamo visto, perché?
2: No, sono due settimane che non ti vedo.
3: Non lo so, che hai fatto... Non lo so.
2: Non ti ricordi?
3: Non mi ricordo. Abbiamo fatto lavoro, abbiamo lavorato. Non abbiamo fatto. Non sono stato in un posto
2: fisso.
3: No.
2: Hai festeggiato nei weekend? Sei andato a.
3: Ai weekend sono sempre weekend. Si fa sempre cose.
2: Bene, bene.
3: Domani è il Grand Final. Domani è la giornata grandissima dell'Australia.
2: Come? Noi andiamo dai nostri amici, c'è il bar, abbiamo un barbecue,
3: sì.
2: Stasera intanto cominciamo, andiamo a cena,
3: sì.
2: Siamo un gruppo di coppie, saremo una decina di persone,
3: sì.
2: Solo che andiamo a mangiare
3: di che? Che?
2: Qualcosa che io non
3: che mi piace.
2: Thailandese.
3: No, Thailand, ok, yeah, good, no problem.
2: Okay,
3: sì, Thailand è come Chinese, ma è meglio, è più leggero. No, the Thailand's good.
2: Ok, va bene.
3: E no problema, ti piace, no problema.
2: Ok, va bene, allora venerdì prossimo ti racconterò com'è andata.
3: No, non c'è problema.
2: Cosa fai domani? Hai detto che fai...
3: Domani andiamo al pub con gli amici.
2: Non lavori domani?
3: Domani, sabato, no.
2: Che ne so io?
3: No,
2: lavori
3: no.
2: Mai al sabato?
3: No.
2: Oh, okay.
3: Speriamo di no. No, speriamo di no.
2: Va bene, come cosa volevo dirti? Di cosa vuoi parlare? Cosa parliamo oggi?
3: Parliamo di allergie, che io anche soffro un po', per dire la verità. E ieri ho cominciato a usare il spray per il naso perché già mi sento un po' di allergia.
2: Ti bruciano gli occhi.
3: Sì, occhi, un po' di naso, col il naso, mi sento un po'...
2: È come se tu avessi il raffreddore, però
3: un po', ma non è senza io non prendo la tossa, ma mi sento la peruta degli occhi e il naso, c'è questo muco nel naso, sai, che non se ne va. Ti sento, sai, è una cosa. Io da piccolo ho
2: sofferto.
3: Da piccolo. Piccolo.
2: Ma è una cosa che può venire, che soffri già da piccolo, può venire anche dopo?
3: Parliamo un po' oggi, dopo ti faccio questa spiegazione di perché. Perché anche Marco mi ha fatto questa domanda. Stamattina, che è possibile che non ho avuto mai questo problema di allergie, ma da 30 anni... Lui è di più di 30 anni, credo.
2: Beh, va bene, allora, diciamo non ti
3: così.
2: Preoccupare, non si
3: diciamo,
2: dice.
3: Diciamo 30 anni. Diciamo
2: 32.
3: 32. Ok. Da 30 anni è possibile che adesso posso avere questa allergia? Questa è la domanda. Stamattina parliamo un po' di allergie e poi dalla risposta a questa domanda.
2: Esatto, parliamo di quello. Poi parleremo anche come mai le allergie si manifestano più in primavera. o sbaglio?
3: Sì, no, è tutto l'anno, ma la primavera sono più profondo.
2: Uh-huh.
3: E parliamo anche perché. Ma perché la primavera?
2: Certo.
3: Di più da più. Sì, tutto l'anno, perché allergie sono molte cose, ma allergie di season, come si dice?
2: Stagione.
3: Season allergies, come si dice?
2: Allergie di stagione.
3: Sicuro?
2: Sì, sono sicura. Andiamo con la pubblicità, intanto tu guardi, va
3: okay,
2: bene?
3: Ok.
2: A dopo.
4: Radio Italiana.
5: Sapevi che da Camertown Shopping...
6: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
7: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
6: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
7: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
8: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
9: Zio, hai sentito la notizia?
10: Oddio, mi devo sedere.
9: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
10: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
9: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
10: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
9: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
10: Si fa festa allora!
9: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
2: Allora, bentornati a noi. Oggi io e Michael abbiamo deciso che parleremo di allergie e sta discutendo con Marco.
11: Allergia al polline.
2: Al fieno?
12: Sì, vabbè, siamo lì, la stessa cosa.
3: Ok, siamo qui a ok.
2: Allora, Michael.
3: Ida, buongiorno.
2: Parliamo.
3: Parliamo.
2: Parliamo.
3: Subito. Dimmi.
2: Allora, allergie. Perché no, l'allergia...
3: Aspetta, prima che parliamo dell'allergia,
2: hai
3: avuto una telefonata.
2: Allora, ha telefonato un signore, voleva capire se le vitamine in realtà fanno il proprio lavoro o se sono spese inutili, diciamo così.
3: Ok. È difficile per fare questa risposta, perché ci sono molte, molte vitamine.
2: Ok.
3: Se vai in farmacia, tu vedi dove stanno le vitamine. Ci sono moltissime, moltissime. Ok? Mm-hmm. Ci sono le vitamine che sono come la vitamina D. Allora, se tu c'hai bisogno di vitamina D, che il dottore dice che è basso dal tuo corpo, e ti bisogna ogni giorno, ogni mese, dipende che prendi questa vitamina. È una cosa per prendere? Sì, ti bisogno. È una vitamina? Sì. Allora, per fare la risposta con la vitamina, sì, ci sono le vitamine che c'è proprio bisogno di prendere, ok? Mm-hmm. Altre vitamine, e abbiamo già fatto questo discorso di vitamine, la maggioranza prendiamo del cibo che mangiamo, ok?
2: Okay.
3: Ci sono quelle vitamine che il corpo può mantenere, mm-hmm. E ci sono le vitamine che non può mantenere. Vitamina C, non lo può mantenere. Tu lo prendi oggi in un arancia, lo mangi, quella vitamina C da dentro quell'arancia, tu il corpo tu la usa quel giorno, domani, esatto, domani deve prendere un altro, ok? Ho capito. Ma ci sono altre, la vitamina K, diciamo, che si prende dalle foglie delle piante, la spinaccia, il broccoli. Il corpo si può mantenere quella vitamina K. Allora, non bisogna prendere due volte al giorno la spinaccia. Se tu la mangi una volta a settimana, due o tre volte a settimana, è abbastanza. Allora, perché prendiamo la vitamina? Perché abbiamo già i cibi che li porterà le vitamine.
2: Certo.
3: Le vitamine... C'è bisogno delle vitamine, okay. C'è bisogno, certo, del corpo nostro. La discorso non è se è bisogno di prendere, okay. C'è bisogno, certo, del corpo nostro. La discorso non è se è bisogno di prendere una pastiglia, ok?
2: Uh-huh.
3: Allora, qualche volta possiamo fare un'analisi per vedere se qualche vitamina sono alto o basso.
2: Uh-huh.
3: Sì, qualche volta possiamo mangiamo un po' di più verdura, diciamo, per alzare, ma qualche volta non possiamo, non vogliamo, allora prendo la pastiglia. Allora, sì, le vitamine, c'è bisogno delle vitamine, dipende dalla situazione tua,
2: okay,
3: perché tu la prendi. Mi prendi così perché ti credi che ti bisogno? Quello non lo so, sì, c'è bisogno di prendere.
2: Tu dici che ognuno conosce se stesso e deve imparare a, se non mangia determinati cibi, allora ed è carente di la vitamina, che deve prenderla.
3: Io faccio sempre che una persona entra in farmacia, diciamo che non lo conoscono, gli voglio una vitamina.
2: Ah.
3: Ok, queste sono le domande che faccio io. La vitamina chi è? È per te? O un altro, no, è per me. Ok. Seconda, che medicine che tu prendi?
2: Mm-hmm.
3: Terza, perché hai bisogno di questa vitamina? Perché sei venuto qui per prendere questa vitamina? Quella è più importante.
2: È importante perché domanda, sì.
3: La risposta può essere: al dottore voglio che lo prendi. Ok. Allora tu sei già andato, fatto.
2: Dal medico.
3: Ok, il medico. Secondo, credo lo voglio prendere perché vicino di casa lo prendi. O lo prendi perché mi sento stanco, mi sento questo, c'hai sintomi di qualche cosa. Okay? Allora, che voglio dire? Per una persona che posso avere, c'è bisogno della vitamina. Ogni persona è diverso e io sempre voglio vedere che è la voglia di prendere questa vitamina, perché se quelle domande che ti ho detto, quelle tre domande, io posso vedere subito, sì, sai, vieni qui, sceglio questo, o no, questo è più per te, o io credo che vai al medico, che non credo che lo prendi, ok? O mangio un po' di...

0: questo di più o poi di quello di più prima. Mm-hmm. Allora, ma ogni persona è diverso.
1: Certo.
0: C'è bisogno di vitamina? Sì. Mm-hmm. Per prendere una pastiglia per ogni persona? No. Mm-hmm. Dipendo tu. Dipende.
1: Ok.
0: Ok?
1: Sì, sì. Ognuno deve conoscere il proprio corpo. Giusto?
0: Ma anche fai... questo, ci sono qualche... vitamine che si troveranno solo in farmacia e si troveranno in farmacia perché ci sta il farmacista.
1: Okay.
0: E se ci sta, tu vai in farmacia, parlo con il farmacista, fa queste domande. Mm-hmm. Voglio questo, questo è perché lo voglio, è per me, io prendo questo. Fare loro, far scegliere se è giusto per vendere o non giusto a vendere, perché un farmacista per non vendere is okay.
1: Yes.
0: Non è che loro ci stanno, che tu vieni là e devono vendere ogni persona una cosa.
1: Certo.
0: Se non è giusto per te, te lo dicono non per vendere, non per comprare.
1: Certo.
0: Ma se tu vai in farmacia, prendi una vitamina, lo compri e vai fuori, loro non lo sanno.
1: Esatto. Beh, certo, certo.
0: Allora se è andato là, c'ha l'espertise della persona e tu non la usa. Ok? Lasciamo là.
1: Ok. Comunque il signore che ha chiamato prima mi ha ricordato che venerdì scorso avete parlato di insonnia, che bisogna dormire
0: le proprie
1: ore.
0: Sì, perché Stefano era appena ritornato dall'Italia. Lui era un po' di jet lag.
1: Yeah.
0: Sì, abbiamo parlato di melatonin.
1: Yes.
0: Siamo fatto un bello discorso di melatonin, di dormire, aiuto che possiamo fare per le persone che non possono dormire.
1: Mm-hmm. Certo.
0: Fantastico, era un fantastico programma.
1: Good. Bene, bene, magari sì. un altro venerdì riprendiamo il discorso,
0: sì, cosa dici? Sì, sì.
1: Allora,
0: okay.
1: Torniamo ad oggi.
0: Allergie. Allergie.
1: Allora, Michael, cominciamo. Allergie, perché succede sempre, la maggior parte delle persone succede in primavera.
0: Ok. Allergie sono cose dove una persona si va vicino a questo allergen, noi lo chiamiamo un allergen, ok? Può essere tutta
1: allergeni.
0: Una cosa, ok?
1: Mm-hmm.
0: Il corpo loro lo vedono da una cosa straniera, una cosa di danni.
1: Mm-hmm.
0: Ok? Allora, ogni persona, per esempio, diciamo un fioro, una pianta, mm-hmm. ok? Per me e te, questa pianta è una pianta.
1: Mm-hmm.
0: Se il corpo nostro lo vede, si vicino, ci sta l'odore di questa pianta, la pulita, fa niente.
1: Okay.
0: Per noi la vediamo come niente, mm-hmm. ok? Un'altra persona, diciamo, quella pollina di quella pianta, quando entra il corpo loro, mm-hmm. loro lo vedono una cosa proprio pericoloso, ok?
1: Mm.
0: E allora, perché è tanto pericoloso, il corpo loro va sul defense.
1: Esatto, va okay? in difesa.
0: Ok, mm-hmm. e per fare defense, per eliminarla
1: sì.
0: questa, il naso si chiena di muco.
1: Mm-hmm.
0: L'occhio si gonfiano con l'acqua,
1: diventano rossi,
0: okay.
1: si infiammano.
0: Gli sneeze, starnutisci.
1: Starnutisci.
0: Okay, di più.
1: Sì.
0: Okay? Allora, il corpo loro vanno sulla difesa. Anche può darsi hanno una reaction dove il collo si gonfia. E possono anche. Il corpo non sa la differenza.
1: Mm-hmm.
0: Credo che ci sta questa cosa che è molto pericoloso e lo voglio eliminarla.
1: Certo.
0: Ma anche il reaction ti può uccidere.
1: Certo.
0: Anaphylaxis.
1: Certo.
0: Noi parliamo mo delle allergie che sono anaphylaxis, dove la gente ha questo gonfio dal collo.

0: religion. Okay?
1: Okay.
0: Okay. Allora, parliamo del corpo. Ci sono la severità di allergie. Mm-hmm. Anaphylaxis, dove sono la gente che ha sono allergie di dell'aragosto, diciamo.
1: Sì, sì, anni
0: si mangiano all'aragosto, possono morire. Mm-hmm. Le noci.
1: Certo.
0: Okay? Si mangiano e morono. Hanno un'allergia.
1: Certo.
0: Okay? È la stessa cosa, solo che è molto serio. Dopo ci sono gente che, come abbiamo detto, la pianta, mm-hmm. dove hanno un po' di colli di naso, sentono un po', ma hanno un'allergia, ma è mild.
1: Sì, sì, è okay? minima. Sì.
0: Ma è lo stesso coso.
1: Okay.
0: È la stessa cosa, solo la cosa che è un allergen
1: ma
0: è diverso.
1: L'allergia alimentare e l'allergia al polline, quella stagionale,
0: sì.
1: sono la stessa identica cosa?
0: No. Fa una domanda?
1: Allora, l'allergia al polline,
0: sì.
1: quella che è...
0: Sì, seasonal allergy, yeah.
1: Allergia alimentare.
0: Che
1: è
0: alimentare?
1: La stessa,
0: che alimentare?
1: Mangiare,
0: sì.
1: è la cosa che tu mangi, è la stessa identica cosa?
0: È allergia. Solo la cosa, la differenza è la cosa che porterà all'allergia.
1: Ah, ho capito.
0: Quella è la prima cosa. La seconda cosa è la severità dell'allergia. Okay?
1: Ok?
0: Una è più seria perché il corpo lo vede più pericoloso, va... Il corpo non lo vedo pericoloso, ma non tanto pericoloso.
1: Ok. Prima di continuare andiamo con un po' di pubblicità.
0: Sì.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per venerdì 25 settembre. Main North Road Blakeview, Main Road Wollonga, Midway Road Elizabeth Downs, Baxter Road Salisbury North, and Port Wakefield Road, Parafield Gardens.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
5: Radio Italiana 531.
6: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
7: Questo programma è sponsorizzato da Chemis King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.